0: prove.
1: If I Can Dream del mitico Elvis Presley su Radiolina, sotto scelta di Dani Phil, ospite di questa nuova puntata di Sala Prove. Allora Dani, qui a Sala Prove ci piace far suonare, oltre che suonare gli artisti, anche farli sognare. Ti chiedo adesso, ti regalo tre bustine dove dentro ci sono tre collaborazioni della vita, un duetto, il sogno che si avvera. Te ne lascio uno in Sardegna, uno fuori dalla Sardegna, che può essere in Italia o in Europa, e un altro oltreoceano. Ricordati che puoi anche riesumarli, quindi partiamo da lontano. Da lontano, secondo me lo so.
2: Dici?
1: Secondo me sì.
2: Allora scelgo sicuramente Queen, Freddie Mercury.
1: Freddie, wow.
2: Freddie. Scelgo sicuramente Freddie. Poi italiano, se non sbaglio, mi hai chiesto.
1: Italiano europeo, vedi tu.
2: Però Freddie di Londra, quindi europeo comunque.
1: Beh sì, in effetti.
2: Quindi magari siamo... oltreoceano io scelgo Elvis.
1: Elvis. Wow.
2: A Memphis, duetto con Elvis a Memphis.
1: Sarebbe fantastico.
2: Esatto, poi Freddie europeo, poi...
1: Se stiamo in Sardegna.
2: Sardo, scelgo il mitico Andrea Parodi,
1: wow. Sono tanti gli artisti che citano il grandissimo Andrea Parodi, citano i Tazenda per questa parte di Sala Prove dove si sogna un duetto, ed è una cosa molto bella che fa bene alla Sardegna, fa bene soprattutto anche ai giovani che lo ricordano e tengono ancora vivo così tanto il suo ricordo. Bene, allora Dani, siamo pronti per ascoltare un'altra tua cover, in questo caso del grandissimo Elvis, giusto? Cosa ci hai portato?
2: Ho portato Can't Help Falling in Love di Elvis.
1: E noi ce l'ascoltiamo e ce lo viviamo live in questa nuova puntata di Sala Prove con Dani Fitt.

0: oppure per contrastare un po'.
1: Allora, possono sembrare due cose molto diverse,
0: certo,
1: ma in realtà il canto e la musica mi serve proprio per quello che hai detto,
0: certo,
1: tu, per scaricare, per e per esprimere tutto quello che ho dentro. E quindi lo uso soprattutto per quel motivo lì. Poi il calcio è la mia passione, lo faccio da 10 anni, ho lavorato tanto, ho investito tanto su quello. E quindi in futuro credo che comunque farò, percorrerò entrambe le strade.
0: Sei focalizzato in questo bellissimo sport, tra l'altro fai parte della nostra bellissima società, della nostra fantastica stella dello sport sardo, ovvero il Cagliari. Sarebbe bello chiaramente sentire anche un tuo pezzo allo stadio, ti piacerebbe?
1: Molto, esatto, il mio sogno è giocare in nazionale cantando l'inno d'Italia.
0: Wow. Non si sa mai, si possono avere di tutti i sogni se lo vogliamo. Allora Dani, ci ascoltiamo un'altra tua scelta musicale per chiudere, di un artista italiano che aspettiamo in Sardegna da un sacco di tempo, cioè non è mai venuto mi sa in Sardegna e i fan stanno iniziando un po' a stancarsi, ovvero stiamo parlando di
1: Ultimo, che negli ultimi anni ha spopolato un po' tra i giovani ma anche tra i più grandi. È un cantante che riesce a toccare un po' il cuore di tutti e mi piace molto per questo motivo, trasmette tanto quello

0: prove.
1: Ultimo 22 settembre su Radiolina, sotto scelta del nostro Dani Phil, che è venuto a trovarci in questo nuovo appuntamento di Sala Prove. Allora Dani, prima di salutarti dobbiamo parlare chiaramente del tuo singolo, che è quello che promuoveremo in questa puntata di Sala Prove, che hai portato qui per noi e si chiama La Via dell'Amore, singolo scritto in italiano. Qual è La Via dell'Amore?
2: Bella domanda. Nel brano cerco di il brano parla un po' di speranza, parla di amore che viene un po' ricercato nella vita di ognuno di noi. Quindi nonostante tutte le difficoltà, tutti gli ostacoli, si cerca sempre di cercare la via dell'amore. Il brano parla di questo. Il significato principale è questo, insomma, superare gli ostacoli. Le difficoltà per andare alla ricerca dell'amore.
1: Troviamo questi brani chiaramente nei vari digital store, quindi basta cercare Dani Phil, giusto? Dani con la Y, Phil. Grazie mille Daniele per averci portato chiaramente la tua arte. Leghiamo un fazzoletto e ti aspettiamo per le nuove magari pubblicazioni. C'è in mente qualcosa? C'è qualcosa in progetto attualmente?
2: Ho qualche singolo, esatto.
1: Ok, bene, perfetto. Grazie ancora Dani.
2: Grazie a te, grazie a voi.
1: Noi ci rivediamo la settimana prossima. Chiaramente adesso vi lascio all'ascolto del singolo di Daniele. Ci rivediamo la settimana prossima. Dicevo, io sono sempre Ruido, questo è Sala Prove. Bless.

bianchi che rimpiangono le scritte cancellate dalle lacrime di anime ferite. Tirano sassi, compiono passi, feriscono dimenticando l'amore che ho dato. E tu mi conosci, perdono cosa hai sbagliato.

0: Tutta la prove.
1: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
1: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

0: Sono le 2:28.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 3 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Linea.

Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina. Radio Lina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radio Lina Story.

0: Italia Story. Sono le 4 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 6:01.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Saluta a tutti su Elena Lei.

0: Abbiamo ascoltato Ponte Manno, un brano proposto da Benito Urgu al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Nel 1991 al Festival di Sanremo i Tazenda si presentano affiancando Pierangelo Bertoli. La loro Disamparados diventa Spunta la luna dal monte, che ascoltiamo.

0: chitarra.
1: I Double Doze si definiscono una country folk band. Il gruppo sassarese predilige in effetti le atmosfere del country rock americano o della tradizione irlandese, ma non disdegna anche di provare

0: Abbiamo ascoltato Izenia da una loro esibizione sul palco della prima edizione di Ichnos a Sedilo nel 1993. Furono proprio loro ad aprire la lunga maratona musicale protrattasi per l'intera giornata.
1: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.

con Icarma ed Elio. Un racconto sulla lunga storia dei quattro mori, dalla tradizione sardo-iberica fino all'indipendentismo di Emilio Lussu.

Ma sta storia com'è andata? E sorbattero sto ranaviere. Cussa carta e cussu loco. Sventolante, che ben narrere.

0: regionale e nazionale.
1: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
2: Il Cagliari in diretta.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
7: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: Da Ardis fino al 6 settembre, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 1 litro, 4,79 euro. Gamberi argentini, categoria L2, 2 kg, 19,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
10: Lunedì 31 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
11: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
12: Il gruppo degli Ateros ha rivolto la sua attenzione nelle sue canzoni anche al tema della vecchiaia. Lo testimoniano brani come Fozza Siccas o Ziubo Bore. Quest'ultima è una delle composizioni alle quali sono più legati e la ascoltiamo.

0: Erano gli Ateros, dal vivo sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997 in uno dei loro motivi più popolari, Ziu Bobore.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
3: Li vedremo sbucare da una stazione della metropolitana di Londra. Sono i fratelli Domenico e Alberto Bazzoni di Porto Torres, cioè i B-Brothers, che nel loro disco di debutto del 2017 mettono insieme un pop ben strutturato dal sapore melodico cantato in italiano. Questa è Il Viaggio.

0: ambientato nelle strade di Londra, era Il Viaggio, il brano che ha segnato il debutto discografico dei Bee Brothers nel 2017. La regia del video è firmata da Raimondo Nocco.
1: Nel 1983 Piero Marras chiude la pubblicazione di dischi con brani in italiano avviata nel 1977 con Fuori campo. Nel disco Marras, tra i nuovi brani composti dal cantautore nuorese, compare anche un motivo destinato a diventare una delle sue canzoni più popolari e amate. Quando Gigi Riva tornerà, qui in un breve passaggio per soli piano e voce.
2: Quando Gigi Riva tornerà.

Era Piero Marras al piano in uno dei suoi motivi più amati, proposto al pubblico di E tutto finisce in musica, programma trasmesso da Videolina nel 1985.

0: Sono le 7:31.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonoro da terra nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

0: Degna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
1: Ho fatto un incubo! Il materasso era bollente e poi glaciale!
2: Tranquilla! Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda, leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
6: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
7: Un'esibizione giovanile di Maria Giovanna Cherchi per riascoltare un classico del repertorio isolano, Nannè Dumeu, su un testo tratto da una poesia di Peppino Mereu di Tonara. Nannè

0: era affiancata anche da Giuliano Marongiu, Maria Giovanna Cherchi in questa versione live di Nanneddu Meu.
1: All'anagrafe di Ploaghe è registrato come Angelo Pilo, ma è da tutti conosciuto con il suo nome d'arte, Soleandro. Prolifico autore di brani lanciati anche da altri artisti, qui lo ascoltiamo in Jamami.

0: Abbiamo ascoltato Soleandro nel brano intitolato Giamami.
1: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
2: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
3: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
4: Sara Diolina. I sono stessa terra nostra.
5: Nel 1983 il cantante cagliaritano Mario Macciocco lascia il gruppo Il Giocattolo e intraprende una carriera da solista assumendo il nome di Mario Fabiani. Due anni dopo il suo primo album, Notti in FM, in cui è autore di buona parte dei brani, anche di questa E sei tu l'amore.

0: era Mario Fabiani in E tu sei l'amore, eseguita in una puntata del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985.
1: I giovanissimi componenti dei Cordaset Cannas negli esordi dei primi anni Ottanta. Ascoltiamo il gruppo olbiese in questa sua trascinante versione di Nanneddu.

0: Cantas e Cannas in Nannetu Meu. L'hanno eseguita Francesco Pilu, Gesuino Deiana, Bruno Piccinno e Andreino Marras.
1: Suono dall'intensa carica ritmica e recupero di matrici etniche caratterizzano il lavoro dei Mano, gruppo sassarese formato a principio degli anni 90 su iniziativa di due ex componenti del gruppo, più marcatamente jazz, dei Metrò. Nel 1995 ha prodotto il suo unico disco, nel quale compare anche questo brano Sacussenzia, per il quale ha utilizzato versi di Raimundo Piras.

0: Sono le 8 e 58 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Paura a un rave party che si stava svolgendo ad Arau in Svizzera. Diversi colpi di arma da fuoco sono stati sparati sulla folla che stava partecipando all'evento. La polizia cantonale, con un post su X, ha segnalato che gli spari hanno provocato diverse vittime e si è rivolta alla popolazione invitandola a restare lontana dall'area interessata. Le forze dell'ordine hanno invitato inoltre chi ha assistito alla scena a mettere a disposizione delle autorità foto e video.
3: Proseguono le operazioni di ricerca delle oltre 3 migliaia di persone disperse a seguito dell'alluvione che ha colpito il distretto di Rasuwa tra Nepal e Tibet. Il bilancio delle vittime in continuo aggiornamento continua ad aggravarsi. Secondo gli ultimi dati sarebbero oltre 750 le persone che hanno perso la vita. Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato lo stanziamento di 3,6 milioni di dollari per aiutare i territori colpiti dalla calamità naturale. Secondo la CNN ci sarebbero almeno 90 cittadini americani dispersi nel paese. Intanto in Nepal si temono altre inondazioni.
4: Il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky durante la sua visita a Mosca all'inizio di questa settimana. Lo riferiscono ad Axios due fonti informate. Intanto, nella notte, le forze russe hanno tentato un nuovo attacco a Kiev. A seguito dei bombardamenti sono stati segnalati incendi in diversi quartieri della città. Ieri un raid russo sul distretto di Buka ha colpito un deposito dell'esercito, facendo 37 morti e oltre 40 feriti.
3: Shock a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Una donna è stata uccisa nel pomeriggio di sabato nella sua abitazione dopo una violenta lite col suo compagno. Secondo la prima ricostruzione degli investigatori sarebbe stata accoltellata. L'uomo, che si trovava ancora in casa all'arrivo dei carabinieri, è stato fermato. A chiamare il 112, spiega il sindaco Carlo Pali, sono stati i vicini di casa allarmati dalle urla che provenivano dall'appartamento.
4: Una tromba d'aria con grandine si è abbattuta ieri pomeriggio su Cremona, provocando danni pesanti ancora non quantificabili. Tetti scoperti, almeno 10 chiese ferite, compreso il Duomo, migliaia di alberi caduti e circa 10.000 auto danneggiate. 8 famiglie sono state evacuate, i feriti sono una quarantina, nessuno grave. Il sindaco Andrea Virgilio ha detto: siamo al lavoro, ci vorrà tempo.
3: La MotoGP, Marc Marquez domina la sprint race di Aragon, prendendosi la prima posizione in curva 1 e vincendo in solitaria davanti al fratello Alex e a Bezzecchi. Quarto Acosta, quinto il leader del mondiale Martin. Lo spagnolo di Aprilia ora 29 punti di vantaggio su Betz e 33 sul campione in carica. Bagnaia chiude undicesimo, cadute per Di Gian Antonio e Marini. Oggi il gran finale, gara lunga alle 14.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno

0: portata di semplice click. Radiolina.it.
1: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.

0: itinerario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Ehi, hey Bugs!
8: Che succede, amico?
7: Parla del film!
8: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
7: E adesso?
8: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
7: Due biglietti e 8 popcorn!
8: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
9: È un dinosauro, quello.
10: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
17: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
18: Odio questa notte.
17: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
16: Ali.
17: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
19: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
20: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
21: Penso che non sia semplicemente una macchina.
19: Può un vuoto essere colmato?
20: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
19: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
21: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
19: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
22: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
23: I want it to be free!
24: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
25: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
24: Globo Sport.
25: E intanto scopri i nuovi arrivi.
24: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
26: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
27: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
28: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
29: Scialla, c'è Skoda!
28: E appena torniamo veramente...

0: Napoli accompagnano la Corsa degli Scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
1: Offerte al costo negli Iper Nonna Isa. Formaggio grana padano.

0: costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto, dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina, meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo.

0: Sono le 10 e 59 minuti.
1: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Ore di apprensione per Alessandro Di Battista dopo il grave malore che lo ha colpito mentre era a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha ripreso conoscenza dopo essere rimasto per alcune ore privo di sensi ed è stato ora trasferito a L'Avana in una delle migliori strutture dell'isola. Secondo quanto appreso è lucido e risponde alle domande dei medici. Era stato ricoverato la serata di venerdì in un ospedale di Santa Clara dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. In un post sui social Di Battista ha scritto: ce la metterò tutta per tornare presto.
4: Una persona è morta e cinque sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di un rave ad Arau nel nord della Svizzera vicino a Zurigo. L'annunciato la polizia del cantone di Argovia, precisando che gli autori della sparatoria sono ancora ricercati. Secondo i primi accertamenti, gli spari esplosi questa notte hanno provocato un morto e cinque feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Sono in corso le ricerche per rintracciare gli autori, al momento sconosciuti, scrive su X la polizia, aggiungendo che eventuali moventi e le circostanze esatte dell'atto devono ancora essere chiariti.
5: I soccorritori impegnati nelle operazioni nei pressi del valico di Jirong in Tibet sono stati trasferiti in un luogo sicuro dopo il rilevamento di una nuova frana nell'area colpita dal disastro, lo ha riferito il Ministero cinese per la gestione delle emergenze. Secondo il Ministero, nella serata di ieri un drone di monitoraggio ha rilevato una frana a circa 2,8 km a valle del lago Barriera formatosi sul fiume. La frana ha creato un nuovo sbarramento naturale con la conseguente formazione di un nuovo lago barriera.
4: I carabinieri di Napoli Centro sono intervenuti presso l'ospedale Pellegrino a seguito della segnalazione della presenza di un uomo ferito. La vittima, un 68enne di origine ucraina, presentava una ferita da taglio all'addome. Secondo quanto emerso finora, l'uomo sarebbe stato colpito nei pressi dei giardini Molosiglio, dove stava tentando di sedare una lite. Il ferito, non in pericolo di vita, è stato operato ed è ora ricoverato in prognosi riservata. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.
5: Il no in vantaggio nel referendum organizzato in Islanda sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo i risultati dello scrutinio online di domenica, mentre lo spoglio volge al termine, con il 51,8% contro il 48,2%, il no è avanti di 3,6 punti rispetto al sì. Restano da scrutinare soltanto una parte delle schede in due dei sei distretti elettorali islandesi, entrambi già orientati verso il no.
4: Il ciclismo, Tadej Pogacar si ritira dalla Vuelta, lo sloveno.

0: Generale, dopo una bruttissima caduta a 33 km dall'arrivo dell'ottava tappa. Pogacar ha rimediato un brutto infortunio alla spalla sinistra, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico alla clavicola che verrà posticipato per precauzione a causa della commozione cerebrale.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
4: Tranquilla, andiamo da Globo.
3: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Ciarro, American Tourister, Rifle.
5: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
6: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
9: Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su IED.it.
10: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Lunedì 31 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
1: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist. Yeah!

0: 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine

0: sia il movente, un sospetto in fuga. La situazione resta confusa e dalle 3 di questa mattina è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine.
1: La Russia si prepara ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro siti civili. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky durante la sua visita a Mosca all'inizio di questa settimana. Nella notte, intanto,

0: di Buca ha colpito un deposito dell'esercito facendo 37 morti e oltre 40 feriti.
1: E Silvano Loia, 52enne manager di Rai Way e compagno dell'attrice Francesca Neri, l'uomo affogato ieri in mare tra Tarquinia e Montalto di Castro nel Viterbese. Dell'uomo si erano perse le tracce nella mattinata dopo che era entrato in acqua per fare il bagno. L'allarme era stato lanciato intorno alle 11 dal gruppo di amici che erano con lui su una spiaggia in località Sant'Agostino. Intorno alle 19 il corpo senza vita del 52enne è stato ritrovato a pochi metri dalla riva a Montalto di Castro.
0: L'ondata di caldo non lascia per ora l'Italia. L'anticiclone subtropicale continua a dominare sul Mediterraneo, con temperature ancora oltre le medie, soprattutto al centro-sud. Oggi sono attesi picchi oltre i 34-35 gradi e localmente fino a 38-40 in Sicilia, Calabria e Puglia. La fase stabile proseguirà anche nei primi giorni di settembre, con un rapido break temporalesco atteso al nord mercoledì 2 settembre.
1: Il calcio, archiviate le gare del sabato, la Serie A si prepara a scendere nuovamente in campo. Oggi sono in programma altre tre partite della seconda giornata. Alle 18.30 al Maradona va in scena lo scontro tra Napoli e Como, match che potrà già dare importanti informazioni riguardo alla lotta a Champions League. Alle 20.45 i campioni Italia in carica dell'Inter affrontano il Cagliari in trasferta, mentre in contemporanea Lazio e Genoa si sfideranno in un Olimpico che dovrebbe essere ancora povero di pubblico.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Lunedì 31 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Scopri il programma WES, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
1: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
0: Quindi?
1: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
0: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
1: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina, meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende una domenica con l'alta pressione dominante su tutta la Sardegna. Il contesto dunque sarà stabile con ampi spazi assolati, cieli sereni e limpidi per l'intera giornata e clima asciutto. Le temperature massime diurne non saranno elevate. Il termometro infatti non andrà oltre i 33-34 gradi. Per quanto riguarda la ventilazione, ecco, un po' di vento si farà sentire a tratti sulle zone costiere. I mari in generale risulteranno poco mossi o localmente mossi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Vivite San Pellegrino, 1 litro e 200, vari gusti, 99 centesimi. Offerte valide fino al 2 settembre negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
1: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
4: Lunedì 31 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dull'estate.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scoppia il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
3: Venerdì 4 settembre con l'informatore sportivo dell'Unione Sarda torna protagonista il calcio regionale. Dalla Serie C ai campionati dilettantistici, analisi, calendari e i protagonisti della nuova stagione. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
4: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
5: I fratelli Anna Maria e Giovanni Puggioni di Berchidda hanno cominciato a calcare i palchi dell'isola nel 1978, ottenendo subito una vastissima popolarità come duo Puggioni. Qui eseguono dal vivo una Ninna Nanna che incisero nel loro primo LP nel 1981.

0: Era Anni Nia dalla voce di Anna Maria Pugioni, accompagnata alla chitarra dal fratello Giovanni.
1: All'alba del nuovo millennio le sonorità dei Tazenda si colorano di influenze latine, caraibiche. Spunta il sound da pacianca e anche il sardo si meticcia con altre lingue. Il nuovo corso è segnato da questo brano, Bandidos, firmato da Gino Marielli.

0: erano i Tazenda, attorniati da un nutrito organico di musicisti con sezione fiati e cori, sul palco di Dromos nel 2001 ad Oristano.
1: Il modo tutto personale e divertente di interpretare il rock dei Banda Beni, gruppo che ebbe grande popolarità nell'isola agli inizi degli anni Ottanta. Eccone un esempio in questa Rock e poi Mic Rock.
2: Ah, sei tu? Sì, sono io.
3: Su te traballo bombi borri vasi ai torra domo all'estru bombi borri gorcai Cecilia c'è tu sciri e commenza pariciai se arribendi moi e mi deppu sciacquai o per giù sa porta prova ridda immaginai sa domme prene genti ed ottus bol

0: erano i Banda Beni con, nel video, Mario Biggio alla batteria e sax, nel brano Rock e poi Mic Rock.
1: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.

0: Sono le 16 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
4: Il Cagliari in diretta.
5: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
6: E vuoi sapere perché?
5: Perché conviene! Ascolta gusto!
7: Fino al 9 settembre, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad a 1,99€ a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Vieni a scoprirla da Autovan!
13: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
14: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
15: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
16: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
17: Simone Pireddu ha esordito sul palco nel 1990 con un gruppo hip hop di Serramanna dove è nato. Poi si è rivolto allo ska e al reggae, diventando con il nome di Bujumannu la inconfondibile voce dei Trans Roots. Poi nel 2013 l'esordio con un disco a suo nome, proponendo anche brani in sardo, come questo dei Nui Est.

0: Video costruito in maniera spartana all'interno di un'auto per questa Day Nui Est che abbiamo ascoltato dalla voce di Bujumanno.
1: Ascoltiamo ora dalla voce di Elena Ledda un travolgente ballo in trese, inciso nell'album Mare Mannu nel 2000.
2: Pesa su ballo che faghiamo festa e leriamo tutto sas carreras.

0: Abbiamo ascoltato Intrese, brano di Elena Letta che fu anche sigla di Sardegna Canta nel 2002.
1: Il cantautore Luca Tirocca ha iniziato a cantare giovanissimo nei cori di Ittiri e Putifigari, per poi cominciare a esibirsi nel panorama della musica leggera dal 2006. È stato anche supporter di Gatto Panceri e tra le sue prime produzioni discografiche figura anche questo singolo cantato in italiano, Tu mi chiamerai.

0: Era la voce di Luca Tilocca in un brano di sua composizione Tu mi chiamerai, che ci riportava alle sue prime composizioni da cantautore.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Da Ardis fino al 6 settembre, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 1 litro, 4,79 euro. Gamberi argentini, categoria L2, 2 kg, 19,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
1: Radiolina, meteo.
7: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M per i Giri Trebi Meteo. Una domenica con ancora l'anticiclone sulla Sardegna, tanto sole, gran caldo ancora intenso, con punte massime di 34-35 gradi in diverse località. Al più soffia un po' di vento di maestrale e moderato, a tratti teso. La giornata di domani non avrà grandi cambiamenti. Il tempo sarà ancora per lo più asciutto sull'isola, con cieli sereni o poco nuvolosi. Al più le temperature diurne oscilleranno fra i 30 e i 33 gradi in diverse località. La ventilazione sarà per lo più debole, salvo locali rinforzi sul Mar di Sardegna e sulle bocche di Bonifacio. Dettagli ulteriori vi attendono sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Sa Radiolina, il sonus tessa terra nostra.
9: Nel 2020 il fondatore dei Collage, Tore Fazzi, ha esordito con un suo album in cui ospita alcune voci femminili. C'è anche quella di Maria Giovanna Cherchi in questa Inue nasket su sole.

0: Abbiamo ascoltato Giampiero Luzzu dal video realizzato per il brano A Manu Tenta.
1: Attivi dal 1995, gli Stentales hanno alle spalle una corposa produzione discografica. Nell'album La ruota del tempo del 2017 compare anche questo brano Notte e luna, in cui canta in italiano Danilo Sacco dei Nomadi.

0: Abbiamo ascoltato Notte e Luna degli Stentales, con ospite la voce dei Nomadi Danilo Sacco.
1: Una fresca novità attraversa la scena musicale isolana sul finire degli anni 90 con l'avvento dei Tancaruglia, formazione proposta da Pino Martini con un passato nei Salis e negli Stormy Six. Il gruppo si avvale anche della potente e cristallina voce di Beppe Dettori.

0: Amatrice okay. Di e eravamo in un negozio di musica, ero piccolissima, ripeto, e vedo un pianoforte a coda. Chiedo al proprietario se potessi suonarlo anche ai miei genitori. Loro mi danno il permesso e inizio a, con le mie manine piccoline, a tastare il pianoforte, e rimasero increduli i miei genitori, perché appunto non erano veri accorgi,
1: certo,
0: cioè, ma erano delle note che messe insieme
1: ci stavano bene,
0: inviabili. Ok. Quindi, hanno detto basta, glielo prendiamo.
1: ci proviamo, e così hanno fatto molto bene sicuramente. Allora, le abbiamo

0: Sala Prove.
1: Jessie J su Radio Nina in questa nuova puntata di Sala Prove, sotto scelta della nostra ospite di oggi, ovvero Alexia J. Allora Ale, c'è tanta musica, come hai detto, nella tua famiglia, l'hai respirata fin da piccola. Com'è nata questa passione? Hai studiato anche canto, hai fatto un po' di scuola, cos'è? Raccontaci.
2: Di canto.
1: Allora, tutto è chiaro.
2: Caso. Sì, fin da piccola ho sempre amato la musica in ogni sua forma e ho iniziato a cantare con mia madre, poi

0: semplice. Inviateci un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015 o, se preferite, scriveteci anche attraverso la nostra pagina ufficiale di Instagram, Radiolina Official. Allegate una breve biografia, magari qualche link ai vostri lavori pubblicati e non su Spotify, su YouTube, insomma, dateci materiale da ascoltare, da per conoscervi, e magari poi selezionarvi e ospitarvi qui negli studi di Piazza Unione Sarda per portare la vostra arte. In questa nuova puntata di Sala Prove della nuova stagione 2026 è venuta a trovarci Alexia Pazzola da Sassari, stavo dicendo da Cagliari, quasi abituato a quello, che ci sta raccontando un po' della sua storia e delle sue esperienze. Una bella esperienza che hai fatto sicuramente è quella di aver partecipato all'età di 8 o 9 anni al programma Ti lascio una canzone con Antonella Clerici su Rai 1, giusto? Sì. Com'è stato trovarti a quell'età in uno studio televisivo, vedere un mondo diverso?
1: È stato spettacolare. Poi ero piccolissima, quindi l'ingenuità era dietro l'angolo, diciamo. Ho avuto l'onore di poter duettare con vari artisti, sia dello spettacolo che nel mondo,
0: certo, della
1: musica, tra cui Noemi, Cocchi Renato.
0: Sì, Vincenzo Salemme, ho visto Raul Bova. E anche Stewart, Amy Stewart, wow!
1: È stato emozionantissimo.
0: Tra l'altro facevi parte anche di un gruppo di,
1: sì,
0: di bimbe, le Baby Spice.
1: Esatto.
0: Baby Spice, bellissimo. Perché Baby Spice? C'era proprio le Spice Girl piccoline?
1: Sì, erano okay. le mini Spice Girl.
0: Bellissimo. Quindi questa qui è stata un'opportunità che comunque ti ha aperto un mondo, perché da lì poi ti appassioni ancora di più, specialmente stando accanto a dei mostri sacri.
1: Sì.
0: Come quelli. E quindi come da lì cosa è successo?
1: Da lì, dal 2012, poi mi sono un po' bloccata, perché appunto con la scuola, perché appunto ero alle superiori, quindi
0: okay,
1: dovevo studiare giustamente, ma non lasciavo mai la musica da parte, anzi ero sempre pronta a dividermi in due, sia per lo studio che perché sono anche una grandissima studiosa, mi piace studiare.
0: Brava.
1: Lo ammetto, sono una secchiona.
0: Brava.
1: Però la musica è sempre stato il mio primo obiettivo nella vita.
0: Bene, continuiamo a parlarne tra poco, però adesso è arrivato il momento di ascoltare un'altra delle tue scelte musicali, di un'altra grandissima artista che io adoro alla follia. Di chi stiamo parlando?
1: Aretha Franklin.
0: Cosa ascoltiamo?
1: A Natural Woman.

0: 9.
1: Aretha Franklin su Radiolina, stata scelta dalla nostra ospite di oggi, ovvero Alexia J, che ci sta raccontando un po' della sua storia, delle sue belle esperienze passate in TV. Siamo rimasti fermi al 2012, dove ti sei un attimino fermata per finire gli studi, diciamo, giusto? Cos'è successo poi? Ho visto che è capitato che, non so se è capitato prima o dopo, che ti sei imbattuta in un video di Shawn Mendes.
2: Sì, allora, quello è stato più o meno all'età di 13
1: anni. Ah, ok, sì. Eri ancora alle scuole medie, giusto?
2: Superiori,
1: ok, inizio superiore. Io sono un po' fuori con le scuole superiori. Le ho passate, fortunatamente, però non è che mi ricordi tantissimo. Siamo arrivati appunto al 2012, dove hai finito le scuole, e cosa hai combinato?
2: Allora, subito dopo, diciamo, c'è stato un varco di tempo che è passato dal 2012 al 2000, oddio, quando ho fatto 18 anni, nel 2018,
1: okay.
2: Non mi ricordo, oddio, perdonatemi, sono un po' agitata.
1: Tranquilla.
2: Comunque, verso i 18 anni ho iniziato a scrivere concretamente dei miei brani. Perché prima sì, scrivevo piccole magari frasi un po' e qua e là, ma concretamente ho iniziato a scrivere a 18 anni, perché appunto è venuto un avvenimento che mi ha colpito tantissimo nella vita, la perdita di mio zio.
1: Ok.
2: E quindi da quel momento in poi ho sentito la necessità di dover raccontare.
1: E scrivere anche. Scrivere e raccontare.

0: riuscito, per fortuna, a trasformarlo in una magia che è la musica. Allora, non sei venuta da sola oggi, non sei venuta da sola, sei venuta con un signore che è dall'altra parte, che adesso faccio entrare,
1: okay.
0: Che si chiama Manuel, ma in arte...
2: Eris,
0: che è, diciamo, è parte della tua vita artistica, ma non solo.
2: Solo.
0: Giusto?
2: Il mio fidanzato.
0: Ecco, bene, bene. Allora, adesso farete un pezzo insieme, si è uscito da poco.
2: A settembre del...
0: Ok.
2: Dell'anno scorso, sì.
0: A settembre dell'anno scorso, quindi possiamo trovare anche questo sui vari canali social, ti accompagnerà alla chitarra e ce l'ascoltiamo live su Radiolina. Oggi c'è Alexia J. Eris con Falene.

0: Sono le 19 e 32 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 200

0: finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su IED.it.
4: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
5: Sala prove.
6: Ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina e Videolina da parte di Rudy in questo nuovo appuntamento con Sala Prove. In questa bellissima puntata è venuta a trovarci Alexia J, che tra una trasmissione televisiva e un'altra è diventata grande e adesso ha realizzato già uno dei suoi bei sogni.
7: No, perché l'altezza più o meno sempre è quella.
6: Grande nell'anima, sempre, sempre, assolutamente. Ale, hai realizzato da poco, hai realizzato un grande sogno che ti ha visto protagonista sopra, a parte un palco grandissimo, e poi accanto a una cantante immensa, una delle mie preferite, che si chiama Giorgia. Ci racconti cosa è successo?
7: Una delle nostre preferite.
6: Delle nostre preferite, vero?
7: Perché Giorgia è la mia colonna sonora della vita. Io sono, da prima di nascere, mia madre col pancione
6: ti ha fatto ascoltare Giorgia.
7: E ascoltavo Giorgia, io di solito azzurro come tutte. Come è successo, mi hai chiesto, giusto? Allora, niente, è successo che mia ragazza mi ha regalato per il compleanno i biglietti di Giorgia. Siamo andati non con l'intento di fare niente, di goderci il concerto.
6: Concerto.
7: Anche perché lui ha chiesto, per favore, fai tu i video perché io voglio cantare a spracciagol. nel frattempo, però, la notte prima mi ho fatto un piccolo cartellone con su scritto rigorosamente Viola.
6: Ok.
7: Viola. Giorgia, se canto è grazie a te, cantiamo insieme. Niente, lì durante il concerto questo è sulle prime file, vicinissimo.
6: Quindi l'ha visto per forza.
7: Mentre cantava appunto di sole d'azzurro.
6: Wow.
7: E mi ha sorriso. Poi alla fine, quasi alla fine del concerto, tutte le persone stavano portando dei doni sul palco. E il mio ragazzo inizia a sparaflesciarmi col flash perché c'era tutto buio. Tutto
6: ok. Punto.
7: E delle signore a fianco, tutte quante che dicevano vai davanti, vai! E mi flashavano anche loro col flash. Quindi io prendo coraggio e faccio o non faccio, dai, ok, vado.
6: Ci provo.
7: Ero zuppa di pianto, avevo tutto il trucco colato. E lei mi vede e mi dice ironicamente, proprio in romano, sta ragazzi ha sempre a piagne, amore, ma perché sta a piagne? Perché ti amo. Ma mi legge sul cartellone, mi legge e mi fa, è un problema, ma abbiamo un microfono, come dice così, io svenuta, e non ce l'ho un microfono in più, mi dà il suo. Quindi ho cantato col microfono di Giorgia, è stato l'onore più grande della mia vita.
6: Wow, wow, wow, che bellissima storia. Sicuramente per tutti i giovani, per tutti gli artisti, non solo giovani, duettare poi con la propria cantante preferita è una magia che si avvera. E non a caso il prossimo pezzo che hai scelto è proprio di Giorgia. In questo caso ci ascoltiamo Tu mi porti su.
8: Tu

0: Prove.
1: Tu mi porti su, Giorgia, in questa nuova puntata di Sala Prove insieme ad Alexia J. Ale, dopo quell'esperienza appunto con Giorgia, sicuramente ti ha dato la forza e anche lo stimolo di continuare ancora di più.
2: Ancora di più, sì. E poi quando io vado ai concerti sono come una spugna.
1: Certo. Assorbi l'energia positiva.
2: Esatto, imparo tanto perché poi, essendo che anch'io faccio live nel mio piccolo, nella mia umile gavetta, nella mia città di Sassari e dintorni.
1: Certo.
2: Osservare e ascoltare serve tanto. E ogni concerto che osservo si impara tantissimo.
1: Si impara tanto, ecco. Allora, non a caso, adesso siamo pronti per ascoltarti in una cover. Indovinate di chi? Che è quella che hai fatto insieme a lei proprio, ecco, che si chiama
2: Di Sole d'Azzurro.
1: Di Sole d'Azzurro, in questa cover con la voce di Alexia J.

0: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
2: Ho fatto un incubo! Il materasso era bollente e poi glaciale!
3: Tranquilla! Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
6: Sala prove.
7: Cari amici e cari amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radioline e Videolina da parte di Ruido, questa è Sala Prove. Volete venire a cantare con noi? Bene, semplicissimo, mandateci un messaggio WhatsApp, Telegram o se preferite scriveteci attraverso la nostra pagina ufficiale di Instagram, Radiolina Official. Allegate una breve biografia, magari qualche accenno ai vostri brani, la nostra redazione sarà ben felice di selezionarvi e magari ospitarvi. Oggi in questa nuova puntata è venuta a trovarci Alexia Pazzola da Sassari, che ci sta raccontando un po' dei sogni che si avverano e dei sogni che verranno. Noi ci piace far sognare gli artisti, in questo caso adesso qui a Radiolina ti diamo la possibilità di avere tre collaborazioni della vita, ovvero te ne lascio una lontano lontano, fuori dall'Europa, una in Europa o in Italia e una in Sardegna. Partiamo da lontano, con chi sogneresti di collaborare? Tieni presente che è un grande sogno qui collaborare, tieni presente che è un grande sogno, quindi puoi anche riesumarli se vuoi, eh?
8: Allora, sicuramente Jessie J.
7: Jessie J, grande Jessie J, super, super icona.
8: Giusto.
7: Ok, quindi torniamo invece in Italia o in Europa?
8: Giorgia.
7: Questa gliel'ho servita su un piatto d'argento, ma era già scontata. Mentre stiamo nella nostra bella isola, ci sono tantissimi artisti validi che stanno facendo anche parlare di loro in tutta Italia e non solo. Con chi ti piacerebbe davvero fare un duetto qui in Sardegna?
8: Cavolo, c'è tantissima scelta, siamo in tanti qua che... Vabbè, posso dirne uno scontato, Eris.
7: Ma l'hai già realizzato, quindi... Io, insomma, una collaborazione che sogneresti di fare con un artista della nostra bella isola.
8: Sarebbe anche un po' scontato dire Itazenda,
7: ma sì, no, ma non è scontato perché sono tanti gli artisti che vengono a trovarci qui in studio e comunque citano proprio Itazenda, perché comunque...
8: Anche perché mia madre
7: sì,
8: è imparentata con i primi Cuore degli Angeli, Andrea Antonio Podighe.
7: Wow!
8: Quindi sarebbe come chiudere un cerchio.
7: Chiudere un cerchio, bene. Allora, Ale, abbiamo tempo per ascoltare un'altra tua scelta musicale di un altro gruppo che a me piace tantissimo. Di chi stiamo parlando?
8: Dei Forno Blondes. E questa è What's Up?

0: prove.
1: Forno Blonz su Radiolina e in questa nuova puntata di Sala Prove insieme ad Alexia J, che io ringrazio tantissimo, Alessia, per essere venuta a trovarci.
2: Grazie tanto a voi.
1: Ma figurati, per noi è un grande piacere soprattutto dare una mano e promuovere gli artisti sardi. Chiaramente ti volevo fare anche un'altra domanda: cosa c'è attualmente nel mondo di Alessia e cosa c'è nel futuro? Cosa ci sarà? Stai preparando qualcosa?
2: Assolutamente sì, diciamo che il 2026 voglio che sia un anno che mi dia possibilità di portare avanti i miei pezzi.
1: Okay.
2: Sono stata ferma un anno che appunto non pubblicavo niente, ma in questo anno ho scritto tanto, quindi sto cercando di collaborare il più possibile con i miei produttori e, infatti a breve partirò a Milano per registrare okay. i miei pezzi e spero che questi possano andare al meglio.
1: Dai, noi leghiamo sempre il nostro solito fazzoletto, quindi ti rivogliamo qua una volta che usciranno i tuoi nuovi brani. Però chiaramente non ti facciamo andare via senza l'ultimo brano. In questo caso un altro brano che si chiama Per Noi, giusto?
2: Sì.
1: Che troviamo tutti, ricordiamo, nei vari canali social. Come ti trovano? Alexia J su Instagram?
2: im.alexiaj okay, su okay. TikTok che è Instagram.
1: Mentre su Spotify e market digitali come Alexia J. Quindi andate a cercarla, seguitela, supportate assolutamente, possiamo confermare, supportate.
2: Sempre, entrate nel mio mondo viola.
1: Esatto. Allora Ale, grazie ancora di tutto. Noi ci risentiamo sicuramente la settimana prossima, sempre qui su Radiolina e Videolina. Io sono sempre Ruido. Bless!

0: Buonasera dalla redazione.
1: E Maria Spinelli, 22 anni, originaria dell'Abruzzo, la giovane italiana uccisa nella sparatoria durante un rave party ad Arau in Svizzera. Italiani anche due dei cinque feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. E ancora a caccia all'autore o agli autori dell'attacco, mentre gli investigatori valutano diverse piste e il movente resta da chiarire. La premier Meloni ha espresso cordoglio per la vittima e vicinanza ai feriti, mentre la Farnesina assiste la famiglia della giovane.
0: Restano molto serie le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a Cuba. Tra le ipotesi anche quella di un ictus, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. L'ex deputato pentastellato è lucido e ha parlato al telefono con il ministro degli esteri Tajani, che lo ha trovato combattivo. Per il momento i medici escludono il trasferimento in Italia, mentre resta pronto un aereo sanitario messo a disposizione dal governo.
1: La cronaca a Colico, in provincia di Lecco, un uomo di 83 anni è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso il figlio di 49 anni. Al culmine di una lite, nell'abitazione in cui vivevano insieme, l'anziano avrebbe impugnato un coltello da cucina e colpito il figlio, poi avrebbe dato l'allarme. Il 49enne è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza, ma è morto poco dopo. I carabinieri indagano per ricostruire il movente e l'esatta dinamica dell'omicidio.
0: L'Islanda dice no alla ripresa dei negoziati per entrare nell'Unione Europea. Nel referendum il fronte contrario ha vinto con il 52,8% dei voti contro il 47,2% dei favorevoli, con un'affluenza superiore all'82%. Il sì si è imposto soltanto nella capitale Reykjavik, mentre nel resto del paese ha pesato soprattutto la volontà di mantenere il controllo sulle risorse della pesca. La premier Frostadottir ha rassicurato che rispetterà il risultato. Nessun nuovo negoziato con Bruxelles, almeno fino al 2028.
1: Domenica da bollino rosso sulle strade italiane per il controesodo, con oltre 25 milioni di spostamenti nel weekend, rientro segnato anche dai rincari. Secondo il Codacons, gli automobilisti spenderanno circa 430 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, mentre per scuola e corredo si può arrivare a 1.300 euro a studente. Intanto caldo ancora protagonista, con punte vicine ai 40 gradi al sud. Mercoledì temporale al nord, poi torneranno sole e alte temperature.
0: Siamo allo sport. Italia ancora protagonista ai giochi del Mediterraneo di Taranto. La nazionale di judo si è aggiudicata l'oro nel mixed team, battendo la Francia 4-1. Gli azzurri conquistano anche l'argento nel tiro a segno con la coppia Sollazzo-Salafia e il bronzo nella pallavolo maschile dopo la vittoria al tie-break sulla Turchia. Delusione invece nel calcio, con l'Italia battuta 4-1 dal Marocco nella finale per il terzo posto.
1: Questa è l'ultima

0: Radiolina ti porta allo stadio con la radiocronaca in esclusiva del Cagliari. Sport in diretta.
1: Buonasera amici sportivi di Radiolina, ben ritrovati, nuovo appuntamento con il pre-partita del Cagliari, esordio casalingo per il rossoblù di Fabio Pisacane, che oggi affrontano i campioni d'Italia dell'Inter, una sfida sicuramente ostica, complicata, la definita da Bolino Rosso Fabio Pisacane ieri per proprio per presentare il match che arriva la squadra rossoblù dopo una settimana abbastanza movimentata dal punto di vista del calciomercato. Ne parleremo però soprattutto logicamente della partita. Abbiamo Lele Casini che correrà la radiocronaca del match dall'Unipol Domus e siamo ovviamente in attesa di sapere le scelte iniziali dei due allenatori, quindi Lele, se ci senti, vai subito con le formazioni.
2: Ciao Roberto, buonasera a tutti, ben ritrovati, domenica, seconda giornata di campionato con il Cagliari, questa domenica 30 agosto, che affronta i campioni dell'Inter, è squadra che vince non si tocca, o meglio non si può toccare, anche perché forse l'unico cambio che avevamo previsto, cioè l'inserimento di Mina al centro della difesa al posto di De Jola, con De Jola magari più avanzato o in panchina, beh, non ci può essere, perché come immagino anche i nostri ascoltatori abbiano saputo già da questa mattina, non c'è neanche nella lista dei convocati, un affaticamento muscolare per il rimire, quindi non è della partita. Quindi formazione di Parma che ha vinto 1-0, confermata, Caprile in porta, De Pedro, De Jola, Rodriguez, Obert sulla linea difensiva, Winsta dopo Romano, Fassini, Maldini e Paul Mendy, ancora una volta preferito a Kevin Carlos, che è chiaro, è nel percorso di allineamento della forma con gli altri giocatori della rosa. In panchina Cerri, Radunovic, Kofle, Aurelio, Acaracchiri alla prima convocazione, Liteta, Cavuti, Felici, Padera, Sulev, Cervo, Borrelli, appunto Kevin Carlos. Tanti volti nuovi, ce ne saranno anche altri, quindi il nuovo, l'ultimo arrivato alla firma, che ha firmato, e cioè Cervo, risulta tra i giocatori convocati, e in panchina avrà il numero 20. Non c'è ancora Massolen, che è un giocatore che è arrivato in Sardegna nella giornata di domani, immaginiamo verrà ufficializzato con la firma del giocatore ex Modena di proprietà dell'Inter, arrivato in prestito con un diritto di riscatto per il Cagliari a 7 milioni, non banale, giocatore molto molto interessante. L'Inter si è riservato il diritto di ricomprarlo, la recompra, per 8 milioni e mezzo, quindi il Cagliari, in caso in cui lo riscattasse, guadagnerebbe 1 milione e mezzo se l'Inter dovesse controriscattarlo, e chiaramente poi ci sarebbe anche un diritto alla futura rivendita. Questa è un po' la formula, ma lo scopriremo domani con l'ufficialità. Questa è la formazione del Cagliari. L'Inter invece schiererà in porta Josef Martinez, ormai titolare della squadra campione d'Italia, Pavard, preferito a Bissek dal primo minuto, farà chiaramente il reparto con Akanji e Bastoni sulla linea difensiva, poi Luis Enrique e non Diouf sulla fascia destra, Barella, Çalhanoğlu, Sucic e non Zielinski o Mkhitaryan, e poi c'è Di Marco sulla sinistra in attacco. Lautaro Martinez, 12 gol in 12 partite giocate contro il Cagliari, farà coppia con Pio Esposito, che segnò l'anno scorso proprio alla Domus. Questa è un po' la situazione per quanto riguarda le formazioni titolari. Nell'Inter in panchina a disposizione di Cristian Chivu, prova delle di Gennaro sono i portieri Stos, Bissek, Carlos Augusto, Stankovic, Diouf, Jones, Mkhitaryan, Zielinski, Thuram e Bonny. L'arbitro è il signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna, 42 anni, 16 precedenti sia con il Cagliari sia con l'Inter, ben diverso però il bilancio, perché col Cagliari 3 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, con l'Inter 11 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Ha già diretto un Cagliari-Inter, era l'agosto 2023, quindi 2 a

0: Nera per quanto riguarda il Cagliari, che non cambia la formazione, cambia ovviamente la panchina, perché c'è stato tanto movimento per quanto riguarda il mercato, anticipato appunto anche la presenza di Cervo, Masolin, si parla di Gagliardini, altro ex Inter che potrebbe arrivare da svincolato nei prossimi giorni per rinforzare il centrocampo. I vostri messaggi intanto per commentare anche le scelte di formazione al 340 87 15 015. Questa però è anche la prima partita di campionato, aveva già giocato il Cagliari in Coppa Italia con l'Arezzo, però è la prima partita, una grande partita contro l'Inter in casa davanti al proprio pubblico. E allora Lele, ti chiedo anche qual è il clima che si respira all'Unipol Domus.
1: Si attende il sold out questa sera, c'è caldo ma è ventilato sicuramente qualche grado in meno rispetto alla scorsa settimana, quando veramente c'era tanto caldo in Sardegna e non solo. C'è chiaramente l'atmosfera delle grandi occasioni, ci sarà lo stadio pieno, ci sarà anche lo settore ospiti che si è praticamente già riempito, non solo da Milano ma immaginiamo anche tanti residenti in Sardegna, cioè ci sono tanti tifosi nerazzurri nella nostra isola, ai noi, ma ci sta, è lo sport e ci sta bene, mentre viene intervistato Pulli, ecco, vi dico solo questa come nota di colore, viene intervistato Pulli, non sapevo che il fenicottero potesse parlare, però per il fatto che viene intervistato da una TV, credo, dell'Inter, e quindi adesso anche il saluto, c'è un po' di cronaca di cosa succede a bordo campo, anche questo è atmosfera, fa capire cosa succede alla Domus. Vediamo la curva nord, la parte centrale è vuota, i seggiolini vuoti, quindi immaginiamo che ci sia una protesta da parte degli ultra, invece piano piano va riempiendosi sia la curva sud sia il settore distinti. Mancano ancora 25 minuti all'inizio della gara, quindi c'è ancora un po' di tempo per giungere qua alla Domus per questa serata sicuramente speciale, con due squadre che alla prima giornata si sono aggiudicate la prima vittoria.
0: Tanto i vostri primi messaggi al 340 87 15 015. Giuliano da Modena, buonasera a tutti i tifosi, allo staff di Radolina, anche quest'anno presente all'ascolto e speranzoso. Stasera in una buona prestazione del Cagliari, l'Inter è una corazzata difficile da battere e il Cagliari è ancora un cantiere aperto, ma comunque vada, sempre forza Cagliari. Saluti anche a Lele Casini da parte di Giuliano da Modena. Mi soffermerei un attimo sull'Inter, che è una grande squadra, mentre continuate a mandarci i vostri messaggi. Io sono fiducioso che il Cagliari vinca con almeno un gol di Maldini, per lui una sorta di derby oggi. Pisacane ha parlato della forza dell'Inter nella conferenza stampa per presentare il match, direi di ascoltare il minuto, appunto l'estratto, per un po' per introdurci alla gara di oggi.
2: Affrontiamo i campioni d'Italia e conosciamo il valore dell'avversario, sappiamo benissimo che c'è bisogno di moltiplicare l'attenzione e l'umiltà, però vogliamo essere riconoscibili sempre nelle nostre reali possibilità. È una partita da bollino rosso, però penso che per una squadra come la nostra non c'è nessuna partita scontata, sono tutte difficili. Basta solo alzare il livello di alcune levette, ecco. Queste levette, come ho detto prima, sicuramente sono l'attenzione, l'umiltà, la dedizione, il sacrificio, lo spirito. Chi più ne ha più ne metta.
0: L'obiettivo di essere riconoscibili, forse anche questo il motivo per cui Fabio Pisacane ha scelto di confermare gli 11 che hanno battuto il Parma all'esordio oggi. Gara complicata da bollino rosso, ma non impossibile, ci credete anche voi tifosi allo stadio e non solo, soprattutto quelli che ci ascoltano su Radiolina. Parlando invece di mercato, Lele, hai anticipato qualcosa? Io mi soffermerei però su Zappa, anche perché ce lo chiede un tifoso, Alessandro da Bollate, come mai Zappa è stato ceduto? Abbiamo sentito ieri sempre Pisacane parlare in conferenza stampa, forse tornerei a sentire allora ancora

0: Pizzacane proprio su Zappa e poi Lele, se ci senti la commentiamo insieme.
1: Gabriele, a inizio ritiro, mi è venuto a parlare, mi ha manifestato dopo 6 anni la volontà di voler fare un'esperienza nuova con la sua famiglia per ritrovare nuovi stimoli. E io gli avevo dato la mia parola che se

0: che ogni tanto fanno un cambio totale della propria rosa, o quasi. Se andiamo a vedere, ripeto, rispetto alla scorsa stagione, titolari nel Cagliari ce ne sono pochi rispetto all'undici iniziale dello scorso campionato, però sta di fatto che si lavora per migliorare, e ci auguriamo che tutto questo porti a dei miglioramenti per la squadra rossolù. Dispiace perché Gabriele Zappa, oltre che un buon giocatore che ha dimostrato di poter stare tranquillamente in Serie A, era uno dei giocatori più rappresentativi di questo spogliatoio, di questa società, era molto attaccato al Cagliari e alla città, dove ha sempre ammesso di vivere molto bene, essere molto affezionato, è stato protagonista e sicuramente quello l'ha aiutato tantissimo a entrare nei cuori dei tifosi di quello spareggio di Bari con quel suo assist per Pavoletti, ma non dimentichiamoci anche il gol al Milan, uno bellissimo al volo di destro all'incrocio dei pali. Ci sono tante avventure, tantissime partite, la faccio da capitano tante volte, ripeto che adesso tenta un'avventura in Serie B, quello mi sorprende, però forse è anche giusto che non incontri il Cagliari in questa stagione, magari anche avere la possibilità di avere continuità di gioco, visto che magari il Verona potrà farlo e magari anche in una squadra di vertice per ambire ad essere promosso in Serie A.
1: Sorprende anche perché l'anno scorso, o meglio a gennaio, era stato vicino, o meglio si era parlato anche le voci di mercato, poi le aveva confermate lo stesso Zappa in ritiro quest'estate con Fiorentina e Napoli, e poi alla fine ha scelto di andare al Verona, dove sicuramente uno come lui può trovare tanta continuità. È stata una settimana turbolenta, sono andati soltanto questa settimana, sono andati via Prati al Racing Santander, Di Paolo all'Avellino, Zappa al Verona e anche Esposito, perché tra parentesi si è risolto anche questo caso dopo 25 giorni di malattia, dove praticamente non ha svolto il ritiro, è andato al Sassuolo in uno scambio di prestiti con Cervo. Pisacane attende rinforzi, qualcuno è arrivato, qualcuno arriverà sicuramente tra domani e martedì, il mercato chiude martedì 1 settembre alle 20, potrebbe anche partire qualcun altro, ma secondo Pisacane non ha dopo. Sentiamo ancora il tecnico del Cagliari.
2: La società sa sono le mie richieste. Abbiamo individuato un calciatore sulla tre quarti che ha delle qualità importanti, è giovane, ovviamente non voglio fare nomi perché fino a quando non ci sarà nero su bianco è giusto non farli. Ho chiesto un centrocampista per poter far rifiatare i nostri dopo l'uscita di Prati, perché nelle rotazioni siamo pochi, e poi la società sa quello che ho in testa, cioè nel senso che penso anche da dopo, no? Che ho letto da qualche parte, ma dopo non è sul mercato, la società sa qual è il mio desiderio e sono convinto che a dopo non si muoverà. Cervo è un giocatore che ha delle caratteristiche ben precise, è un ragazzo tipo, ovviamente con le dovute proporzioni, perché non voglio caricare di aspettative e di responsabilità lo stesso ragazzo, è tipo palestra, è quell'ala che poi ci può permettere anche di cambiare struttura qualora dobbiamo e dovessimo difendere, ecco.
1: Paragone importante per Cervo, chiamato a rimpiazzare Palestra ovviamente con le dovute proporzioni. Ha parlato di Adopo, il giocatore di cui non ha voluto dire il nome è Massolena, arrivato ieri sera a Elmas, si attende soltanto di fatto l'ufficialità per il trequartista. Lei è un giocatore che ti intriga?
0: Sì, assolutamente, devo dire la verità, quelle notizie che mi hanno messo il buon umore ieri, perché non me l'aspettavo. È un giocatore che, per chi mi conosce, magari è stato più nominato da me fuori onda, chiaramente come un giocatore che mi è piaciuto vedere a Cagliari, è stato accontentato, non l'ho suggerito io, non c'era bisogno, perché ha fatto un grandissimo campionato di Serie B col Modena, è un giocatore molto duttile sulla tre quarti, sia al centro sia di lato può essere molto utile, è un giocatore anche molto fisico, quindi può dare anche una mano in ripiegamento. Diciamo che se fosse in forma, integrato nella rosa già da un po', lo vedrei meglio di Adopo in quella fascia destra, non a centrocampo, in quella fascia destra, in quel ruolo di trequartista a destra, e io credo che alla fine il suo futuro sarà quello, da quella parte là potrebbe

0: essere, è chiaro, non ha giocato mai in Serie A, però sta di fatto che secondo me è un buon rinforzo per il Cagliari. Le cifre del riscatto e del controriscatto dimostrano, anche il controriscatto dell'Inter, che anche la squadra nerazzurra ci crede in questo giocatore. Sono cifre alte e quindi non sarà facile riscattarlo, però ci auguriamo che l'estate prossima il Cagliari abbia le idee di riscattarlo. Vorrà dire che ha fatto un grande campionato in rosso-blu. Si attende anche Gagliardini, lo nominavi tu poco fa.
1: Sì, Alessandro da Bollate, tra l'altro.
0: Magari fisicamente non è il massimo della vita, gli auguriamo, dovesse venire, di essere in perfetta forma. Praticamente va a sostituire il ruolo di Mazzitelli della scorsa stagione, quindi partendo dalla panchina, però un uomo di esperienza che può fare, può essere utile là sulla linea mediana, perché come ha detto Pizzacane sono un po' corti là nella rosa, sperando, come ha detto Pizzacane, che Adopò non andrà via, sperando che Adopò non vada via, perché sennò sarebbe un altro giocatore da rimpiazzare.
1: Sì, tra l'altro Alessandro da Bollate appunto ci chiedeva cosa pensassimo di Gagliardini. Andrà, come ha detto Lele, probabilmente a rimpiazzare il ruolo di Mazzitelli, sarà di fatto il sostituto di Prati, ovvero un vice regista, uno che può giocare sia come mezzala al posto di Winks, al posto di Romano, sarà utile. Bisogna vedere più che altro le condizioni fisiche, ecco, secondo me, perché arriva da una stagione da svincolato, non ha brillato al Verona, però stornasse un po' ai livelli dell'Atalanta, motivo per cui l'Inter poi l'aveva comprato, non sarebbe male. Poi sempre voci di mercato, Mauro ci chiede se arriva Ivanovic, attaccante serbo del Millwall, è uno dei nomi. Si è parlato oggi anche di Luc de Fougerol, un difensore centrale canadese che gioca nel Fulham, potrebbe essere anche questo un nome buono da spendere nei prossimi due giorni. Sempre i vostri messaggi al 340 87 15 015. Samuele Pisano da Uta dice: buonasera, il Cagliari deve vincere, sarebbe bello la seconda di fila, però in casa davanti ai suoi tifosi sarebbe sicuramente bello, ma non facile, perché già il Cagliari ha avuto un digiuno lunghissimo, 13 anni senza vincere all'esordio. Vincere le prime due rientrerebbe in una statistica ancora più particolare, se poi aggiungiamo che davanti c'è l'Inter campione d'Italia, non è sicuramente delle un'impresa facile, ecco, però sicuramente il Cagliari di Pisacane, come ha detto il tecnico, come ha detto anche Daniel Maldini, ospite di Radio Lina negli scorsi giorni, il Cagliari ci proverà. Nel frattempo è finita Napoli Como anticipo delle 18:30 di questa domenica, ha vinto il Como 2-1, questa seconda giornata di Serie A che si è aperta con la vittoria del Milan 2-0 sul Venezia nel posticipo di venerdì, poi la caduta clamorosa della Fiorentina in casa con lo Frosinone 3-0, 4 gol subiti dalla Roma all'esordio, 3 dal Frosinone alla seconda, poi la vittoria esterna dell'Udinese sul Monza per 3-2, Sassuolo-Torino 2-1 e poi nel posticipo di ieri il 2-0 della Juventus, sempre contro il Parma, la squadra che ha affrontato il Cagliari all'esordio e che ha dimostrato comunque di essere una buona squadra, ostica anche da mettere in difficoltà negli ultimi metri. Bianconeri hanno dovuto faticare per riuscire a sbloccare il match, un po' come aveva fatto il Cagliari sabato scorso. Lele, manca davvero poco, impressioni adesso veramente degli ultimi minuti, che Cagliari ti aspetti?
0: Mi aspetto un Cagliari tranquillo, sereno, libero, sgombro da ogni pensiero, a 3 punti in classifica, c'è una squadra che in questo momento è iniziato veramente male, la squadra c'è, diciamo che si può affrontare questa gara con tutto da guadagnare e niente da perdere, i pronostici sono tutti contro il Cagliari, nelle statistiche diciamo semplicemente che l'ultima vittoria del Cagliari è stata nel marzo 2019, il gol di Pavoletti e l'autogol di Perisic, il Cagliari segnò Lautaro Martinez, neanche a dirlo, anche in quell'occasione. Nelle ultime da quel momento, scusate, solo sconfitte la Domus per il Cagliari contro l'Inter, negli ultimi tre neanche un gol segnato dalla Cagliari. Sì, già ci accontenteremo di poter esultare contro l'Inter, sarebbe veramente una novità degli ultimi anni. Intanto altra nota di colore, non c'era nessuno sciopero, almeno gli ultra sono entrati, quindi tutto a posto anche in Curva Nord, stadio gremito, veramente vedo pochissimi seggiolini vuoti, e se sono vuoti perché sono in ritardo, perché magari hanno avuto un contrattempo, perché questa serata ci sarà il tutto esaurito alla Domus, un bellissimo ambiente, si canta da una parte e dall'altra, bandiere, tra poco vedremo anche le sciarpe, sicuramente c'è un bell'ambiente anche qua in tribuna, non c'è caldissimo, c'è caldo ma non caldissimo, quindi speriamo di goderci veramente una bella serata di sport.
1: Continuate a scriverci al 340 87 15 015, il nostro amico da San Paolo, Atair Soares, buonasera amici, oggi la vittoria è fondamentale, forse no, ma sarebbe davvero bellissimo, come ci scrive Daniel da Cagliari, sarebbe bellissimo battere anche l'Inter oggi, intanto con è pronto Daniel con sua moglie, le figlie e anche il piccolino Mattia, già seduti nei distinti alla Domus, pronti a sostenere il Cagliari. Ci scrive anche Torre da Simagis, speriamo una grande prestazione del Cagliari con le ali dell'entusiasmo dopo la vittoria a Parma, e perché no anche una vittoria con l'Inter non dispiacerebbe di sicuro. Dopo la vittoria col Milan, l'ultima dello scorso campionato, ci dice sempre Torre, perché non una vittoria, la seconda di questo campionato con i cugini, un po' per par condicio. Scrivete anche veramente dappertutto. Renato, i punti di forza dell'Inter sono tre: Barella, Di Marco, Lautaro, bisogna marcare uomo strettissimo questi tre, la partita si può giocare, sicuramente sono i più pericolosi, Lautaro anche per una questione statistica, Barella lo stesso, è uno che da ex ha fatto male al Cagliari nelle gare precedenti, e Di Marco è stato il miglior giocatore probabilmente dello scorso campionato, però Luca Carta, giocare senza paura, deve essere questo veramente il modo di affrontare la gara di oggi. Comunque vada, forza Casteddu sempre, Silvana da Sestu, e poi Tommaso da Seneghe che ci chiede cosa si sa su questo Ivanovic, sembra buono, oggi è difficile ma non impossibile, chissà se scappa lo scherzetto. Ivanovic è un attaccante giovane, serbo, che ha fatto bene in Championship. Secondo me il fatto che possa arrivare o che si sia accostato il suo nome al Cagliari può voler dire che uno degli attaccanti nel reparto in partenza, oppure che Kevin Carlos magari non ha convinto pienamente in queste prime settimane, non ha ancora fatto il suo debutto in rosso-blu in tribuna con l'Arezzo in Coppa Italia, non è entrato con il Parma, magari lo potremo vedere per la prima volta oggi. Davide Puddu, ciao Lele, speriamo di sentirti urlare, lo speriamo tutti. Ciao ragazzi, forza Cagliari. Lele, puoi fare un saluto alla mia cara mamma, si chiamava Anna, tifosissima del Cagliari, venuta a mancare 5 mesi fa, ci scrive Matteo da Pirri. Gireremo poi il messaggio a Lele, ovviamente, che si sta preparando per la telecronaca, mentre continuano ad arrivare tantissimi messaggi al 340 87 15 015. C'è anche chi non è molto positivo, come si può pensare di poter pareggiare con questa formazione, speriamo di non prendere più di 3 gol e di giocare degnamente. Adesso vediamo come affronterà la squadra, ovviamente del Cagliari, come affronterà la partita, come entrerà in campo, però la formazione è la stessa che ha fatto molto bene con il Parma, faticando un po' nel primo tempo ma poi riuscendo a prendere il pallino del gioco e riuscire anche a sbloccarla con un gran gol di Romano, che tra l'altro è stato anche avvicinato alla nazionale.

0: successo dell'Inter. E ne riparleremo a fine partita. Intanto Viola Martinez.
1: Sì, Lele,
0: il saluto, Lele, sorriso lascio... da parte di Deiola, lo scambio chiaramente di Gagliardetti, adesso il sorteggio con la moneta da 5 euro della Zecca allo Stato dedicata proprio alla palla o campo, si è giudicato il Cagliari che non attaccherà verso la curva non nel primo tempo, cambia Alessandro Deiola, si attaccherà verso la curva sud, l'Inter con la maglia da trasferta, devo dire la verità, molto elegante, bianca con le righe molto sottili blu, con i numeri blu e con le bande laterali dello stesso colore. Dall'altra parte Cagliari con la divisa casalinga, quindi quella rosso-blu, pantaloncini, calzettoni blu. I Cagliari che schiera in campo Caprile in porta, Zé Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert, Winsta, dopo Romano, Fazzini, Maldini, Mendy. Dall'altra parte l'Inter con Josef Martinez, Pavara, Kanji Bastoni, Luis Enrique, Barella, Çalhanoğlu, Sucic, Di Marco, Lautaro Martinez e Pio Esposito, l'arbitro il signor Fabbri della sezione di Ravenna, sarà coadiuvato dai signori Valerio Vecchi della Mezza Terme, Marco Cecondi Lovere, Federico La Penna, di Roma 1 sarà il quarto uomo, al VAR Gianluca Aureliano di Bologna, assistente VAR, Daniele Paterna di Teramo. Nella 103esima partita tra Cagliari e Inter, inutile dire il bilancio a favore della squadra nera-azzurra con 54 vittorie, 32 pareggi, 16 vittorie rosso-blu. A Cagliari 50 partite, 8 vittorie del Cagliari, 21 pareggi e 21 vittorie dell'Inter. In Serie A 45 precedenti, 7 vittorie del Cagliari, 18 pareggi e 20 vittorie nero-azzurre. Poco fa anche il saluto tra Cristian Chimu e Fabio Tisacane, l'anno scorso molti davano per azzardata la scelta di Inter e Cagliari su questi due allenatori, magari inesperti, hanno dimostrato di essere assolutamente all'altezza, Chimu vincendo lo scudetto e Tisacane salvando il Cagliari. Iniziata la partita da 15 secondi. Il possesso palla a parte dell'Inter con Barella che va a servire Pavard, il braccetto di destra della difesa 3 della squadra di Chivu. Ancora lo scambio tra Barella e Pavard, si rende libero Bastoni dall'altra parte, si passa invece per Rakanji. L'Inter che quest'anno ha anche acquistato molti giocatori dalla Premier, già ne ha preso qualcuno la scorsa stagione, si è arricchita anche di inglesi. Intanto il pressing di Romano, quasi palla rubata verso l'Inter, Di Marco, colpo di testa di Pio Esposito, al centro c'è Barella, al limite dell'area di rigore, i fischi per Nicolò Barella, purtroppo, devo dire la verità, e qua mi esprimo nel mio giudizio personale, purtroppo consuetudine qua alla Domus per il giocatore cagliaritano dell'Inter. Intanto la rimessa dal fondo per il Cagliari perché il pallone di Barella era troppo lungo e la rimessa affidata a Caprile, oggi in completo arancione, lascia il pallone a Juan Rodriguez. Ancora coppia dei centrali formata da Deiola e l'uruguagio Romano, di prima per Rodriguez, solita uscita di palla da parte delle Cagliari, centrale per Mendy, cerca di servire Winston, la palla è recuperata dall'Inter. Çalhanoğlu, molto arretrato in cabina di regia il giocatore turco, reduce dal mondiale, deludente da parte della nazionale allenata da Vincenzo Montella. Poi Bastoni, nella propria metà campo, preferisce tornare indietro da Akanji, scambia ancora Akanji con Bastoni, si ritorna da Martinez, lui invece veste un completo giallo, abbastanza vistoso per l'ex portiere del Genoa. Intanto Cagliari riconquista, Deiola in avanti, ancora palla tra i piedi dell'Inter, con Adopo che aggredisce Lautaro Martinez, vera bestia nera delle Cagliari, 12 partite giocate, 12 rete, una sola occasione, se non mi ricordo male, che era in campo Martinez non ha segnato, però poi c'è stata anche una doppietta un'altra volta, quindi fa il pari con il gol con le partite giocate. Squadra preferita Lautaro Martinez, 12 centri, la seconda preferita è la Salernitana, ormai in Serie C con 10 reti, poi c'è il Milan con 9. Lancio verso Mendy che lascia assilare, ma c'è Bastoni pronto a chiudere e a servire Luis Enrique, oggi preferito a Diouf. 2 minuti e 50 qua la Domus, chiaramente ancora 0-0, l'inizio di questa gara alla Domus contro i campioni d'Italia, due squadre che hanno vinto...

0: hanno vinto nella prima partita all'Inter a Milano contro il Monza per 4-1 dopo un primo tempo giocato alla pari dalle due squadre, poi uscita fuori la distanza la squadra nerazzurra invece in Cagliari che ha vinto 1-0 in casa del Parma con quello splendido gol di Alessandro Romano, 11 minuti dalla fine, ancora il possesso palla per Pellite, riconquista Quinz che però lascia sfilare Rodriguez attaccato da Martinez e poi Obert e si va indietro di nuovo da Elia Caprile che raccoglie con i piedi all'interno della propria area di rigore, non ci sono i secondi chiaramente perché non l'ha presa con le mani, centrale per Romano e si va di nuovo da Rodriguez, Romano controllato da Sucic, Rodriguez in verticale, interviene l'Inter, poi il tacco di Lautaro Martinez, Maldini un po' impaurito dall'intervento di un giocatore nerazzurro di Sucic, palla ancora della squadra nerazzurra, nel metà campo delle Cagliari, Barella, interviene Wings, tocca la squadra, la può servire De Iola in avanti, trova Maldini ma l'anticipo di Cialanoglu, poi scivolata Fazzini, la regala Barella, ancora l'Inter, Sucic Di Marco, attenzione il cross verso il centro, Lautaro Martinez un po' sbilanciato, colpisce testa, tutto regolare per il direttore di gara, pallone era andato alle spalle dei giocatori di Cagliari Inter, intanto Obert a terra, la rimessa laterale per l'Inter, un po' dolorante Obert nel contrasto con Lautaro Martinez che si lamenta di una spinta da dietro proprio dello stesso Ober, la finta c'è stata poi cadendo, credo che abbia messo male il piede Ober che zoppica, però si è rialzato un po' dolorante alla schiena invece Martinez e riprende il gioco con la rimessa laterale per la squadra nerazzurra. Sucic attaccato da dopo, si va da Di Marco sul settore di sinistra, Tassoni ancora Sucic attaccato da Romano, si va lì indietro da Cialanoglu, il turco va da Kanji che a sua volta porge il pallone al proprio portiere che è fuori da area di rigore, va a servire Barella molto arretrato sulla destra, Luis Enrique un po' più centrale rispetto a Nicolò Barella, eccolo servito il numero 11 dell'Inter, poi si ritorna lateralmente da Pavard che si era spinto in avanti e è ritornato sulla linea di difensore, ancora Kanji, iniziato il sesto minuto di questo primo tempo, sempre 0-0, il possesso palla da parte dell'Inter inevitabile, ce lo aspettavamo che fosse l'Inter ad aggredire il Cagliari, avere il pallino del gioco, un Cagliari pronto a ripartire, Romano tocca la sfera a Bastoni, la mette fuori e rimessa laterale, Cagliari che non sta lasciando respiro chiaramente neanche i portatori di palla, vuole aggredire l'avversario però non bisogna neanche sbilanciarsi perché stiamo parlando chiaramente una squadra dotata di un altissimo tasso tecnico, Cialanoglu si risposta verso destra verso Pavard, ancora il francese che doveva andare via poi tra una cosa e l'altra, rimasto a Milano per adesso, mancano ancora due giorni al mercato, Winks, Maldini anticipato ancora all'Inter, possesso palla, ancora qualche errorino da parte di Winks in ripartenza, un po' quello che era successo a Parma nei primi minuti del primo tempo allo stadio Cardini, Bastoni, Winks che poi alla distanza è cresciuto nella ripresa, ha fatto la differenza assieme ai compagni, ancora il possesso palla da parte dell'Inter con Martinez che va dall'altra parte a trovare Pavard, ancora il francese Luis Enrique si accentra, va da Sucic ai 25 metri, poi Bastoni si va a sinistra ancora da Di Marco, va a chiudere Zepel, Di Marco di nuovo per Sucic, c'è De Iola su di lui e le cross di Sucic al centro, il colpo di testa di Obert a liberare poi a dopo fuori dall'area in rigore per Mendy, si continua perché il pallone è tra i piedi del Cagliari con Adopo, va per Mendy, settore di destra per il senegalese, interviene Kanji, rimessa laterale, guadagnata dal Cagliari sul settore di destra, proprio davanti alla panchina di Cristian Chivo che dialoga con il direttore di gara, sporge il pallone a Zé Pedro che invece preferisce prendere quello che era già a terra nel cinesino. E la rimessa laterale quando scocca il settimo minuto, inizia l'ottavo in questo momento. Pazzini, Obert, settore di sinistra ancora il Cagliari, aggredisce l'Inter, riportato di palla del Cagliari. Romano con il mancino, trova Pazzini che ha un po' di difficoltà a metterla giù e allora la riconquista Luis Enrique. Ottavo minuto di questo primo tempo, Barella in verticale, attenzione Martinez che meno male sbaglia il tacco con Elia Caprile che era uscito a vuoto. Poi Fazzini, può ripartire il Cagliari però è lento, è già chiuso l'Inter, soprattutto pochi giocatori offensivi per la squadra rossoblu. Winks aggira Martinez e poi con molta calma va a servire De Iola, seguiamo questa azione, poi daremo la linea alla regia per il primo break di questo primo tempo. i Cagliari e l'Inter, ancora sullo 0-0, una domus gremita in ogni ordine di posto, come dicono quelli bravi. Rodriguez, il lancio col mancino verso Mendy, ancora contro Akanji, però il pallone non è misurato bene e si ritorna all'indietro da Martinez, il portiere. Riparte l'azione dell'Inter con Akanji, allora ancora teniamo la linea, anche se l'Inter tiene il possesso palla sul cerchio del centrocampo, riceve Sucic, ancora il numero 8 va a smistare a destra da Luis Enrique, poi Barella lato di destra, ancora Barella all'indietro per Luis Enrique in verticale per Sucic, all'inizio del rigore va Wins su di lui, ancora Sucic, va a servire Barella, il cross tentato, fintato, poi si accentra ancora Barella, centrale per Çalhanoğlu, il destro e la deviazione alla rete, il vantaggio di Çalhanoğlu al nono minuto, come in apertura come contro il Monza, segna ancora il turco, nono minuto, vantaggio dell'Inter con Çalhanoğlu, a mio avviso una netta deviazione da parte di un giocatore del Cagliari, ingannato lì a Caprile, il pallone che si è insaccato alla sinistra del portiere cagliaritano. Cagliari 0 Inter 1, subito in finita per la squadra rosso-blu, il vantaggio dell'Inter, e vediamo anche il replay prima di dare fine alla regia, forse non c'è stata deviazione, ma Elia Caprile coperto da un giocatore dell'Inter e uno delle Cagliari, un tiro particolare, molto preciso, e insaccato alla sinistra del portiere cagliaritano. Cagliari 0 Inter 1, linea allo studio.
1: In trasferta o allo stadio, scendi in strada da titolare. Assicurazione auto da 134 euro l'anno. Tante opzioni, scegliamo insieme la migliore. In Sardegna, viaggia protetto con soffiettiassicura.it.
2: Fratelli Orru, la casa è dove batte il cuore. Da oltre 80 anni a Cagliari, punto di riferimento per pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Fratelli Orru, in via Sant'Agilla 81. Chiama 070 28 3609.
3: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna, siamo l'orto di Eleonora.
4: Radiolina estate.
5: Sport in diretta.
6: Siamo tornati subito a giocare, Lele, ti confermo che c'erano Deiola e Pio Esposito a disturbare Caprile al momento del gol. Adesso il Cagliari ha provato al ritorno in campo un po' ad offendere, vediamo come va la partita, siamo appena al decimo minuto.
0: Sì, grazie Roberto, poco fa un cross di Fazzini dal settore di sinistra con il destro a rientrare, la uscita di Martinez con la carica anche di Mendy che era per qualche centimetro è arrivato sul pallone, però bella reazione da parte del Cagliari, il vantaggio dell'Inter quindi pochi minuti fa, esattamente due, con quel tiro di Çalhanoğlu che ti aspetti un piatto destro preciso, invece ha tirato di mezzo collo, il pallone non fortissimo ma molto molto preciso, io pensavo addirittura una deviazione, invece a quanto pare semplicemente non si aspettava quel tipo di colpo. E lì a Caprile che è rimasto fermo dietro alle spalle di Deiola e Pio Esposito, l'hanno un po' coperto, è stato ingannato, è il vantaggio dell'Inter, mentre l'applauso che sentite, undicesimo minuto come di consueto per ricordare il mito Gigi Riva, mentre adesso un lancio fuori misura da parte dell'Inter, preda di Caprile, e quindi in salita chiaramente la partita delle Cagliari, ci si potrà anche aspettare eventualmente una partita del genere, per adesso il Cagliari però si è fatto veramente poco pericoloso alle parti di Martinez, tanto palla recuperata da Mendy sull'errore di Luis Enrique, Mendy si accentra, vede a dopo, ancora il numero 8, resiste alla carica, vede a destra Zeppedro, viene servito, c'è Romano dalle sue parti, centralmente c'è Winx, subito di prima, per Fazzini interviene Barella in anticipo con Fazzini che va a seguirlo e anche a dopo non riesce a intervenire, dribbling da parte di Barella su più uomini, va all'indietro da Martinez. E poi ancora il pallone che va dalle parti di Pavard. Luis Enrique. Ancora per Çalhanoğlu, siamo nelle metà campo dell'Inter, sul centro destra, ancora Barella che scambia con Pavard. Tredicesimo minuto di questo primo tempo, Barella la sventagliata sul settore di sinistra per Di Marco. De Pedro salta, tocca il pallone di testa. La rimessa laterale sulla fascia sinistra offensiva dell'Inter, affidata ancora al laterale sinistro ex Verona, Di Marco verso Esposito che stoppa il pallone, va indietro da Barella, a destra per Luis Enrique, c'è un verso di lui Çalhanoğlu, il cross del numero 20, poi Rodriguez la mette fuori, ci piedi Luis Enrique, ancora il numero 11 di nerazzurro per Çalhanoğlu che finta il cross, l'effettua, no, ne finta un altro, poi col mancino fuori aria per Bastoni, va Romano su di lui, un po' lungo il pallone di Çalhanoğlu, il passaggio di Bastoni invece completamente sbagliato e poi a dopo in verticale per Mendy che tocca bene per Maldini, uno dei primi palloni toccati al numero 70, la trattenuta di Akanji e cartellino giallo al 14° minuto, sacrosanto per il centrale dell'Inter che chiaramente dovrà stare attento nel corso della gara. 14° minuto, cartellino giallo per Manuel Akanji per la netta trattenuta su Daniel Maldini. Primo pallone toccato praticamente al numero 70 rosso-blu, è subito un bello spunto dall'ex giocatore di Monza Lazio-Atalanta e subito un cartellino guadagnato. Se ne va il 14° minuto, sta per iniziare il 15°, quarto d'ora di questo primo tempo con l'Inter in vantaggio per 1-0. Ancora una carica di Akanji su Mendy, si continua che il pallone tra i piedi di Adopo, poi Romano, Zepedro, De Jola. In prossima parte dell'Inter, Romano riceve da De Jola, sul cerchio del centrocampo si sposta verso sinistra, vicino a lui Ober, c'è anche Fazzini, ancora Romano, va a servire corto Fazzini, poi si ritorna indietro da Winks, vuole ragionare il Cagliari, vuole imbastire l'azione come abituato, De Jola, passaggio un po' lungo per Zepedro, va Martinez a toccargli la sfera e la rimessa laterale per il Cagliari. Si spiegano De Jola e Zepedro per quel passaggio che ha fatto in profondità De Jola, che invece Zepedro si aspettava sui piedi. La rimessa laterale con De Jola che torna da Caprile all'interno della propria area di rigore. Ancora Caprile che aspetta magari l'uscita da parte dell'Inter, invece il pallone verso Rodriguez, Romano di prima in verticale per Robert che va a centrale per Fazzini, la mette giù Fazzini in qualche modo, gliela ruba Barella, ma ancora Adopo per Mendy, bello scambio tra i due, ancora Mendy va laterale, però non si era capito con Adopo, allora è l'Inter con Di Marco che sbaglia, Winks stop non perfetto ma riesce a resistere alla carica di Lautaro Martinez e va a servire Robert, anzi Maldini sulla tre quarti, ancora il numero 70, un derby per lui. Fazzini vicino alla bandierina, sotto lo spicchio dei tifosi dell'Inter che hanno gremito il settore osti. Ancora Obert, il cross, la deviazione va verso la porta, il cross era buono di Obert, la deviazione ha favorito l'intervento del portiere dell'Inter, 16 sul cronometro, 1-0 per l'Inter, linea allo studio.
5: Per dormire, design for wellness.
7: Ci trovate nel nuovo store a Cagliari in viale Marconi 173/C, Sestu, Olbia, Sassari e Nuoro.
8: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Giristar Ray EMI Super Hybrid.
9: Vieni a scoprirla da Autovan.
10: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
11: Quando i migliori materiali incontrano la massima professionalità, il risultato è eccellente. Cuccu, storia di case dal 1946.
12: Radiolina, estate.
13: Sport in diretta.
6: Decide il gol di Çalhanoğlu, per ora l'Unipol Domus. Cagliari che però adesso sta provando con il possesso palla a rispondere. Lele, a te.
0: Lotta su tutti i palloni, Mendy riesce a riconquistare un'altra sfera con il contrasto non facilissimo con Akanji e sta meritando la fiducia, una partita difficilissima contro l'Inter, un Cagliari che sta giocando, non è crollato dopo il gol, attenzione però palla sbagliata da parte di Adopo con Zepedro, poi rimedia Zepedro sull'autore Martinez, rimessa laterale per l'Inter proprio davanti alla panchina di Chivo con la rimessa fatta abbondantemente all'indietro non vista dalla direttore di gara e dall'assistente o permessa a Akanji, poco fa ammonito, l'unico ammonito di questo inizio di gara. Bastoni, interviene Romano, la tocca, il pallone finisce sui piedi di Çalhanoğlu. 18° minuto, iniziato da 25 secondi, 1-0 Inter. Stavolta non ha segnato Lautaro Martinez ma Çalhanoğlu con un tiro da fuori area, strano, particolare, molto molto preciso, che ha ingannato Elia Caprile. Ancora però il possesso palla da parte della squadra nera-azzurra, con Pavard che scarica a destra per Luis Enrique, ancora Pavard, centrale per Sucic, dalla mano Maldini, poi più Esposito, tocca bene per Barella, settore di destra, ancora Barella in verticale, sbaglia il passaggio per Luis Enrique e la rimessa dal fondo per il Cagliari, quindi inizia il 19° minuto del primo tempo. Rimette in gioco il pallone Rodriguez, Caprile, rischia un po' Winks, ancora non precisissimo l'inglese, in avanti il pallone, Mendy lotta ancora con Akanji, viene buttato giù, tutto regolare per il direttore di gara,

0: centrale, poi a sinistra si va da...
1: Qualche problema con Lele, allora in attesa di tornare col collegamento all'Unipol Domus continuiamo con la cronaca da studio con l'Inter che gestisce il pallone con Akanji che però non riesce a tenerlo in campo, allora sarà rimessa laterale per la formazione rosso-blu quando abbiamo superato il 22esimo minuto. Zepedro con il pallone mentre forse tra poco ci sarà anche un cooling break, possesso palla per il Cagliari che si affida a De Jola, adesso Caprile che attende che i suoi si mettano a posto, mentre forse abbiamo Lele.
0: Sì, grazie Roberto, abbiamo ripristinato la linea, grazie anche a Fabio Leoni, sperando che si senta bene. Bastoni, non è successo nulla nel periodo in cui non eravamo collegati con adesso l'Inter, di nuovo con Pavard. Barella di testa per Pio Esposito, contrastato da De Jola, poi Martinez, limite del rigore, ancora numero 10, il destro, sfiora il palo alla destra di Caprile, proteso in tuffo, altra occasione per la squadra nera-azzurra che chiaramente appena ha la possibilità al limite fa tirare i suoi attaccanti, però per adesso sullo specchio della porta il solo tiro di Çalhanoğlu, poi finito in fondo al sacco. Obert in verticale, ancora come Mendy che lotta come un leone contro Akanji, colpo di testa di Akanji, pallone rimane lì, poi Pavara all'indietro per Martinez, con le proteste di Çalhanoğlu verso il direttore di gara Fabbri, si spiega qualcosa l'arbitro Ravennate, sai il fatto che ancora il possesso palla a parte della squadra nerazzurra, forse si lamentava Çalhanoğlu per una spinta all'indietro su Pavar, ma se andiamo poi per il contrasto Akanji Mendy nel successo di tutto e di più. Ancora Pavara, destra per Barella, poi Luis Enrique, continua il possesso palla da parte dell'Inter, che ritorna alla propria metà campo verso Bastoni. 24esimo minuto, sempre 1-0 per la squadra nerazzurra. Sempre 1-0 per la squadra nerazzurra. Va Romano a chiudere su Sucic, poi la palla presa da dopo. La spinta da parte di Romano è stata ritenuta fallosa, calcio di punizione per l'Inter sul settore di centro-sinistra. Distanti una decina di metri dal limite del rigore, forse un po' di più, sulla battuta pronti Di Marco e Çalhanoğlu che si mette bene il pallone, potrebbe essere il turco a indirizzare verso lo specchio della porta difeso da Elia Caprile. Sistemata la distanza dal signor Fabbri, l'unico in barriera è Jacopo Fazzini, mentre Fazzini proprio chiama Romano perché Çalhanoğlu si era spostato sulla sinistra e va Di Marco quindi alla battuta, ritorna sui suoi passi Çalhanoğlu ma va centrale e dice di aspettare Di Marco che però batte verso il centro della rigore, colpo di testa, sfiora il palo alla sinistra, il colpo di testa di Akanji, dietro di lui Bastoni che si mette le mani in faccia perché era liberissimo alle spalle di tutti i Bastoni, in ritardo Zepedro sul centrale dell'Inter ma comunque ha svettato Akanji davanti a Caprile, la messa fuori di un soffio, altra occasione per la squadra nerazzurra, che è legittima oltre che per il possesso palla anche per le varie occasioni avute, oltre il tiro di Çalhanoğlu che ha segnato, poi c'è stato il tiro di Lautaro Martinez e poi questo colpo di testa, ma ancora l'Inter, Pavard, Rodriguez contro Lautaro Martinez, interviene anche Fazzini, buttato giù da Martinez, tutto regolare, tra pallonetto, Barella il destro, respinge Caprile, ma c'era un pallonetto nei confronti di Fazzini da parte del capitano dell'Inter, non ha visto nulla il signor Fabbri, Fazzini protesta col direttore di gara, tutto regolare, è entrato in ritardissimo Martinez, preso anche il piede, quindi Pestone meritava anche Stephen Foot, avrebbe meritato anche il cartellino giallo, non visto, completamente ignorato dal direttore di gara. Romano va lì dietro da Caprile, sempre 1-0 Inter, lancio di Caprile per Adopo che di testa allunga verso il centro, non c'è nessuno, agevolmente Akanji non va a prestare Mendy per non sprecare troppe energie, anche perché il pressing era solitario, Cagliari chiaramente in difficoltà, la partita la sta facendo l'Inter, quindi un po' di

0: difficoltà nel portarsi in avanti. Adesso il pallone ritorna in area di rigore interista con il portiere Martinez. Bastoni, ancora lo scambio tra i due. Akanji, al limite dell'area di rigore. Adesso il pressing del Cagliari c'è, Lautaro Martinez, interviene Maldini che la spara su Martinez che però la blocca. Anche fortunato in questo caso. Di Marco. Si ritorna all'indietro in area di rigore da Bastoni. E con molta calma l'Inter procede in avanti. Bastoni aspetta che esca il Cagliari, ma solo Maldini adesso accenna un po' di pressing, adesso anche il resto della squadra che aggredisce l'Inter nella propria metà campo. Poi interviene De Jola in ritardo su Esposito, forse un fallo, sì, la metà De Jola, il cross di Barella, Di Marco e Caprile in angolo con un intervento prodigioso a botta sicura Di Marco da solo al centro dell'area di rigore, è andato con il destro, non con il mancino. Anche in questo caso a me è sembrata carica netta da parte di Esposito su De Jola. 28esimo minuto, primo calcio d'angolo per la squadra interista. Dalla bandierina Çalhanoğlu con il destro verso il centro, colpo di testa di Bastoni, dall'altra parte non aggancia Sucic ma è Pavar che va all'indietro da Barella, quindi ancora possesso palla da parte dell'Inter con Di Marco. Iniziato il 29esimo minuto, ancora Çalhanoğlu, Bastoni, la finta, il destro, il cross verso il centro, il pallone rimane lì, forse anche un tocco di mano, il destro di Pavar anche in questo caso, tutto regolare per il direttore di gara e il pallone che è abbondantemente fuori. Non so se siamo indietro di una pausa, chiedo lumi alla regia, siamo al 29esimo minuto. Linea alla regia.
1: I colori che amiamo? Il rosso e il blu. E quelli per rinnovare casa li trovi da Cifadda. Per il tuo fai da te, scegli chi gioca sempre in prima linea. Con Cifadda, forza Cagliari, sempre!
2: Carlo Forte Tonnare, l'unico e originale tonno pescato e lavorato nella tonnara di Carlo Forte secondo le quote ufficiali sostenibili. L'unico, l'originale.
3: Acentras Veicoli Industriali, concessionario Iveco, Iveco Bus, Case Construction e Piaggio Commercial in Sardegna, a Cagliari, Sassari Muros, Olbia, www.acentras.it.
4: Radiolina. Sport in diretta.
5: Torniamo subito dall'Ele alla Unipol Domus con Pio Esposito che lamentava nell'azione precedente un fallo di mano.
0: Vabbè, io non ho visto il replay, devo dire la verità, quindi aiutami tu eventualmente Roberto, stavo segnando chiaramente altre cose perché c'è il cooling break, quindi c'è il riposo, il momento di rinfrescarsi per le due squadre in campo. Mezz'ora di gioco, un quarto d'ora alla fine del primo tempo, poi ci sarà chiaramente il recupero. E 1-0 Inter che si è resa pericolosa con altre tre occasioni almeno. Il destro di Lautaro Martinez, il colpo di testa di Akanji e il destro di Di Marco dove Caprile è stato eccezionale, cedendo in angolo, deviando in angolo una palla che sembrava indirizzata nello specchio della porta. Adesso Pisacaneca ha qualcosa da dire ai suoi, chiaramente partita difficile per il Cagliari contro una grandissima squadra, però Inter che palleggia molto, si rende pericolosa, Cagliari che non può abbassare di un millimetro la pressione nella propria metà campo e però deve provare ad attaccare la squadra nerazzurra, sicuramente più brillante primo tempo qua a Cagliari che contro il Monza San Siro nel turno precedente, però poi alla distanza l'Inter è uscita fuori e ha battuto nettamente la squadra di Juric. Intanto dialogo tra il signor Fabbri e Mendy e Akanji, forse Mendy si lamentava di qualche trattenuta di troppo, adesso spiega il direttore di gara ai due giocatori. Ricordiamo Akanji l'unico ammonito, forse l'avrebbe meritato anche Martinez per un pestone nei confronti di Jacopo Fazzini, ignorato dal direttore di gara. E anche un altro intervento di Esposito, Pio Esposito, su De Jola in anticipo, non visto dal direttore di gara. Tanto il colpo di testa di Mendy a far scorrere il pallone verso Maldini, ma c'era, credo, posizione irregolare di Mendy e quindi calcio di punizione per l'Inter nella propria metà campo. Anche qua pallone ormai nelle mani del portiere, si poteva tranquillamente continuare, facendo segno di aver visto la posizione irregolare, non avrebbe cambiato nulla, assolutamente nulla, nell'ottica di guadagnare secondi di gioco, di tempo giocato col pallone in campo. Anche questo potrebbe essere migliorato dai direttori di gara. Bastoni subito in verticale con Barella che tocca il pallone con Elia Caprile in uscita, Rodriguez salva sulla linea e butta in angolo. Caprile oggi con le uscite un po' in difficoltà, non precisissimo, bravissimo Juan Rodriguez a mettere in angolo il secondo per l'Inter. Questa volta va a battere Di Marco alla sinistra di Caprile. Un tocco di Barella troppo debole e ha permesso a Rodriguez, vicino alla linea di porta, di mettere in salvo la porta. Il cross di Di Marco verso il centro, il pallone viene toccato per ultimo il giocatore dell'Inter, rimessa dal fondo. 33 sul cronometro, sempre 1-0 Inter, ma per adesso c'è solo una squadra in campo che attacca ed è la squadra nerazzurra, che è già in vantaggio. Ancora palla recuperata dall'Inter e poi Elia Caprile che va a riconquistare il pallone, va a servire Fazzini a sinistra per Robert Rodriguez, che ritorna nell'area di rigore del Cagliari con Caprile. Winks, ancora Caprile, va al rilancio il portiere cagliaritano. Mendy ancora con Akanji, lottano i due, poi Mendy, una sfida forse su Çalhanoğlu, ancora Çalhanoğlu che cade in terra, Mendy si era liberato irregolarmente del giocatore turco. Qualche protesta del pubblico, in questo caso devo dire la verità, ci sta tutta la punizione per l'Inter. L'unico problema è il metro, che non sempre è coerente, certi contatti vengono fischiati immediatamente, altri no. In questo caso mi sento di dire che la punizione c'era tutta a favore della squadra nerazzurra. Çalhanoğlu, Bastoni, 34 sul cronometro, sempre 1-0 Inter. Barella cerca di metterla giù, poi c'è Winks, pallone però rimane tra i piedi dell'Inter con Luis Enrique. Centrale per Sucic, sbaglia, interviene Fazzini con una finta, ancora Fazzini però gliela ruba Sucic, poi Fazzini cade a terra, tutto regolare. Ancora il numero 8 dell'Inter va verso l'area di rigore, attenzione, una finta e poi cross verso il centro, Lautaro Martinez, la palla ribattuta da Alessandro Deiola a botta sicura. Adesso sono tante, veramente tante le occasioni della squadra nerazzurra. Terzo calcio d'angolo e chiaramente ogni corner è un pericolo, visto i tanti saltatori interisti e anche il fatto che comunque il Cagliari non è la sua dote migliore, quella difesa sui corner. Di Marco dalla bandierina, il cross a rientrare, Caprile blocca la sfera, quindi dà fastidio Martinez e ancora Caprile, mentre il signor Fabri sta discutendo con qualcosa nel suo taschino e quindi non stava contando neanche i secondi. Ci prova ancora il Cagliari, palla dietro di Pavard su Fazzini, ancora niente del signor Fabri. Più Esposito al limite in area di rigore, interviene Zé Pedro, sta permettendo un po' troppo il direttore di gara, poi lancio fuori misura, 36 sul cronometro, 1-0 Inter. Lì nello studio
6: una Sardegna autentica e selvaggia, da scoprire a passo lento sugli antichi sentieri dei minatori. Cammino minerario di Santa Barbara, la tua avventura inizia con un passo.
7: Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotti sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10 e 500, fronte Pittarello. Aperto la domenica pomeriggio.
8: Hai avuto un incidente o vuoi riportare a nuovo la tua auto? Affidati all'autocarrozzeria Sandro Cirina. Via Franklin, zona industriale Selargius.
4: Sport in diretta.
5: Ultima parte del primo tempo, Inter sempre in vantaggio, l'Olimpol Domus. Si è sbloccata anche l'altra gara con la Lazio avanti 1-0 sul Genoa grazie al gol di Frattesi. Torniamo in cronaca con Lele.
0: Grazie Roberto, sì, ancora nulla di fatto qua alla Domus con l'Inter in possesso palla. Ha provato il Cagliari con una verticalizzazione, però non è andata a buon fine, un pallone in mezzo tra Fazzini e Mendy. E palla recuperata dalla squadra nerazzurra, ancora dialoga nella linea difensiva con Bastoni. Sceso anche Sucic, che riceve adesso dal centrale nazionale. Ancora il centrocampista croato, poi a Kanji. Bastoni. 37 sul cronometro, stanno per scadere, sempre 1-0 Inter, visto cosa è stato prodotto in primo tempo, è già tanto che il Cagliari abbia subito solo una rete. Pericolosissima almeno in 4 occasioni la squadra nerazzurra. Ancora Sucic. Çalhanoğlu, ancora nel metà campo dell'Inter, non ha fretta la squadra nerazzurra, può permettersi anche di tenere il possesso palla per poi eventualmente verticalizzare. Sucic, ancora il croato che serve corto per Bastoni. Lancio di Bastoni in verticale per Di Marco, che la mette dietro per Esposito. Al limite del rigore, ancora il numero 94 dell'Inter, poi De Jola va a contrastarlo. E poi il passaggio di Esposito per Di Marco, ancora un cross e Winx che la mette fuori dall'area di rigore. Maldini e Mendy, la prende però Pavard. Poi Sucic, Bastoni la mette giù ancora per il croato, poi interviene Winx che recupera assieme da dopo, in avanti per la corsa di Mendy, c'è Pavare in anticipo sul numero 31 rosso-blu e ancora possesso palla da parte della squadra nera-azzurra. 38esimo che se ne va, inizia il 39esimo minuto, ancora in vantaggio l'Inter con la rete di Çalhanoğlu al nono minuto. Ancora possesso palla, anche qui Roberto ti chiamerei in casa magari nel prossimo break per vedere la percentuale possesso palla dell'Inter, che immagino sia devastante. Obert recupera il pallone per un passaggio sbagliato di Çalhanoğlu, in verticale per Fazzini sulla stessa fascia, poi Obert centrale per Winks, la mette giù, fa vedere Romano, viene ignorato, si va da Zepel, si prova il Cagliari, un po' lentamente Romano. Ober si trova sul cerchio del centrocampo. Ancora Romano, Maldini, molto largo a destra.

versa di 1-2 metri, forse anche meno. Altro pericolo per Elia Caprile. La trattenuta di Fazzini nei confronti di Luis Enrique, in questo caso dal regolamento ci potrà stare il cartellino giallo, graziato Fazzini. In altre fasi di gioco sicuramente, lo dico già, il cartellino scatterebbe in automatico. In questo caso ha perdonato Fazzini, il direttore di gara, dopo aver perdonato Lautaro Martinez senza aver visto il pestone proprio subito da Fazzini dal capitano dell'Inter. Ci prova Pavard a destra per Luis Enrique, ancora indietro per Çalhanoğlu, monologo interista, bastoni, ancora il numero 95 interista in verticale per Pio Esposito al limite del rigore, ancora controllato da De Jong, il tacco di Marco, il sinistro di esterno non ha girato troppo ed è finito alla sinistra di Caprile, non di tanto, ma altra azione. Diciamo che la difesa rosso-blu soffre terribilmente le incursioni dei nerazzurri. Due minuti più recupero alla fine del primo tempo. Mendy cerca di metterla giù, la mette giù con un braccio e viene segnalata anche una posizione irregolare. E calcio di punizione per l'Inter. Veramente le sortite in attacco del Cagliari possono contare sulle dita di una mano e oltretutto nessun tiro in porta. Ci prova ancora Sucic sul settore di sinistra, il cross, colpo di testa di Ober a liberare, poi Romano tenta il dribbling su Bastoni, ci riesce e vince anche contro Di Marco, va Romano nella metà campo dell'Inter da solo davanti a 5 giocatori, ancora Romano atterrato e non viene fischiato. Tutto regolare anche in questo caso, secondo il direttore di gara, non protesta Romano, ma adesso gli dice cosa Fabri addirittura, come se avesse simulato, e Romano ha detto non ho neanche protestato, che cosa vuoi? E alla fine così è stato contento il direttore di gara di questa ramanzina al giovanissimo centrocampista del Cagliari. 40 secondi più recupero alla fine di questo primo tempo, c'è stata solo l'Inter in campo, tante occasioni per la squadra nerazzurra, fortunatamente per il Cagliari solo una rete al passivo, sarebbe già un grande risultato finire il tempo sotto di una sola rete per quello che si è visto in campo in questi primi 45 minuti di gioco. Fra poco lo sapremo anche l'entità del recupero con il signor La Penna, indica 2 minuti 120 secondi alla fine, 130 perché mancano ancora 10 del tempo regolamentare. Di Marco al limite per Esposito, Martinez tenta lo scambio, ancora Esposito, Caprile ancora e poi Zeffedro a buttarla fuori dall'area di rigore con Pavarda all'indietro per il portiere che abbranca la sfera, va subito da Di Marco, accelera l'Inter. 30 secondi del primo minuto di recupero sono andati, ancora un'altra occasione col tiro centrale respinto da Elia Caprile. Akanji e Çalhanoğlu, scambio dei due, ancora lo svizzero, pensate, lo svizzero è nato ha giocato nel Winterthur prima di andare in Inghilterra. Winterthur è la città natale di Alessandro Romano. Ancora Akanji sul cerchio del centrocampo in verticale per Esposito, il servizio intercettato da Rodriguez, poi partire di Cagliari con Romano, Maldini, settore di destra, Zeffedro, la finta su Di Marco, ben riuscita, e poi Zeffedro che va a servire Rodriguez vicino alla linea mediana, l'uruguagio va a servire Maldini, buttato giù da Çalhanoğlu, si continua, Fazzini, la doppio interviene Di Marco in anticipo, e palla riconquistata dall'Inter con Di Marco che mette fuori per consentire l'assistenza a Daniel Maldini. Signor Fabri, veramente oggi deve tenere dritta la barra, in questo caso mi sento di dire che va dato la norma del vantaggio e che quindi ci stava anche che non fischiasse il calcio di punizione perché il possesso palla era ancora delle Cagliari, però poi l'anticipo di Di Marco aveva reso il vantaggio inutile, avrebbe potuto fischiare il calcio di punizione. Intanto se ne va anche il secondo minuto di recupero, continua a giocare

0: Lazio vuole recuperare 30 secondi il signor Fabbri. Il lancio in avanti per Martinez, colpo di testa di Rodriguez, bene, De Jola la butta in avanti per Mendy che va a servire Maldini che la mette giù. Ancora Daniel Maldini, l'intervento di Bastoni, duro ma efficace sul pallone. Finisce il primo tempo, l'Inter in vantaggio meritatamente per 1-0 dopo i primi 47 minuti di gioco. La rete in Cialanoglu al nono minuto, tante le occasioni per la squadra nerazzurra, nessun tiro invece del Cagliari. Speriamo in una ripresa migliore. Viene lo studio.
1: Devi vendere o acquistare casa? Affidati alle agenzie Grimaldi Immobiliare e all'esperienza del gruppo Loyalty. Info allo 070 66 0002 o su grimaldicagliari.it.
2: Vivi la partita col cuore. Stoppa le liste d'attesa e scegli con noi la polizza salute e rimborso spese mediche. Anche assicurazione auto da 134 euro con soffiettiassicura.it.
3: A Centras Veicoli Industriali, concessionario Iveco, Iveco Bus, Case Construction e Piaggio Commercial in Sardegna, a Cagliari, Sassari Muros, Olbia, www.acentras.it.
4: Fratelli Orru, la casa è dove batte il cuore. Da oltre 80 anni a Cagliari, punto di riferimento per pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Fratelli Orru, in via Santa Gilla 81, chiama 070 28 3609.
5: Radiolina. Sport in diretta.
6: Non un primo tempo brillantissimo del Cagliari contro l'Inter, davanti dopo tutto ci sono i campioni d'Italia, la squadra probabilmente più forte di questo campionato che ha legittimato il vantaggio iniziale con Hakan Çalhanoğlu dopo appena 9 minuti, un destro forse anche preso male, non come avrebbe voluto, non come calcia solitamente il regista turco nerazzurro, che ha ingannato Elia Caprile, coperto nella visuale anche da De Jola ed Esposito. Cagliari che ha provato a reagire, ma poi alla fine l'Inter anche col possesso palla, le tante occasioni avute, forse questo 1-0 sta anche stretto ai nerazzurri. Vedremo se Pisacane sceglierà di fare qualche cambio già all'intervallo per provare a svoltare una partita. Nel frattempo i vostri messaggi al 340 87 15 015, come di Daniel che è allo stadio, e noi abbiamo scelto di non fischiare Nicolò, figlio della nostra regione, ma qualcuno dietro di noi lo fischia. Sarà paura, l'ha detto anche Lele in Radio Cronaca. Io mi trovo d'accordo sulla scelta di non fischiare Barella, non c'è motivo dopo tutto, però evidentemente alcuni tifosi non l'hanno perdonato. Poi c'è anche chi è speranzoso, almeno inizialmente, come Ignazio da Canterbury. Qualcuno prima dell'inizio della partita aveva detto che avremmo fatto come contro il Milan l'anno scorso. Fino ad ora, o almeno fino a quel momento, stavamo seguendo il copione, hanno segnato

0: giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Sport in diretta.
2: Ancora i vostri messaggi al 340 87 15 015 nell'intervallo di Cagliari-Inter. 1-0 decide fin qui il gol di Çalhanoğlu. Giuliano da Modena: purtroppo la mia impressione era corretta, l'Inter è una corazzata, anche se ha cambiato pochi giocatori. Il Cagliari invece non ha ancora assimilato i nuovi schemi e nuovi si devono ancora inserire. Ci sta andando anche bene che siamo sotto solo 1-0, dice Giuliano. Poi Graziano da Milano: se giochiamo così intimoriti e lasciamo campo all'Inter non abbiamo chance, un miracolo che siamo solo sull'1-0. Diciamo che il fatto di essere solo 1-0 è un po' anche il pensiero comune di tanti tifosi, perché l'Inter ha creato tanto possesso palla, abbiamo detto oltre il 70% nei primi 45 minuti, 15 tiri di cui 5 in porta, gol attesi oltre i 2. Dall'altra parte il Cagliari invece non ha mai calciato verso la porta di Josef Martinez. Speriamo Pisacane prenda qualche contromisura, dice Peppe, per il secondo tempo, perché già l'Inter è forte tecnicamente, se poi gli lasci giocare al loro piacimento è la fine. E anche Peppe sottolinea il dato: 15 tiri a 0, il Cagliari deve cercare di essere più aggressivo. Gianni da Seneghe: Cagliari troppo remissivo, l'Inter è molto forte, ci ha messo sotto ma si deve provare a impensierirlo un po', sicuramente si dovrà cambiare qualcosa nel corso del secondo tempo. Impensabile di giocare altri 45 minuti con questo copione, si rischia altrimenti davvero tanto. Gianni Dalghero: partita orribile, Cagliari non pervenuto, non riusciamo a fare due passaggi, schiacciati dall'Inter, mi dispiace per i tifosi allo stadio. Nel momento il primo tempo ci ha detto questo, purtroppo, ma bisogna vedere poi cosa sarà la ripresa, anche se in molti addirittura la paragonate a una partita del giovedì tra Scapoli e Ammogliati, nel senso che comunque c'è un Inter nettamente superiore ma anche sprecona, ci scrivono, quindi è importante anche da questo punto di vista crederci, perché l'Inter ha creato tanto ma ha sprecato tanto. L'1-0 permette a Pisacane un po' di ripensare al secondo tempo, sicuramente diverso, a mio avviso cercare soluzioni diverse per uscire, non è facile ovviamente, ma per provare ad uscire meglio da quella pressione alta, magari anche con qualche cambio che arriverà sicuramente nella ripresa. Non so se già all'intervallo in panchina, lì davanti le alternative sono Kevin Carlos e Gennaro Borrelli come centravanti, ma ci sono anche i due nuovi arrivati, Fadera e Cervo, c'è Felici, e forse invece in difesa e a centrocampo che manca qualcosa. Infatti è proprio lì che Pisacane sta chiedendo rinforzi. Inter molto superiore, Torre da Simagis, ma solo un gol al passivo, chissà che un cambio di rotta, un secondo tempo a fuori del Cagliari non ci riservi qualche sorpresa. Sicuramente punta su questo, deve puntare su questo il Cagliari se vuole crederci. In attesa di rientrare, altra pausa pubblicitaria, poi ultimi minuti dell'intervallo, in attesa di ridare la linea a Lele.
1: Cifadda è il bomber del fai da te.
3: Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua.
1: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Carloforte Tonnare, l'unico e originale tonno pescato e lavorato nella tonnara di Carloforte secondo le quote ufficiali sostenibili. L'unico, l'originale.
5: Una Sardegna autentica e selvaggia, da scoprire a passo lento sugli antichi sentieri dei minatori. Cammino minerario di Santa Barbara. La tua avventura inizia con un passo.
6: Hai avuto un incidente o vuoi riportare a nuovo la tua auto? Affidati all'autocarrozzeria Sandro Cirina. Via Franklin, zona industriale Selargius.
7: Freius, MF Buccellato. Prodotti e tecnologie per l'edilizia dal 1965. A Cagliari e Sassari. www.freius.it.
1: Sport in diretta.
2: Ancora intervallo di Cagliari-Inter, 1-0. L'altra gara che si sta giocando in contemporanea è quella tra Lazio e Genoa, con la formazione

0: Bianco Celeste avanti 1-0 all'intervallo grazie al gol di Frattesi. Ancora Frattesi, seconda rete consecutiva proprio per l'ex Inter. Ancora i vostri messaggi nel frattempo al 340 87 15 015. Guido, l'Inter sta giocando in 12 contro 11, riferimento all'arbitro immaginiamo. Poi Maurizio da Zanzibar, dura molto dura ma solo 1-0, ecco, questo è veramente importante dopo quanto visto all'Unipol Domus nei primi 45 minuti. Poi Marco, che cos'è un allenamento dell'Inter? L'unica speranza è che a forza di sbagliare prima o poi la prendi comunque molto male. Ecco, non sono tanti gli ottimisti dopo quanto visto nei primi 45 minuti. Poi Pietro, siamo identici al campionato scorso, fragili in tutti i reparti. A livello di nomi in realtà il Cagliari è molto diverso, ha cambiato tanto dalla cintola in su, rimasta di fatto invariata la difesa con Zé Pedro, c'è la novità di Iola con Mina che non è neanche convocato quest'oggi causa infortunio al polpaccio, però di fatto i difensori e il portiere sono gli stessi. Poi a centrocampo invece si è cambiato tanto, l'unico di fatto confermato rispetto all'anno scorso e a dopo è la sensazione che ancora qualcosa bisogna migliorare da quel punto di vista. Anche a Parma il primo tempo non era stato brillantissimo, poi nel secondo tempo invece era uscita la squadra di Pisacane. Logicamente Parma e Inter sono due squadre di livello completamente diverso. Ancora i vostri messaggi: solo con la resistenza passiva non si va da nessuna parte. Infatti il Cagliari primo tempo è rimasto tanto dietro, ma secondo me non tanto per scelta della guida tecnica, ma più che altro per la superiorità dell'Inter. E bisogna trovare soluzioni, bisogna trovare qualcosa, mentre iniziamo a vedere le squadre negli spogliatoi pronte a rientrare in campo. Lele, ti chiedo anche se hai visto qualcuno in particolare scaldarsi o se invece probabilmente si riprenderà con gli stessi 22.
1: Riprenderà con gli stessi 22, sia da una parte sia dall'altra. Ci sono i ragazzi della panchina del Cagliari che stanno eseguendo palleggi, comunque giocando con il pallone. Ce n'è uno solo che sta ricevendo delle indicazioni da Murelli, da Baldus, e cioè Kevin Carlos, che però non sta facendo un riscaldamento particolare, però ha ricevuto indicazioni, quindi potrebbe essere lui il primo a riscaldarsi e poi magari entrare in campo nella ripresa. Intanto stanno entrando in campo i Cagliari e l'Inter per il secondo tempo di questo impegno, la seconda giornata. L'applauso della Curva Sud, Elia Caprile che ricambia il primo gol subito da Caprile nelle partite che contano qualcosa. Coppa Italia è la prima a Parma, non aveva subito nessuna rete, primo gol, ma ci sta assolutamente con l'Inter una situazione del genere. Pensare in Cagliari a battere la ripresa del gioco. Questo secondo tempo, l'ultimo a entrare Alessandro De Iola, quindi si ripartirà con gli stessi 22 che hanno chiuso il primo tempo, i primi 47 minuti di gioco. Sull'1-0 con la rete di Cialanoglu al nono minuto, un tiro da fuori area molto particolare per come ha preso il pallone il giocatore turco. Intanto per l'Inter invece si sta riscaldando uno dei nuovi arrivati, Curtis Jones, giocatore inglese proveniente da Liverpool, ha la sua prima esperienza chiaramente in Italia, giocatore molto, molto giovane. E adesso è anche qualcun altro, si alza dalla panchina Zielinski, anche Tura, mentre il via della ripresa con il pallone in possesso palla di Caprile. Colpo di testa di Mendy, quello di Akanji, poi c'è che interviene Maldini. Il pressing da parte di Cagliari subito, Martinez, ancora Barella, poi Pio Esposito, ancora la Toro Martinez, buttato a terra, si continua, il pallone ancora nei piedi dei giocatori dell'Inter, tutto regolare, anche qua mi sembrava un calcio di punizione che si poteva fare. Intanto interviene il Cagliari con Romano, a terra un giocatore dell'Inter, Fassini, stato di sinistra, a toccare Luis Enrique, ancora Fassini in mezzo all'area, non c'è nessuno. Il passaggio in mezzo tra Romano e Mendy, colpo di testa di Rodriguez con Pio Esposito che difende il pallone da Obert e poi la mette fuori per consentire i soccorsi per credo Çalhanoğlu, rimasto a terra per un pestone subito, anche in questo caso pestone di Mendy nei confronti di Lautaro Martinez, e fa il pari con quello subito da Fazzini, da Lautaro Martinez. Mendy su Çalhanoğlu, scusate, non su Lautaro Martinez, è costretto a uscire Çalhanoğlu e deve stare fuori un minuto, ricordiamo questa è la nuova regola, vediamo se verrà mantenuto questo minuto. Esce esattamente a 46 e 25, ok, deve essere un minuto fuori Çalhanoğlu, mentre la rimessa laterale, mentre ancora non riprende gioco perché stanno parlando Barella e Pisacane, la rimessa laterale di Obert che va a ridare pallone a Luis Enrique, con Çalhanoğlu si lamenta anche con la propria dirigenza che aveva subito un pestone, il dirigente ha detto assolutamente, gli è stato detto al direttore di gara, che però non ha visto Luis Enrique, momentaneamente in 10 contro 11, quindi la squadra nerazzurra, ricordiamo, il vantaggio per 1-0, 2 minuti di gioco, inizia il terzo minuto di questa ripresa, bastoni, Di Marco, in avanti, ancora per Lautaro Martinez, interviene Winx, il pallone per Romano, poi per Maldini, ancora Maldini, limite del rigore, buttato giù, è calcio di punizione con Barella, chiede scusa a Maldini, si rialza Maldini, perché adesso non bisogna neanche più fare finta di stare male, se uno sta male si rialza da terra, a prescindere, perché se no stai un minuto fuori, rientra credo adesso Çalhanoğlu, ne avrebbe diritto, e infatti passato il minuto, io devo dire che questa regola non mi piace tanto, sinceramente. Mi sembra esagerato perché il pestone Çalhanoğlu per esempio l'aveva preso veramente, quindi fatto male si era fatto male, stare fuori un minuto dopo che ha preso un pestone l'arbitro manco l'ha visto, secondo me non è giusto, e l'abbiamo visto anche in altre partite che questo minuto fuori quando è subito o un fallo e bisogno di soccorso o comunque anche se l'arbitro non ha visto il minuto va rispettato, mentre qui non c'è un cartellino, in questo caso dimostra che sinceramente

Perché siamo a un paio di metri dal vertice alto della lunetta, dell'area in rigore dell'Inter, posizione centralissima, Maldini e Romano. Siamo all'interno del quarto minuto della ripresa, 4 in barriera per l'Inter più coccodrille. Il fisso del signor Fabri, la rincorsa, Romano, la finta, Maldini, il destro, la deviazione di testa, il primo calcio d'angolo per il Cagliari. Maldini ha cercato la traiettoria a scavalcare la barriera, il colpo di testa del giocatore dell'Inter. È il primo corner, lo stesso Alessandro Romano va dalla bandierina. Alla finta di Martinez, traiettoria che andrà presumibilmente verso l'interno della porta, visto la battuta col mancino. All'interno, cross ribattuto a Martinez, Fassini destro altissimo, regalato in curva nord il pallone. E la rimessa dal fondo per l'Inter, è iniziato il quinto minuto della ripresa, un Cagliari un po' più intraprendente, anche se era normale aspettarselo, bisogna stare attentissimi però all'Inter. Pio Esposito, la sedere bella, il finto è su Rodriguez, poi c'è Lanoglu, interviene Maldini per un attimo, Luis Enrique, si accentra, vai a scaricare centralmente per Bastoni, Sucic. Ancora il croato, su Pavard, francese su Barella, l'esterno destro per Luis Enrique, Obert va in chiusura, poi ancora Luis Enrique, va a servire all'indietro Çalhanoğlu, il turco va su Pavard, lato corto di destra, Çalhanoğlu, il cambio gioco, dall'altra parte va a ricevere Di Marco, che stoppa con il petto, forse con la mano, Martinez, Bastoni, va a trovare di nuovo Di Marco, che è il filtrante per Martinez, ancora il destro, e sfiora il palo alla destra, mentre protesta Lautaro Martinez, credo per un tocco di mano di De Jong. Gli do l'abbraccio a Martinez, che sorride, però a me non è sembrato tocco di mano da parte di De Jong, era caduto a terra. Infatti si riprende con la rimessa dal fondo per il Cagliari, Caprile per Maldini, attaccato da Çalhanoğlu, poi scarica su Wins, a sinistra per Fassini, c'è un po' di spazio, va a chiudere Barella, si va da Ober, centrale ancora per Maldini, molto arretrato, siamo nella metà campo dell'Inter, Maldini non sa chi passare il pallone, non si muovono molto là davanti, Fassini, ancora Maldini, Wins, Chivo che va a incitare Pio Esposito al pressing. A dopo, centrale per Romano, all'indietro ancora per De Pedro, fa girare il pallone in calcio, in verticale per Fazzini, ha contrastato da Akinji, regolare, si va all'indietro da Martinez, il lancio svilento col mancino del portiere dell'Inter, poi Bastoni, perfeziona nei distinti e la rimessa laterale per il Cagliari. O forse per l'Inter, forse perché c'è stata una deviazione da parte del giocatore del Cagliari, infatti è così. La rimessa laterale di Bastoni in avanti, saltano a vuoto tutti, poi il cespica De Jong che preferisce buttare in out laterale invece di regalare in contropiede all'Inter. Settimo minuto che sta per concludersi, sempre 1-0 per la sua nerazzurra, ospite qua la Domus. Ancora Di Marco all'indietro per Bastoni e lo scambio tra i difensori. Stavo dando uno sguardo anche a chi si stava riscaldando delle Cagliari, uno mi è sembrato il nuovo arrivato Cervo, Kevin Carlos, mentre Ober ruba la palla a Luis Enrique, la protegge, va a scaricare su Maldini che va verso l'area di rigore, interviene molto bene Pavard, in scivolata e ruba la palla al Cagliari, poi Romano cerca di prendere in scivolata il pallone a Barella che si libera bene assieme a Çalhanoğlu, poi interviene anche Rodriguez in ritardo, ancora Barella, sombrero, ancora Barella, il cross verso il centro, Pio Esposito, lo stop, il destro e via Caprile, ancora una volta poi De Jong che la butta in calcio d'angolo. Inter che dà l'impressione veramente di quando affonda fare malissimo il calcio. Ancora Di Marco dalla bandierina, stanno preparando tre cambi per Pisacane, intanto all'angolo Mendy mette fuori un po' come può, vicino alla bandierina Romano col mancino,
alto e lungo.

0: lungo, Obert cerca di bloccare il pallone, poi interviene Cialanoglu senza fare niente, il pallone rimane lì, poi palla a Rodriguez, Winks, Fazzini, ancora Rodriguez, subito a sinistra, passato sbagliato, Akanji, interviene Zepedro e la ruba di nuovo, a dopo, in verticale per Mendy, può partire il Cagliari, Mendy contro Luis Enrique, ancora Mendy, centralmente ancora il numero 31 per Zepedro, che per un difensore, e poi c'è la posizione irregolare. Forse in partenza di Mendy, hanno messo 10 secondi per segnalarlo, va bene così, non era posizione irregolare perché partiva dalla linea di mediana, le basi del regolamento, era sulla linea mediana, quindi non era per nulla fuori gioco, oltretutto viene battuto fuori gioco in una posizione di campo assolutamente arretrata. 9 minuti e 5 secondi, 1-0 Inter, prima pausa per noi, lì nello studio.
1: I colori che amiamo? Il rosso e il blu. E quelli per rinnovare casa li trovi da Cifadda. Per il tuo fai da te, scegli chi gioca sempre in prima linea. Con Cifadda, forza Cagliari, sempre!
2: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna, siamo l'orto di Eleonora.
3: Fratelli Orru, la casa è dove batte il cuore. Da oltre 80 anni a Cagliari, punto di riferimento per pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Fratelli Orru, in via Santa Cilla 81. Chiama 070 28 3609.
4: Radiolina. Sport in diretta.
5: Primi 10 minuti del secondo tempo, Inter sempre avanti 1-0 e che continua a fare la partita. Lele.
0: E si propone i tre cambi per il Cagliari, saranno Kevin Carlos, Kofler e Fadera. Vedremo poi chi uscirà, immagino Mendy che lascerà spazio a Kevin Carlos. Poi bisogna vedere là in difesa se entra Kofler, potrebbe essere Deiola. Attenzione, più Esposito, si difende da Deiola che poi la terra, lo ammonisce il direttore di gara. Calcio di punizione per l'Inter al 56 minuto, segniamo anche il cartellino giallo per Deiola. Stava tutto, l'ha trattenuta, si è aggrappato, tirato giù pantaloni e anche qualcos'altro. Calcio di punizione e sostituzioni, esce Fazzini. Al 56 minuto ed entra Fadera. Confermato anche l'uscita di Mendy ed entra Kevin Carlos alla sua prima in Serie A, la sua prima col Cagliari. Entra anche Kofler. Ed esce anche Winks, quindi Deiola va a centrocampo. E Kofler, coppia centrale giovanissima. 21 più 21, 42 anni, quasi gli anni di Mkhitaryan praticamente, che però è in panchina. Attenzione, punizione per l'Inter, c'è la nove di Marco. 4 in barriera, più il coccodrillo che è Fadera. La rincorsa, Cialanoglu, il destro sulla barriera e poi lo stesso Cialanoglu che prende il pallone, va da Pavard e la butta in avanti dove non c'è nessuno, Rodriguez di testa, Fadera, primo pallone toccato di testa per Deiola che la mette giù, buttato giù Deiola in modo regolare, poi Cialanoglu in avanti e Rodriguez di nuovo, la butta al settore sinistro per Fadera però non riesce a intervenire ed è rimessa laterale per la squadra nerazzurra quando è iniziato il 13° minuto della ripresa.

0: Fabri dice a Casapalle di poterlo prendere, Pavard invece lo butta fuori e si evita così di interrompere il gioco. Akanji supera la linea mediana con il destro, cerca la sventagliata verso Di Marco che anticipa Zé Pedro, poi all'indietro per Sucic. In difficoltà Zé Pedro oggi contro Federico Di Marco. Il cross è più esposito, colpisce di testa e Caprile evita la rimessa al fondo, la prende con le mani e può procedere con il rinvio. Il signor Fabri non se ne accorge, non sta neanche contando. Ecco, adesso sono passati 4-5 secondi, è incominciata adesso. La regola nel concetto ci può stare giusta, ma siamo accorti che il gioco poi porta a altre situazioni diverse. Non è sempre facile andare a contare subito. Intanto Fadera recupera una bella sfera. Ma dopo, buttato a terra da Çalhanoğlu, dice di alzarsi il signor Fabri. Intanto l'azione del Cagliari si era fermata. Il signor Fabri non vede assolutamente nessun contatto, né da una parte né dall'altra. Bastoni, il rinvio in avanti, Kofler di testa, poi a dopo Romano, ancora Michel a dopo. Il Cagliari è proprio a metà campo. 14° minuto, Kofler va da Zé Pedro. Intanto si riscaldano alcuni giocatori dell'Inter, sta per entrare Marcos Thuram, forse anche Zielinski e anche Curtis Jones. Potrebbe essere loro tre a entrare in campo per Chivu. Rodriguez trova Romano al limite dell'area di rigore difensiva, poi verso Kevin Carlos, ancora Romano, la sventagliata a destra per Zé Pedro che anticipa Di Marco, poi perde il pallone su Sucic che fa servire subito Di Marco in modo preciso, non riesce però, non era così preciso come l'ho visto io, infatti il pallone esce fuori, rimessa laterale per il Cagliari. 15° minuto di questo secondo tempo e sempre 1-0 Inter. La rimessa laterale per la squadra rossoblu. Zé Pedro verso Kevin Carlos, ancora un pallone recuperato all'Inter ma in modo falloso, quindi la rimessa in gioco, o meglio il calcio di punizione, sarà per il Cagliari. La propria metà campo subito battuto, non si aspettano i cambi dell'Inter ancora. Kofler, Ober, ancora lo slovacco va all'indietro da Rodriguez. Maldini molto arretrato, riceve, c'ha la Nuglu su di lui. Fadera va a puntare Luis Enrique, ancora Fadera, centrale per Maldini che non stoppa bene, lascia sfuggire il pallone, allora l'Inter può ripartire con Rodriguez netto sul pallone su Pio Esposito. Fadera, l'Inter lei rigore, ancora Fadera, può tentare il tiro, il destro, Fadera, la parata di Martinez che la toglie a Kevin Carlos che era lì sul secondo palo pronto ad andare in scivolata per ribadire in rete. Bello spunto di Fadera, la parata di Martinez, dietro di lui c'era Kevin Carlos pronto a intervenire in scivolata. Dalla bandierina Alessandro Romano, la rincorsa con il mancino verso il centro del rigore, Martinez con i pugni a allontanare, c'è Fadera che può prendere il pallone, lo passa all'indietro, un po' troppo all'indietro verso Caprile, c'era Ober più vicino, viene servito adesso lo slovacco. Slovacco che preferisce ritornare da Elia Caprile. 17 sul cronometro della ripresa, 1-0 Inter, lì nello studio.
1: Autovam, Autovam.
2: A Cagliari quando dici Ford suona così.
3: Ford Store Autovam, via Nervi, nuova rotonda aeroporto, zona industriale Elmas, Cagliari.
4: Cucù presenta Futura, l'evoluzione dei serramenti, l'innovazione del sistema ibrido dalle qualità sorprendenti. Portiamo l'eccellenza e il futuro nella tua casa dal 1946.
5: Per dormire, design for wellness.
6: Ci trovate nel nuovo store a Cagliari in Viale Marconi 173/C, Sestu, Olbia, Sassari e Nuoro.
7: Superata abbondantemente l'ora di gioco, il Cagliari ci prova anche con i nuovi cambi con Fadera e Kevin Carlos. Lele, a te per la cronaca.
0: Grazie Roberto, siamo

giunti al 18° minuto di questo secondo tempo, sempre 1-0, e adesso il possesso palla è del Cagliari, sta cercando di far uscire l'Inter, e ritorna da lì a Caprile. Romano, Kofler all'interno dell'area di rigore, si va da Zeppello che riceve, lungo linea in avanti, verticale, ma sbagliato, ma sbaglia anche Akanji, Maldini gliela ruba, a dopo può ripartire il Cagliari per Kevin Carlos, è solo Kevin Carlos, interviene Martinez, era posizione regolare di Kevin Carlos che però non ha lo scatto fulminante, si è visto perché era in vantaggio su Martinez che uscendo con i piedi ha avuto la meglio, ma spunto, bello spunto, bel passaggio in verticale per Kevin Carlos che non è riuscito a raggiungere il pallone prima del portiere nerazzurro, e qua si è vista forse una condizione ancora non ottimale, non esplosiva ancora nella corsa. Intanto non sono stati effettuati ancora i cambi, tre cambi dell'Inter previsti, cioè Thuram, Jones e Zielinski.

e i cambi, ve l'ho detto prima, al 64esimo minuto entrano Curtis Jones, prima presenza in Serie A con l'Inter. Zelinski e Marcos Thuram. Tre cambi quindi per Chivu, come del resto tre cambi anche per Fabio Pisacane. Ventesimo minuto, sempre 1-0 Inter. Attenzione, il destro di Curtis Jones, la deviazione del calcio d'angolo per l'Inter, subito in evidenza il numero

0: Barella che se la prende con qualcuno nel pubblico, se la prende con Barella, forse con Lautaro Martinez che non ha passato il pallone. Esce Akanji, come dicevamo, entra Stones, 68 sul cronometro, quarto cambio per Kivu. Ammonito Akanji. Kivu pensa bene di non rischiare niente. Seconda presenza anche per il centrale difensivo inglese, ex Manchester City. Maldini di testa per Kevin Carlos, anche lui di testa, poi Fadera. Colpo di testa di Pavard, poi quello di Bastoni, poi quello di Obert, batti e ribatti, poi Kevin Carlos, butta giù Zelinski, si continua, Bastoni più alto che lungo, Rodriguez prende posizione su Turan, colpisce male di testa ma benissimo per servire Elia Caprile. 24 minuto di questa ripresa, iniziato da pochi secondi, vediamo questa azione delle Cagliari, se prende il via, se daremo la linea alla regia. Caprile, il lancio verso Kevin Carlos, sovrastato da Stones, ancora lì con Zelinski, Turan, non si libera di Rodriguez, palla recuperata dal Cagliari, Fadera, l'ex giocatore delle Como di proprietà del Sassuolo, e poi ancora Di Marco che prende il tempo, il giocatore del Cagliari, serve Josef Martinez e può ricominciare l'Inter. 69esimo, 1-0 Inter, lì nello studio.
1: A Centras Veicoli Industriali, concessionario Iveco, Iveco Bus, Case Construction e Piaggio Commercial in Sardegna, a Cagliari, Sassari Muros, Olbia, www.acentras.it.
2: Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotti sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10 e 500, fronte Pittarello. Aperto la domenica pomeriggio.
3: Radiolina estate.
4: Sport in diretta.
5: Calcio d'angolo per il Cagliari, ci ha provato con Fadera un cross dalla sinistra a Telele.
0: Grazie Roberto, proprio così, bella azione di Romano per lo spunto, il cross di Fadera deviato dal difensore dell'Inter, mentre sta per entrare anche Borrelli. Il cross verso il centro, colpo di testa di Rodriguez, poi dall'altra c'è Romano col destro, non il suo piede, si vede, altro pallone regalato in curva nord, è rimessa dal fondo per la squadra interista, mentre il direttore di gara manda tutti verso le panchine per il cooling break della ripresa, quando siamo giunti al 25esimo minuto della ripresa, appena passato. È momento di rinfrescarsi. Cagliari che ha fatto vedere qualcosina in più rispetto al primo tempo, che ha fatto uscire un po' la testa dal guscio. Cercando qualche spunto, soprattutto con Fadera e soprattutto con un Romano che piano piano sta prendendo il centrocampo, visto anche che è uscito Winks. E vediamo se quest'ulteriore cambio che sta preparando Fabio Pisacane sortirà qualche situazione positiva, mentre Pisacane va a parlare con Maldini, credo che possa essere lui a lasciare il campo a Borrelli. Non una partita brillantissima, Maldini, qualche spunto interessante, ma chiaramente... Però c'è anche un membro dello staff che sta parlando con Maldini su dei posizionamenti, quindi potrebbe anche rientrare in campo Maldini. Vedremo per quanto. O se sarà un altro a lasciare il posto a Gennaro Borrelli. Siamo pronti a ripartire con le squadre che vengono richiamate in campo lentamente. Se l'una sia l'altra si riposizionano nella propria metà campo di competenza. Ancora un dialogo tra Kivu e Barella. Adesso rimessa dal fondo per l'Inter. Per adesso il cambio di Borrelli non viene ancora effettuato, infatti è ancora lì vicino alla panchina con la pettorina sopra la mano.

maglia. Vediamo fra quanto verrà fatto anche il cambio. Intanto rimessa dal fondo, si può riprendere il gioco. Il pallone tra i piedi di Stone. Pavard si ritorna indietro dal portiere. Poi Bastoni. Intanto Borrelli raggiunge gli altri compagni che stanno facendo il riscaldamento, quindi magari non è così immediato il cambio. Oh, passerà ancora un attimo, tanto una trattenuta di Romano nei confronti di Curtis Jones. Calcio di munizione per l'Inter, battuta a sinistra per Di Marco. Ancora il numero 32, lungo linea per Martiz, staccato da Kofler, dalla Serie B a Lautaro Martinez in un attimo. Jones, interviene molto bene il Cagliari con De Iola. Va a servire a sinistra Fadera, si fa vedere anche Ober su quel lato. Non viene ignorato, eccolo qua Robert. Stone su di lui, il cross, la deviazione, altro calcio d'angolo per il Cagliari. 4 nel corso di questa ripresa, ne ha voluto 5 tra prima e secondo tempo l'Inter. E la bandierina rimane proprio Adam Obert. Tutti dentro l'area di rigore, forché Alessandro Romano e Fadera che rimangono anche nell'area di rigore, e Zeffedro, ultimo uomo. Il cross di Obert verso il centro, colpo di testa liberale da parte dell'Inter, dall'altra parte raccoglie Fadera che può puntare Barella, il cross per secondo palo ma troppo centrale, troppo verso il portiere Martinez, e palla recuperata dall'Inter. 29esimo minuto, 16 più recupera alla fine di questa gara, ancora 1-0 Inter. Zielinski, Bastoni, si va a sinistra da Di Marco, l'attacco di Zeppedro. Bastoni cerca di mantenere il pallone in gioco e ci riesce, poi col destro manda in avanti Jones, riesce a servire Barella ma la palla recuperata da Kofler. Romano, De Iola, di esterno per Robert, a sinistra per Fadera, però è lento, va a servire Robert, il pallone in aria per De Iola che non stoppa bene, perde il tempo e quindi può ripartire l'Inter. Attenzione a Thuram centrale, interviene anche Romano in scivolata e poi Kofler, molto bene, bravo Alessandro Romano, bravo anche Kofler. Zeffedro inseguito da Jones, scarica a sinistra da Obert, si apre la partita, speriamo, perché il Cagliari deve sperare anche in qualche cambio dal punto di vista tattico, anche dell'Inter, un po' di stanchezza. Si va a destra da dopo, poi all'indietro di nuovo da Rodriguez. Obert si va a sinistra. Zeffedro rimasto centrale, passaggio di ritorno per Obert è impreciso. Allora Barella, ancora Thuram, attaccato da Rodriguez, buttato giù il pallone all'indietro per Zielinski, poi Jones, la finta su Kevin Carlos e poi il pallone ancora in gestione dell'Inter con Zielinski. 76esimo minuto, iniziato da 15 secondi, ancora il polacco. In Italia ha giocato in Udinese, Empoli e Napoli, campione d'Italia con Napoli, campione d'Italia con l'Inter. Attenzione Di Marco, pescato da Zielinski, al centro il sinistro di Bastoni e sfiora il palo alla sinistra di Caprile, non interviene Luis Enrique, il palo sinistro alla sinistra di, scusate, di

0: Pericolosissima, si salva ancora il Cagliari. E la rimessa dal fondo per la squadra rossoblu. Caprile va a scaricare su Kofler, lo rincorre Turan. Il lancio di Kofler centrale verso Kevin Carlos, interviene Stones, ma il pallone rimane lì. A dopo il cambio gioco dall'altra parte, dove c'è Fadera che stoppa col destro, ancora Fadera al limite, il destro, mamma mia, assolutamente da rivedere, o meglio proprio da non rifare, abbondantemente alto, si dispera Fadera, qualche mugno ma anche qualche applauso. Riparte l'Inter con il lancio in avanti di Pavard, così testa di Turan per servire Martinez, contro Kofler, attenzione Turan da solo al centro, esce Caprile, Turan di testa, anticipa Caprile, oggi Caprile non ne becca una nelle uscite, fortunatamente, Turan di testa mette fuori, 32esimo della ripresa, sempre 1-0 Inter lì nello studio, doppio cambio, anzi no, un cambio, esce Maldini, entra Borrelli.
1: Da scoprire a passo lento sugli antichi sentieri dei minatori. Cammino minerario di Santa Barbara. La tua avventura inizia con un passo.
2: Carloforte Tonnare, l'unico e originale tonno pescato e lavorato nella tonnara di Carloforte secondo le quote ufficiali sostenibili. L'unico, l'originale.
3: Difendi casa e famiglia come l'aria di rigore. Fuori furti, incendi ed eventi atmosferici. Gioca d'anticipo. Scegliamo insieme l'assicurazione migliore. Anche polizze auto da 134 euro con soffiettiassicura.it.
4: Radiolina d'estate.
5: Sport in diretta.
6: Cagliari ci prova con il doppio centravanti. È entrato Borrelli al posto di Maldini. A te Lele.
0: È proprio Borrelli. Riceve la palla sul rinvio di Caprile. Poi a dopo. Centralmente per Alessandro De Iola che può andare verso l'area di rigore, poi preferisce a sinistra Fadera che va a puntare Luis Enrique, ancora Fadera vicino al fondo, il cross però ancora una volta alto per Kevin Carlos, parata in uscita di Martinez, doppia punta di peso quindi Borrelli e Kevin Carlos per tentare un pareggio insperato e forse obiettivamente da quello che si è visto non meritatissimo dal Cagliari, ma obiettivamente ci farebbe piacere anche se non meritato. Si prova però l'Inter, ancora a sinistra per Turan, lascia spazi inevitabilmente un po' il Cagliari, Turan si accentra, Kofler su di lui che non molla, ancora Turan, poi c'è anche De Iola, Martinez, al limite dell'area di rigore, il servizio per Barella, vertice alto dell'area di rigore, va all'indietro da Luis Enrique, il pallone regalato a Borrelli che però incetti che lo dà a Stones, distratto Borrelli, Di Marco, Turan centrale, sbaglia ancora l'Inter, sbaglia ancora l'Inter. 79esimo minuto, ci vorrebbe il gol della beffa veramente per pareggiare una partita dove l'Inter ha sprecato tutto quello che era possibile sprecare, tantissime occasioni, intanto sta per entrare Bissek nell'Inter, vedremo al posto di chi, forse di Pavard. Obert in avanti per Kevin Carlos, di testa all'indietro per Borrelli che stoppa, mette giù e viene buttato giù. Rischia il direttore di gara con qualche attimo di ritardo, ma stava valutando la norma del vantaggio che non c'è stata, quindi calcio e punizione per il Cagliari. Rodriguez però beh, supera la linea mediana lo slovacco, però non si muovono là davanti. Fadera sbaglia il passaggio, lo regala Lautaro Martinez, non bellissimo l'ingresso in campo di Fadera, magari capace anche di saltare l'uomo. Adesso errori da una parte e dall'altra, anche da parte dell'Inter. Dopo Borrelli, Zé Pedro, ci vuole ordine. Allora palla Romano per Fadera, centralmente numero 39. Ancora a sinistra per Obert, che ha un po' di spazio. Ancora Obert, vicino all'area di rigore, al limite Obert. Il sinistro! Sfiora l'incrocio dei pali. Chiede una deviazione che a quanto pare non c'è stata, ma grande occasione per il Cagliari. Esce Luis Enrique, entra Bissek, quindi difensore in più rispetto a un laterale. All'81esimo minuto, quinto cambio per Cristian Chivu, partita ancora in bilico. E dopo tutto quello

0: di sinistro. Martinez va a servire Jones, che resiste alla carica di Romano, poi va a servire Barella, a vuoto Obert, va De Iola in scivolata su Barella, evita anche De Iola Barella, si porta sul lato corto dell'area di rigore, va a servire Pavare, poi il cross ribattuto da Kofler, la prende Jones, Barella all'indietro per Bissek, ancora Curtis Jones, Padera lo butta giù, c'è che prende il pallone, tutto regolare per i direttori di gara, sta succedendo di tutto, rimessa laterale per l'Inter, giusto, perché l'ultimo a toccare è stato Alessandro De Iola, forse c'era anche un fallo precedente. Mi sto meravigliando di quante cose in cui sto dando ragione alla terna arbitrale. Pavar, Bissek, ancora Barella, ancora Pavare, lo scambio ancora tra i due. Si va all'indietro, sbaglia anche Barella, anche lui umano, Kevin Carlos va a puntare Sconza, ancora Kevin Carlos, va a bastoni, gli prende il pallone, poi Borrelli, Bissek su di lui, adesso è una guerra in tutto il campo e sta per entrare anche Ciervo, l'ultimo arrivato, o meglio penultimo perché c'è anche Massolè, ma non ha ancora firmato e quindi non era ancora convocabile. Zielinski per Martinez, ancora Di Marco, Thuram all'indietro per Curtis Jones che di testa riesce anche a evitare, no, la rimessa laterale regalata alle Cagliari e ultimo cambio anche per Fisacane, entra Cervo, esce De Iola che lascia la fascia capitana Elia Caprile, siamo giunti al 38esimo della ripresa, se preferite l'83esimo, esce Alessandro De Iola ed entra Ciervo, tenta il tutto per tutto con questo nuovo arrivato, Riccardo Ciervo, con la partita ancora in ballo, nonostante l'Inter stia strameritando questo vantaggio, il Cagliari però è lì, ha rischiato anche di pareggiare, l'Inter ha staccato tantissimo, generalmente nel calcio più si sbaglia e più si subisce. Rodriguez, Obert, Cagliari proprio a metà campo, settore di sinistra, fa vedere Romano, ignorato, Rodriguez in verticale per Adopò, riportato al centro, tutt'altra cosa, Romano, poi Rodriguez, adesso il possesso del Cagliari, un po' stanca lì, Martinez manda a quel paese qualcuno, Ciervo, primo pallone toccato, per lui 11 presenze con la Sampdoria qualche anno fa, Borrelli, va a scaricare per Obel sulla sinistra, fa vedere Padera, Obel lo serve in un secondo momento, eccolo qua il numero 39, va a puntare Barella, poi si ferma, centralmente per Adopò, il lancio per Cervo, vicino alla bandierina, c'è Di Marco su di lui, ancora Cervo, la mette al centro, Padera di testa dall'altra parte, Kevin Carlos anticipato poi a dopo, il sinistro, la deviazione di Bissek, in calcio d'angolo, porta vuota, cosa ha rischiato di fare il Cagliari? Con Michela dopo e Bissek salva Martinez, anche se era sulla traiettoria del portiere, ma il sinistro era diretto verso l'angolino in alto. Dalla bandierina, Romano, 85esimo minuto iniziato da pochi secondi. Il cross di Romano, sul secondo palo, il pallone di Borrelli e poi Jones la rimette in calcio d'angolo. E adesso la Domus è una bolgia. Ancora Romano dalla bandierina. Seguiamo questo angolo prima di dare la linea alla regia. Calcio d'angolo di Romano è basso, poi il colpo di testa di Thuram e rimessa laterale per il Cagliari, subito battuta, Romano per Ciervo, il cross di sinistro sul secondo palo, troppo lungo per Borrelli, 40esimo della ripresa, l'Inter ancora in vantaggio, il Cagliari però è minaccioso, lì nello studio.
1: Hai avuto un incidente o vuoi riportare a nuovo la tua auto? Affidati all'autocarrozzeria Sandro Cirina. Via Franklin, zona industriale Selargius.
2: Devi vendere o acquistare casa? Affidati alle agenzie Grimaldi Immobiliare e all'esperienza del gruppo Loyalty. Info allo 070 66 0002 o su grimaldicagliari.it.
3: Freius, MF Buccellato, prodotti e tecnologie per l'edilizia dal 1965.

0: ovunque, a Cagliari e Sassari. www.freius.it. Radiolina.
1: Sport in diretta. Cagliari ci prova con quattro attaccanti, due esterni e due centravanti. Ultimi minuti, Lele, a te.
2: Attenzione, l'autore Martinez in area di rigore, il ritardo Rodriguez, ancora Martinez, la parata di Elia Caprile. Calcio d'angolo per l'Inter. Contropiede che Borrelli ha sprecato, regalando palla all'Inter. E poi sull'azione, la verticalizzazione di Zirischi per l'autore Martinez, la parata di Elia Caprile sul sinistro del capitano dell'Inter, sul primo passo. Sesto corner dell'Inter, ne ha battuti sei anche il Cagliari, perché il Cagliari li ha battuti tutti nella ripresa, la dimostrazione della partita che si è sbloccata nel secondo tempo. Di Marco dalla bandierina, 4 minuti di recupero alla fine. Il cross di Di Marco, attenzione, colpo di testa alto e anche fuori abbondantemente di Stones. Stones vuol dire rosso. Pietra, una pietra, un colpo di pietra, perché è andato da tutt'altra parte. Elia Caprile, il rinvio centrale verso Borrelli, salta Stones che questa volta la prende di testa, dopo un po' in ritardo, ma riesce a servire Zepedro che la mette giù per Cervo, poi ancora il pallone recuperato dall'Inter. Quanto spreca il Cagliari. Pallone all'indietro verso Martinez, mentre Stones a terra, ammonito Kevin Carlos per il fallo su Stones. Non protesta Kevin Carlos, quindi interpreta come sia giusto. È andato in scivolata in ritardo. A terra il giocatore inglese. Ammonito Kevin Carlos. E quindi adesso si potrà anche soccorrere il giocatore inglese senza che debba poi uscire dal campo per un minuto. Un ritardo netto, pericoloso anche la scivolata di Kevin Carlos su Stones. Non lo so se l'abbia proprio preso, però l'intervento non era regolamentare. Il lancio di bastoni verso il colpo di testa di Koffer, verso Thuram il pallone. Zeppel, Obert, Fadera, le finte, ancora Fadera, la prende la palla Jones, non benissimo Fadera. Ancora per Barella, deve ancora entrare nei meccanismi, soprattutto non esagerare troppo, attenzione Pavard, molto libero, va a chiudere Romano, il cross centrale, il pallone rimane lì, Zelischi il sinistro, fuori, è rimessa dal fondo per le Cagliari, bisogna accelerare, 2 minuti, si recupera alla fine, anche il Cagliari è stanco, inevitabilmente, partita comunque di grande sacrificio della squadra rosso-blu, un primo tempo che ha controllato e subito, nella ripresa ha tentato di fare qualcosina in più, ha rischiato di soccombere ma ha anche rischiato di segnare su tutti, quel tiro di Ober che ci riprova, ancora Ober verso l'area in rigore, ancora lo slovacco va dall'altra parte, cerca di andare dall'altra parte, poi il pallone è dalle parti di Fadera, centrale per Romano, fa vedere Zepedro a destra per Cervo, punta Di Marco, ancora Cervo, se la porta sul destro, poi ancora all'indietro per Zepedro, non si crossa, abbiamo anche due torri, bisogna provare, ancora Cervo, si infogna un po' sull'out laterale, guadagna forse il massimo, c'è una rimessa con le mani con Zepedro, ultimo minuto. Zepedro ancora a Cervo, a dopo, le finte, si libera bene, ancora a dopo, centrale per Rodriguez, il mancino di Rodriguez e altro pallone, regalato alla Nord e siamo a 3, mancino di un difensore, si vede tutto, peccato, anche Obert un difensore è andato molto più vicino al gol. Praticamente è rimasto solo il recupero a disposizione del Cagliari per cercare di acciuffare un pari sperato. Il rinvio di Martinez verso la metà campo del Cagliari, salta Turan, la colpisce di testa lui. Jones cerca di metterla giù, la regala a Cervo che va in verticale per Kevin Carlos, contro bastoni, ancora Kevin Carlos, lato corto di destra, il cross verso il centro, troppo lungo per Borrelli e poi il colpo di testa, finito in out di fondo, 5 minuti di recupero e calcio d'angolo per il Cagliari, il settimo.
3: È
2: dalla bandierina ancora Alessandro Romano. Fa vedere Cervo che se ne va via. Intanto c'è una comunicazione dal VAR, ma è tutto regolare. La rincorsa di Romano alla sinistra di Martinez, il cross, Martinez con i pugni, Cervo la mette giù, va a sinistra da Obert, il cross del numero 33, la colpisce Barella, poi Cervo, ancora il numero 20, nuovo arrivato in casa rossoblù, Kevin Carlos, ancora per Cervo, in area di rigore, ancora Cervo, il destro troppo strozzato sull'esterno della rete, però buon tentativo del 24enne di Latina. È rimessa al fondo però per l'Inter, con un Chivu che si sta disperando per quello che l'Inter sta lasciando al Cagliari. Avrà da rimpiangere anche qualcosa Pizzacane, forse il Cagliari avrebbe dovuto affondare e trovarlo questo pareggio dopo tutto quello che ha sprecato l'Inter, e soprattutto per le occasioni che alla fine il Cagliari si è costruito. Romano in verticale, qua si vede la poca conoscenza tra Romano e Kevin Carlos, perché Kevin Carlos ha dato a destra, Romano gli era servita a sinistra. E palla recuperata ancora dal portiere Martinez, bastone in verticale, scatta sul filo fuori gioco Lautaro, c'è Kofler su di lui, ancora Lautaro, prova il mancino e anche lui regala un pallone alla curva, in questo caso curva sud. Rodriguez, se ne sono andati 2 minuti di recupero dei 5 concessi dal signor Fabio. Rodriguez, c'è Zepedro solo, non viene visto. Ancora Rodriguez, va all'indietro da Kofler. Zepedro, vi è visto dall'ex difensore su Tirol. Centrale per Romano. Ancora Rodriguez. La finta su Turan. Pallone per Adopo, all'indietro ancora per Kofler. Scorrono i secondi, il Cagliari deve buttare palloni in avanti per cercare il pareggio. Zepedro, Cervo, Borrelli. Bella finta, si accentra, ancora Borrelli. Si stira Borrelli forse. Cross di Romano, Kevin Carlos di testa, fissa il pallone, finisce alla sinistra di Martinez abbondantemente e Borrelli molto probabilmente non ce la fa a continuare a correre, ma ormai è finita anche la gara, mancano 2 minuti. Si solleva il calzoncino, si tocca la coscia destra, purtroppo altro guaio muscolare per Gennaro Borrelli, mi sa. Vista anche la cessione di Mutuandua, Esposito, e le condizioni di Trepicchi ancora non si conoscono esattamente, urge anche l'attaccante che tanto voleva Pizzacane. Ci prova il Cagliari l'ultima azione, Cervo, la tiene un po' troppo col pallone, Obert, ancora Fadera, interviene Pavard, rimessa laterale sul settore di sinistra, 48 e 40, 1 minuto e 20 alla fine. Rimessa laterale per il Cagliari con Romano che va a servire Kofler, a destra per Zepedro, tutto il Cagliari nella metà campo dell'Inter, tutto l'Inter a difendere, centralmente per Adopo, ancora il numero 8, per Robert, si va a sinistra ancora da Fadera che punta Pavard, ancora il numero 39, il dribbling, il cross basso, calcio d'angolo, 8 calci d'angolo del Cagliari nella ripresa, 8 a 6 nel computo totale. Dalla bandierina Ober, va anche Caprile, 40 secondi alla fine, tutto per tutto, anche il portiere. Ober dalla bandierina, Caprile va a marcare Martinez e il direttore di gara va ad avvisare Caprile di non ostacolare il portiere, era lontanissimo da Martinez, va a disturbare il portiere avversario, il cross di Obert con il mancino, la sua rincorsa verso il centro, il pallone è rinviato e poi colpo di testa allontanare di Barella, Fadera la stoppa e finisce esattamente al 50° minuto, neanche un secondo in più il signor Fabbri, mi sono trattenuto tutta la partita e va bene così. Purtroppo il Cagliari subisce la prima sconfitta, la subisce con l'Inter che ha dominato per buona parte della gara, ha avuto tantissime occasioni, il rammarico perché nel finale il Cagliari dava l'impressione di poter dare fastidio, stava dando fastidio all'Inter, campione d'Italia, è andato vicino anche al gol con il tiro di Ober che ha sorvolato di poco la traversa, ma tante azioni, tanti calci d'angolo che devono essere sfruttati meglio. Il Cagliari comunque esce a testa alta, il divario c'era, si sapeva, il Cagliari comunque alla fine se l'è giocato, primo tempo un po' timido, ma soprattutto perché c'era l'Inter, poi l'Inter è scesa, il Cagliari ha preso il sopravvento, c'è da lavorare chiaramente, quella vittoria di Parma è servita per i tre punti, ma non voleva dire che Cagliari dovesse fare chissà che cosa. Adesso il Cagliari ripartirà la prossima settimana da una sfida a salvezza contro il Lecce, sempre alla Domus, questa sconfitta ci può stare, 1-0, il gol di Çalhanoğlu, nono minuto del primo tempo, ripeto, il Cagliari esce a testa alta, ma esce sconfitto, linea allo studio.
0: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina. In collaborazione con Istituto di Radiologia di Riu. Radiolina vi invita all'ascolto del post partita, un programma realizzato dalla redazione sportiva di Radiolina.
1: E l'Inter passa dunque all'Unipol Domus, basta il gol di Hakan Çalhanoğlu a inizio primo tempo, poi tante occasioni per i nerazzurri sprecate, il Cagliari ha provato a approfittare nel finale, il pareggio purtroppo non è arrivato. Roberto Carta al microfono, Fabio Leoni in regia, andrei subito da Lele Casini per un commento flash a caldo dalla tribuna dell'Unipol Domus.
2: Sì Roberto, il post partita di Cagliari-Inter, ennesima vittoria dell'Inter alla Domus, ennesima partita in cui il Cagliari non riesce a segnare la squadra nerazzurra, l'Inter è per buona parte della gara dominato, ha avuto tantissime occasioni sprecate, il Cagliari stava a combinare lo scherzetto perché sul finale Obert e altre azioni, soprattutto calci d'angolo, potevano creare qualche fastidio alla difesa nerazzurra, il Cagliari un po' di apprensione l'ha creata, col minimo sforzo l'Inter porta a casa i tre punti, vola al primo posto in classifica raggiungendo Juventus e Milan, il Cagliari invece viene riportato un po' sulla terra, sulle sue dimensioni, anche se poi alla fine l'ha giocato, un primo tempo in cui l'Inter ha dominato, il Cagliari ha dovuto per forza stare lì ad aspettare la sua nerazzurra, non è ripartita per niente bene, poi nella ripresa qualcosina è cambiata anche perché il ritmo della squadra nerazzurra

0: È tutto, fra poco il commento di quei tifosi, ma anche chiaramente le voci in sala stampa, linea Piglia. Roberto Cappa, a te Roberto.
1: Sì, i vostri messaggi al 340 87 15 015, potete anche prenotarvi per le chiamate 070 41 505. Un saluto anche ai telespettatori di Videolina collegati per l'Inter, per Inter, Cagliari Inter, il post partita in diretta. Iniziamo già a leggere i messaggi che sono arrivati anche durante la gara. Qualcuno che non era contento di Zé Pedro e già rimpiange Gabriele Zappa. Ne abbiamo parlato nel pre-partita. Zappa è andato al Verona proprio perché in rossoblù non stava trovando spazio. Poi tifosi soddisfatti nonostante la sconfitta. Michele da Quarto, un gran bel Cagliari nel secondo tempo, bravi ragazzi. Pisacane ha indovinato cambi e modulo, continuiamo così. Poi gran bel Cagliari, abbiamo messo poi ai primi della classe, bravi ragazzi, soprattutto abbasso i soliti detrattori. Effettivamente c'è stato un Cagliari nel primo tempo e un Cagliari nel secondo tempo, dove nel primo ha subito tanto, nel secondo l'Inter ha creato, ha sprecato così come aveva fatto nel primo, però poi alla fine c'è stata qualche occasione, forse è ancora lì che i rossoblù devono cercare di migliorare lì sotto porta. Rita da Cagliari: mi spiace per la partita persa, unica consolazione, non ha segnato un esposito. Sì, perché dall'altra parte c'era il fratello di Sebastiano Pio, che aveva segnato tra l'altro nello scorso campionato. Oggi non ha segnato lui, non ha segnato Barella, non ha segnato la bestia nera Lautaro Martinez, che a questo punto lo score diventa 12 gol in 13 partite, non più così pulito e perfetto. Gianni da Seneghe: secondo tempo nettamente migliore, si è rischiato di pareggiare, la sensazione che ci manchi un attaccante con istinto da killer, e più di una sensazione se andiamo a guardare i numeri, perché Kevin Carlos è arrivato da un campionato senza mai segnare in Liga 1, soltanto 2 gol in Europa League. Borrelli l'anno scorso ha fatto 5 gol, tra l'altro poi bisogna anche capire le condizioni dell'attaccante campano, e gli altri lo stesso, sono tutti giocatori, Mendy, Maldini, che non hanno mai avuto nelle stagioni passate grandi contributi realizzativi. Intanto io credo che sia pronto il collegamento con Nisio Magia, eccolo qua Nisio, un commento a caldo di questo Cagliari Inter, primo tempo male, secondo tempo un po' meglio.
2: Beh, molto meglio direi. Io infatti invito a tenerci le immagini finali di una partita scorbutica, sofferta in maniera incredibile dal Cagliari, che sembrava come dire nelle mani dell'Inter in maniera totale, che invece si è aperta nel finale, e probabilmente l'Inter avrebbe meritato di essere punita per il suo come dire, per i suoi errori, per la sua anche così trasandatezza, scusate questo neologismo nel termini calcistici del gioco, insomma, che ha mostrato nel secondo tempo. Il Cagliari è cambiato perché, come era successo a Parma, ha cambiato anche qualche uomo, qualche posizione, qualche zona di campo è stata coperta come invece non era stata coperta in precedenza.
1: C'è stato un miglioramento secondo te, Niso, dovuto anche ai cambi di Pisacane, o è stato proprio l'atteggiamento di come è iniziato il secondo tempo?
2: Beh, l'atteggiamento dell'Inter è cambiato in maniera radicale, ecco. Se fossi l'allenatore dell'Inter non sarei per nulla soddisfatto che la squadra campione d'Italia rischi perché sbaglia tante occasioni da gol, e poi non ha più la forza neanche mentale per proseguire in quell'atteggiamento aggressivo.

0: delle generazioni future. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna, siamo l'orto di Eleonora.
1: Facciamo squadra con la tua azienda. Assicurazioni per imprese e fideiussioni. Zero complicazioni. Il tuo business partner in tutta la Sardegna è soffiettiassicura.it.
2: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Giristar Ray EMI Super Hybrid.
3: Vieni a scoprirla da Autovan, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
4: Radiolina estate.
5: Nuovamente in diretta su Videolina, su Radiolina, il post partita di Cagliari Inter, rossoblu sconfitti per 1-0 alla Domus. I vostri messaggi al 340 87 15 015 070 41 505. Invece, se volete prenotarvi per le chiamate, Simone dall'Olanda, tanti giovani e tanta buona volontà, ma Carlo Seborrelli neanche a frisbee, un po' critico. Simone, con i due attaccanti che hanno concluso la gara, Daniel da Cagliari, peccato, credevo nel pareggio. Da rivedere Kevin Carlos, Fadera, Cervo, sperando che contro il Lecce giochino dall'inizio. Per Daniel Mendy lì davanti da solo serve a poco. Molti soddisfatti come Pepe per il secondo tempo. In secondo tempo almeno ci abbiamo provato, ci scrive, peccato per un primo tempo praticamente non giocato. Poi Valerio da Cagliari, l'impressione che il tasso tecnico dei nuovi arrivati sia complessivamente modesto. E poi Gian Claudio da un quarto, chiedo una cortesia, chiamiamo il gol dell'Inter col suo vero nome, un gol lonzo, noto da tiro forse sbagliato ma magnificato da qualcuno come un super gol. Effettivamente anche a me ha dato la sensazione che Çalhanoğlu l'avesse colpita male. Abbiamo forse anche la prima chiamata con Carlo. Carlo, ci senti? Carlo non ci sente, allora continuiamo a leggere i messaggi. Peccato per il risultato, avremmo meritato il pareggio. Buon secondo tempo, forza Cagliari. Saluti da Fabrizio che ci scrive da Barcellona. Poi va bene così, Davide da Settimo, perdere 1-0 in maniera onorevole, il Cagliari è tutto nuovo contro un Inter che gioca da anni con lo stesso centrocampo, praticamente anche la difesa è la stessa, per non parlare dell'attacco. Giuliano da Modena, dopo un primo tempo a senso unico il Cagliari si è riscattato nel secondo tempo dove ha fatto vedere cose buone, va bene così, secondo tempo abbiamo creato un po' di problemi, campione d'Italia, fiducioso per il futuro e speranzoso che noi arrivati che tra i nuovi arrivati ci sia del buono per il Cagliari, per tutti i tifosi. Quindi grande fiducia dopo un primo tempo che non ha lasciato convinti, nel secondo tempo dai vostri messaggi direi che c'è grande fiducia, insomma, anche per le prossime partite, ricordando sempre che davanti oggi c'era l'Inter, c'erano i campioni d'Italia, una squadra se non la squadra più forte del campionato, costruita per lottare anche arrivare in fondo in Champions League. Poi Atei Soares da San Paolo, grazie per aver trasmesso il nostro messaggio, un peccato non essere riusciti almeno a ottenere un pareggio. Continuate a scriverci mentre abbiamo il primo ascoltatore in chiamata. Gianni,
6: buonasera a tutti, sono Gianni, siamo in uscita dallo stadio, scusate, ho perso un po' la voce e rientro in paese, ma devo dire che è vero, se andiamo a vedere i numeri di quanto l'Inter ha prodotto come tiri in porta e di quanto ne abbiamo prodotto noi, i numeri ci danno torto, però con un pochettino di fortuna in più davanti, ne abbiamo avuto molto dietro, probabilmente un punto l'avremmo anche preso. Un Cagliari che nel primo tempo onestamente non mi è piaciuto molto, mentre nel secondo tempo, grazie ai cambi e grazie anche un po' al calo fisico da parte degli interisti, siamo riusciti, insomma, per me a fare una partita comunque soddisfacente. Non era l'Inter il nostro obiettivo, però esserci confrontati con loro dopo Parma secondo me ci dà il coraggio necessario per poter affrontare di seguito il Verona in Coppa Italia, è quello che più conta, lunedì prossimo il Lecce in campionato. Non faccio nomi, ma permettetemi una nota su Romano che secondo me ha già fatto veramente una partita ad altissimo livello. La punta, quella punta nuova che hanno messo un po' da rivedere, però ripeto, se vado a pensare a quante altre volte contro l'Inter

0: siamo andati via dallo stadio dopo il primo tempo, zitti, ecco, devo dire che un passo in avanti senza ombra di dubbio è stato fatto. Forza Cagliari.
1: Grazie, grazie Gianni, quindi fiducia da parte vostra per quanto visto in campo oggi alla Domus contro l'Inter. Gianni sottolineava anche la prestazione di Romano, che ha attirato a sé le attenzioni della nazionale con Roberto Mancini e Bonucci che erano a vederlo a Parma. Lui ha risposto con un gol, oggi ha giocato un buon secondo tempo, perché nel primo tempo bisogna dirlo male tutti da parte del Cagliari. Nel secondo tempo invece si è saliti di livello, si è riusciti ad uscire dalla pressione che l'Inter portava molto alta e che costringeva il Cagliari a giocare lungo. Ancora i vostri messaggi al 340 87 15 015. Oggi si giocava con l'Inter, Beppe da Quartuccio, nonostante tutto visto un buon Cagliari soprattutto nel secondo tempo. Penso che questo Cagliari quest'anno ci farà divertire. Poi ancora altri messaggi. Andrea, bel Cagliari, composto nel primo tempo nonostante lo svantaggio, secondo tempo al Cardio Palma, ma ha giocato bene, soprattutto negli ultimi minuti quando ha giocato con praticamente quattro attaccanti, Fadera e Cervo sulle fasce, due nuovi arrivati, e poi Kevin Carlos e Borrelli, lì ovviamente un assetto offensivo. La squadra di Pisacane ci ha provato fino alla fine, anche con Caprile, come sottolineava Nisio nel precedente con collegamento. Poi ancora i vostri messaggi, mentre vi ricordo che allo 070 41 505 potete chiamarci per dire la vostra. Questo è anche il vostro spazio, lo spazio dei tifosi rossoblù. Bella partita, anche se non prendiamo punti, ci scrive un altro ascoltatore, buon campionato. E poi il primo tempo regalato, come succedeva anche nello scorso campionato, dice Pietro. Poi secondo tempo buone cose ma sempre confusionari, tre punti regalati all'Inter, Pietro dice Pietro da Roma. L'Inter, per quanto ha costruito, per tutte le occasioni avute, effettivamente meritava probabilmente anche qualcosa in più, e lì il Cagliari avrebbe dovuto approfittarne. Poi Ignazio da Canterbury: se giochiamo fino alla fine come nel secondo tempo rischiamo di goderci un bel campionato, peccato davvero ci manchi un attaccante con fame da gol. Mentre abbiamo Maurizio in linea. Maurizio,
2: pronto?
1: Ci senti Maurizio? Vai pure.
2: Sì, vi sento, buonasera a tutti.
1: Dici la tua dopo questo Cagliari Inter.
2: Ma io sono felice lo stesso, da quando sono arrivato allo stadio ho detto noi tanto abbiamo tre risultati, noi possiamo anche perdere. L'importante è aver fatto una bella partita. Sicuramente il primo tempo ci hanno un pochettino schiacciato, non è che noi non abbiamo giocato, diciamoci la verità. Avevamo l'Inter che sono almeno tre anni che giocano con questi giocatori, si conoscono a memoria e ogni anno inseriscono qualcuno in più. Il secondo tempo sicuramente è molto meglio, i cambi sono stati penso tutti azzeccati e mi è piaciuto molto Fadera sulla fascia. Dobbiamo continuare così, a mio avviso Romano è un giocatore che farà parlare di sé anche con la nazionale.
1: Speriamo Maurizio, grazie per averci chiamato. Continuiamo a leggere i vostri messaggi, 340 87 15 015, con Maurizio: bella prestazione, ottimista per il futuro, ultimi 20 minuti addirittura superlativi secondo Maurizio. Mancato probabilmente il gol, che è la cosa più importante in questo sport. Ci scrive Massimo: visto il secondo tempo non abbiamo nulla da rimproverarci, bellissimo Cagliari, meritavamo il pareggio. Se queste sono le premesse faremo un buon campionato. Massimo, se hai visto solo il secondo tempo, davvero buon per te, e forse anche questo influenza un po' il tuo giudizio, ma siete in tanti comunque molto soddisfatti, molto contenti per la prestazione nella ripresa della squadra di Pisacane. Maldini invece ci scrive un altro ascoltatore, credo proprio sia nel calcio per il solito accozzo, ma diciamo che ha dimostrato Maldini, secondo me, di avere i colpi giusti nelle sue precedenti esperienze. Gli è mancata continuità, quella che potrebbe avere a Cagliari, e in tanti l'hanno ricordato, quindi lo ricordo anch'io. Daniele Conti era arrivato, diciamo, con la stessa etichetta, e sappiamo tutti cosa ha fatto poi Daniele Conti a Cagliari. L'augurio ovviamente che per Daniel Maldini possa essere lo stesso. Tore Dasimacis, passa l'Inter, ma al secondo tempo se l'è passata brutta. Se avessimo giocato così il primo, credo che nel secondo tempo siamo stancati, avremmo preso un'imbarcata. Va bene così, un solo gol subito contro i campioni sarà stretto all'Inter. Poi Igor, ma avete visto che non avevamo esterni destri di ruolo? Ecco il problema reale del Cagliari. Abbiamo dato Zappa, unico esterno capace di crossare. È un problema che avevamo sottolineato, nel senso che Zepedro Pisacane, a mio parere, lo preferisce per una questione di utilità. Si può abbassare, far cambiare la difesa da 4 a 3, perché nasce come centrale, ovviamente non di spinta. Zappa probabilmente reclamava più minuti, non è riuscito a convincere Pisacane nel precampionato per giocare al posto del portoghese, e adesso l'ha sottolineato anche lo stesso tecnico rossoblù, lì sicuramente servirà un rinforzo, serviva a prescindere, perché tu lì hai perso il miglior giocatore della passata stagione, un certo Marco Palestra, che non a caso è andato al Chelsea in Premier League. Quindi sicuramente qualcosa bisognerà fare lì, qualcosa arriverà a centrocampo, molto vicino Gagliardini, e probabilmente anche in attacco, dove è caldo il nome di Ivanovic. Io direi che andiamo un attimo in pubblicità, poi torniamo in diretta. 340 87 15 015 messaggi, 070 41 505 per le chiamate.
3: Quando i migliori materiali incontrano la massima professionalità, il risultato è eccellente. Cuccu, storia di case dal 1946.
4: Freius, MF Buccellato, prodotti e tecnologie per l'edilizia dal 1965, a Cagliari e Sassari, www.freius.it.
5: Per dormire, design for wellness.
6: Ci trovate nel nuovo store a

0: Muoro.
1: Hai avuto un incidente o vuoi riportare a nuovo la tua auto? Affidati all'autocarrozzeria Sandro Cirina. Via Franklin, zona industriale Selargius.
2: Devi vendere o acquistare casa? Affidati alle agenzie Grimaldi Immobiliare e all'esperienza del gruppo Loyalty. Info allo 070 66 0002 o su grimaldicagliari.it. Radiolina.
3: In diretta su Radiolina, su Videolina, post partita di Cagliari-Inter 1-0, deciso il gol di Çalhanoğlu, più soddisfazione per quanto visto nel secondo tempo che pessimismo, aria di disfatta tra i tifosi, almeno dai messaggi che sto leggendo finora al 340 87 15 015. Vi ricordo anche il numero per le chiamate 070 41 505. Ci scrive Tommaso: sono convinto che il mister abbia concesso il primo tempo all'Inter sperando di limitare i danni per giocarsi tutto nel finale. Può essere una lettura, anche se non credo che Pisacane volesse proprio concedere così tanto alla squadra di Chievo, ma l'ipotesi di cercare di tenere un po' il risultato anche solo un gol sotto per poi dare tutto per tutto, credo possa essere una delle letture della partita. Carlo Mario da Siliqua: buon Cagliari, ma sostituzione di Winx affrettata, senza di lui non c'era un costruttore di gioco, deludente Romano, comunque un buon Cagliari visto dalla TV. Quindi per Carlo invece Romano è stato un po' deludente, al contrario di quanto ci hanno scritto, ci hanno anche detto gli ascoltatori in chiamata, mentre siamo in attesa di sentire anche le parole dei protagonisti, con Pisacane e anche Zepedro, parlerà lui in conferenza stampa, lo sentiremo, ma prima

0: Con tanta soddisfazione continuo a sottolinearlo nonostante la sconfitta. Bel Cagliari, buon Fadera con Lecce, non ci sarà partita secondo Loris da Copenaghen, si vince, è una partita assolutamente da vincere, così come era da vincere o almeno fare il risultato a Parma, perché sarà uno scontro diretto importante ed è bene iniziare subito da quel punto di vista il campionato vincendo anche gli scontri diretti. Stefano Cano, Mendy, mettere Mendy è una follia, non attacca la palla ed è troppo statico, è ancora giovane. Pisacane però ha dimostrato di dare fiducia ai giovani, i giovani a volte bisogna aspettarli, bisogna anche farli sbagliare. Un classe 2007, certo che lì davanti il Cagliari ha bisogno di qualcuno che la butti dentro. Matteo in linea, ci senti?
1: Sì, sono qui.
0: Dici tutto.
1: Allora, secondo me Romano ha giocato bene, è andata bene. La partita non era delle migliori del primo tempo, però l'abbiamo riportata sui binari giusti al secondo tempo. Kevin Costner invece era un pochino imballato nelle gambe. Ha bisogno un pochino più di minuti, però nel complesso secondo me bene, ci sono tutti i prospetti per fare una buona stagione secondo me.
0: Ottimo, perfetto, grazie mille, fiducioso con il punto interrogativo su Kevin Carlos. Ricordiamo, l'abbiamo visto la prima volta oggi, era in tribuna con l'Arezzo, in panchina a Parma, oggi l'ha buttato dentro e si vede che effettivamente gli manca ancora qualcosa. Mentre abbiamo Gabriele in chiamata. Gabriele, ci senti? Gabriele, vai.
2: Ti sento. Ma allora, nel secondo tempo il Cagliari secondo me ha giocato bene, ha messo un po' più di pressione che nel primo tempo, ho visto anche delle buone occasioni alla fine. Fadera ha fatto un esordio che secondo me è molto buono, c'è stata la cosa per Cervo che forse è stato un po' troppo individualista. Senza Bisek certo sarebbe dato il pareggio, l'unica cosa nel primo tempo invece l'Inter è riuscita a sopprimerci e è anche riuscita a sbagliare l'impossibile nel secondo tempo l'Inter. Un buon Cagliari, capire, disumano, fa alcune parate veramente buone, anche la difesa secondo me ha funzionato abbastanza con De Jora che riesce a fare il suo gioco e Kofler, ma è mancato secondo me l'ultimo passaggio e la finalizzazione forse nel secondo tempo, però un buon Cagliari.
0: Grazie Gabriele. Si è parlato di una cessione di Adopo, se fosse così grave perdita, oggi Adopo ha fatto una bellissima partita, scrive Rita. Sì, si è parlato della cessione di Adopo, ma Pisacane, l'abbiamo sentito nel pre-partita, ha detto che per lui è incedibile. Poi ciao dal Cagliari Club di Scano Montiferro, ci è sembrato un buon Cagliari, arriverà qualcosa sulla fascia destra, secondo me qualcosa arriverà perché è andato via Zappa e bisogna un po' rimpiazzarlo. È arrivato Cervo, che però è un giocatore molto offensivo per la fascia, probabilmente serve un ricambio per Zepedro. Continuiamo a leggere i vostri messaggi. Franca, Cervo e Borrelli sono entrati bene, Kofler si prenderà il posto di Zepedro, inguardabile Obert e Caprile fondamentali. Kofler in realtà è entrato per sostituire De Jola, che poi è stato avanzato a centrocampo al posto di Winks, nasce come centrale, attenzione però perché al sud Tirol qualche partita anche da terzino destro l'ha fatta, quindi potrebbe essere eventualmente una soluzione. Io direi di andare ancora in pubblicità e poi torniamo in diretta perché aspettiamo Pisacane e anche Zepetro.
3: Carloforte Tonnare, l'unico e originale tonno pescato e lavorato nella tonnara di Carloforte secondo le quote ufficiali sostenibili. L'unico, l'originale.
4: Acentras Veicoli Industriali, concessionario Iveco, Iveco Bus, Case Construction e Piaggio Commercial in Sardegna, a Cagliari, Sassari Muros, Olbia. www.acentras.it.
5: Una Sardegna autentica e selvaggia, da scoprire a passo lento sugli antichi sentieri dei minatori. Cammino minerario di Santa Barbara. La tua avventura inizia con un passo.
6: Fratelli Orrù, la casa è dove batte il cuore. Da oltre 80 anni a Cagliari, punto di riferimento per pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Fratelli Orrù, in via Santa Gilla 81. Chiama 070.

0: 28 3609.
1: Sempre in diretta su Videolina, su Radiolina, post partita di Cagliari Inter. I vostri messaggi al 340 87 15 015. Se volete chiamare invece 070 41 505. Da Zanzibar dico ancora che il tifoso tecnico è sicuramente il migliore Gianni, col quale sono d'accordo su tutto quanto ha detto. Quindi rigiriamo il messaggio a Gianni, che sicuramente ci sta ascoltando. E poi Tullio, tutti aspettavamo la goleada dell'Inter, stava per arrivare il pareggio del Cagliari, avanti così, ha sprecato tanto la formazione di Cristian Chivu. E poi Gabriele che dice: come si fa a dire che il Cagliari doveva pareggiare, l'Inter ha dominato. Il discorso è che se sbagli tanto come ha fatto l'Inter, Gabriele, poi è anche normale che una squadra ne possa approfittare. Il Cagliari purtroppo per i tifosi rosso-blu non è approfittato. Diciamo che non sarebbe stato sicuramente un gran rimpianto per l'Inter, però il Cagliari ha avuto le occasioni per portarsi a casa un punto. Abbiamo Roberto in linea. Roberto.
2: Buonasera a tutti, stiamo rientrando dallo stadio con Francesco e mia moglie Arianna, siamo contenti perché comunque abbiamo visto un bel Cagliari, magari il primo tempo un po' timido, poi i cambi comunque hanno dato ecco la svolta, quindi anche il pareggio non sarebbe stato rubato, diciamo, se fosse avvenuto nel primo tempo. E diciamo ecco, vorrei dire che certe decisioni arbitrali, magari piccole extra che hanno lasciato un po' a desiderare, anche il recupero di 5 minuti, cioè comunque sono stati 2 minuti di cooling break, tutte le sostituzioni almeno 7 minuti doveva darli secondo me, più comunque l'azione dopo il calcio d'angolo c'erano dato la possibilità appunto di terminarla, perché l'Inter comunque era un po' alle corte, però vabbè, dobbiamo abituarci anche a queste decisioni, ecco.
1: Grazie Roberto. 070 41 505 se volete chiamarci, al 340 87 15 015 invece i vostri messaggi, come quello di Eleonora che ci dice che mancava completamente la fascia destra lì sulla destra, effettivamente con Zé Pedro e a dopo dove per il momento viene schierato il centrocampista francese in un ruolo adattato, il Cagliari fatica a far male, fatica a colpire. Alessandro da Sant'Antonio di Gallura: buon secondo tempo del Cagliari, ma evidente superiorità dell'Inter. Grazie a San Caprile, ripartiamo dalla buona reazione del secondo tempo, sempre forza Cagliari. Grazie a Elia Caprile, ce lo scrive anche Maria Pia: è stato un buon Cagliari dopo i primi 3 cambi, Maldini e Mendy non sono ancora affiatati. Ecco, grande prestazione di Caprile, che è stato un po' insicuro forse in qualche uscita, però ha salvato quello che doveva salvare, poteva fare veramente poco secondo me sul tiro di Çalhanoğlu. Io resto dell'idea che l'abbia colpita male, poi era anche oscurato con De Jola e più Esposito, quindi l'ha vista partire tardi. Era complicato sicuramente levare quel gol a Çalhanoğlu che ha aperto la gara dopo 9 minuti, poi non è arrivato il raddoppio. Sandro da Norbello: il Cagliari può fare un buon campionato, deve vincere con le squadre a pari livello, può trovare la salvezza più facilmente dell'anno scorso. Sì, il Cagliari deve vincere partite come quella di Parma, come la prossima contro il Lecce, sarà sicuramente importante e fondamentale, però anche in queste partite non bisogna partire sconfitti, perché la salvezza lo scorso anno il Cagliari l'ha costruita anche battendo le grandi una su tutte. Mi viene in mente la Juventus, che aveva giocato una partita molto simile a quella dell'Inter oggi senza mai trovare il gol. Il gol l'aveva trovato Mazzitelli con l'unico tiro in porta del Cagliari. Quindi anche le partite così contro grandi squadre ci sta assolutamente che vengano portate in cascina, diciamo così, anche non giocando benissimo. Poi un altro ascoltatore, una buona partita, mi sa che quest'anno ci divertiamo, Romano, il top play. Ecco, continuate in tanti a dire, a sottolineare la bravura di Romano. Qualcuno ha detto anche che potrebbe essere il nuovo Palestra, non nel senso ovviamente del ruolo, un ruolo completamente diverso, ma proprio il giovane da valorizzare con una grande differenza. Palestra era in prestito secco, Romano su Romano invece c'è la possibilità di riscaltarlo. Buonasera, sono Cinzia, sto uscendo dallo stadio, anche se il Cagliari ha perso, non meritava la sconfitta, per me ha giocato bene, ricordiamoci che si giocava contro l'Inter, l'abbiamo detto più volte. Poi Mario Marcialis da San Front, sinceramente il primo tempo un po' bruttino, secondo tempo e cambi quasi azzeccati, Borrelli inguardabile. Molti sottolineate un po' la prestazione di Borrelli, che attendiamo anche capire se si sia infortunato. La sensazione, visto che si faceva il nome di Ivanovic prima di questa partita, la sensazione è che probabilmente si cercava una punta, poi a prescindere, adesso a maggior ragione, tra domani e martedì Accardi dovrà andare a chiudere per un attaccante, se Borrelli dovesse essersi fatto male, chissà per quanto sarà assente. Giacomo D'Assidi, posso dire che il Cagliari è stato sfortunato, ha fatto una partita abbastanza bella, poteva vincere addirittura secondo Giacomo, quindi molta fiducia da parte dei tifosi in questo inizio di campionato. Poi Francesco da Carboni invece dice: non capisco la troppa fiducia data a Mendy, a mio parere andava dato in Serie B a fare esperienza, manca una vera punta, Borrelli non è da Cagliari, buono Fadera, secondo Francesco. I vostri messaggi al 340 87 15 015, mentre aspettiamo Pisacane e Zé Pedro in conferenza stampa, se ci sarà la possibilità sentiremo ovviamente anche le parole magari di Christian Chivu, che non credo sia troppo soddisfatto di quanto ha visto, soprattutto nella ripresa da parte dei suoi, sprecando tanto. Poi ci scrive Cesare: l'Inter è troppo forte, il Cagliari non demorde. Penso che il Cagliari quest'anno sia più forte, Caprile è stato il migliore in campo, con le sue parate ha permesso al Cagliari di perdere soltanto 1-0, è peccato che il gol dell'Inter non l'abbia visto, secondo Cesare. Un ottimo Cagliari per Donatella, nel secondo tempo in poi ce la siamo giocata a testa alta, non dimentichiamoci contro chi hanno giocato, forza Cagliari sempre, Donatella e Franco da Pula. Speriamo che arrivi un terzino destro che mandi in cantina Zé Pedro addirittura, secondo Franco. In caso contrario sarà dura, la fascia sinistra con Faderi e Dirisi dovrebbe essere a posto, ma a destra, dove l'anno scorso eravamo fortissimi, quest'anno se non si provvede saranno dolori. Nel frattempo in sala stampa non è ancora arrivato nessuno, però possiamo iniziare a chiedere a Lele un po' quali sono le sensazioni dopo questa partita, perché tra i tifosi c'è grande fiducia e soddisfazione per il secondo tempo giocato.
0: Sì, ho sentito, Roberto, stavo ascoltando i messaggi, le chiamate. Beh, obiettivamente è così, perché se ci pensiamo rispetto agli ultimi anni in cui l'Inter ha passeggiato e col minimo sforzo ha vinto nettamente, con Cagliari che non riusciva neanche ad arrivare dalle parti del portiere avversario, obiettivamente il finale di partita, specifichiamo, perché per tre quarti di gara c'è stato praticamente solo l'Inter, però nel fine di partita, diciamo nella seconda parte, nel secondo tempo, il Cagliari stava dando proprio l'impressione di poter dare fastidio all'Inter, ha creato le sue occasioni. Io ho ricordato quella di Obert, poi riguardando anche gli highlights, chiaramente c'è quella di Adopò, deviata da Bissek in calcio d'angolo. Ci sono stati 6 o 7 calci d'angolo che potevano creare qualche problema. Intanto vediamo che dopo Chivu anche Pisacane in TV, quindi sarà ancora un po' lunga la serata. Oltre a Pisacane, l'hai detto anche tu, ci sarà Zé Pedro, ce lo danno in italiano, non è detto questo, vedremo se sarà in italiano o in portoghese, e vedremo soprattutto se faremo in tempo a sentire la sua conferenza stampa. È chiaro che questa partita contro l'Inter è, diciamo così, il seguito di quello visto a Parma, quindi ci sono delle certezze, l'avete segnalato anche voi, l'hanno segnato i tifosi. assolutamente Romano uno di questi. Intanto arriva Chivo, se lo vogliamo sentire per un attimo.
1: Sì, sentiamo Cristian Chivo, l'allenatore dell'Inter, che commenterà questa gara. Non so quanto soddisfatto, sicuramente soddisfatto per il risultato, per i tre
3: prego
1: punti.
3: Qui in prima fila.
4: Sera.
3: Ciao Cristian.
4: Ciao, buonasera.
3: Prove di dominio e prove di sofferenza. L'avete

0: avete fatto una partita un po' così.
1: Ma il calcio è questo. Bisogna capire i momenti, bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto, abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze, attaccanti avevano tanta voglia di fare gol, i difensori volevano difendere perché avevano capito l'entusiasmo dell'avversario, le energie fresche che loro hanno messo negli ultimi 15 minuti, e nasce questo tipo di partite. Però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto, dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato. Oggi veramente abbiamo creato tanto, purtroppo non l'abbiamo chiusa. Questo tipo di partite alla fine rischia anche di non portarle a casa. Direi che siamo stati anche bravi a fare di tutto per capire quei momenti, quegli attimi di sofferenza, con un finale magari... a cardiopalma, che qualche cuore poteva anche andare via, siamo riusciti a vincere, che era la cosa più importante.
2: Corriere della Sera, prego.
1: Buonasera.
3: Volevo chiederti, Jones lo possiamo considerare un jolly a tutti gli effetti, cioè può giocare in tutte e tre le posizioni indifferentemente, anche in quella di Çalhanoğlu volendo?
1: Non lo so, di sicuro può giocare da 8 a destra o a sinistra, di sicuro può giocare largo perché l'ha fatto anche a Liverpool. In questo momento abbiamo Ciala, abbiamo Zielo, che per me anche lui è un play, abbiamo Stankovic, abbiamo visto l'anno scorso a tratti anche Petar in quella posizione, Barella stesso. Noi dove abbiamo bisogno, con le caratteristiche dei nostri giocatori, con la loro bravura, con la loro esperienza, con quello che portano dal punto di vista della personalità, delle conoscenze del gioco, di una tecnica squisita, riusciamo a alternare e a cambiare in base a quelle che sono le necessità, in base a quello che è l'avversario.
2: Grazie dello sport, prego.
4: Buonasera.
1: Buonasera.
4: Lei lo scorso anno ha rilanciato o comunque rianimato molti calciatori che sembravano in difficoltà. Quest'anno uno dei calciatori che sembra diverso dal passato è Pavard. Volevo capire cosa ha fatto per convincerlo a tornare ad alti livelli a disposizione dell'Inter, e quanto il suo atteggiamento abbia cambiato le vostre strategie, visto che avete cercato anche dei difensori.
1: Allora, prima di tutto, io di Pavard non ho mai parlato, né perché se n'è andato, né perché è successo qualcosa tra me e lui. Punto. Per me, io so chi è Benji, lo sapevo anche l'anno scorso. C'è stata un po' di incompressione da parte di quello che era stata una scelta mia, un po' di quello che era accaduto durante la stagione scorsa, un po' di quello che era accaduto anche durante l'estate, ma io non ho mai messo nei dubbi il valore di Pavard, e lo ha fatto vedere quando è tornato, perché ho visto un giocatore con tanta voglia di riuscire a stare in questo gruppo, perché Inter è Inter, perché lui a Milano sta bene, perché gli è nata la figlia, perché si è sposato, perché gli fa piacere stare in questo gruppo, e quando uno con quelle qualità ha tanta voglia e fa vedere in allenamento e fa vedere anche in preparazione, ma anche nelle partite ufficiali, per me non c'è problema e non c'è mai stato problema.
2: Repubblica, l'ultima.
5: Buonasera, mister.
1: Buonasera.
5: Voi adesso avete una settimana intera per prepararvi, e poi ci sarà la Champions, avete un po' meno tempo tra una partita e l'altra. E volevo chiedere, prima di due partite importantissime come quelle col Napoli e Real Madrid, quali sono dalla gara di questa sera le indicazioni più importanti che si porta?
6: Sì, cioè, abbiamo sentito Christian Chivu parlando anche di Inter, di Champions League, in attesa di Fabio Pisacane. I vostri messaggi al 340 87 15 015, ammettendo che l'Inter è una squadra super eccellente, che tiene il limite della propria area, quindi ti fa fare solo lanci lunghi che poi il 90% si perdono. Detto questo, abbiamo messo anche un po' del nostro a farci chiudere nel primo tempo. Il secondo tempo è scesa anche un po' l'Inter, l'Inter e i nostri nuovi hanno giocato bene. Aspettiamo la prossima collezione per vedere il vero Marco. Ci dice Marco che sta tornando alla Maddalena. Tanti messaggi, come detto, soddisfatti. Tre occasioni le abbiamo avute, dice Fabrizio. Peccato il finale, si poteva osare di più. Sono Stefano Danurri, sta andando via dallo stadio. Anche Stefano, ultima partita per quanto riguarda Romano. Ho visto in tribuna l'allenatore della nazionale svizzera. Coincidenze, riferimento proprio a Romano, che però secondo indiscrezioni avrebbe dato disponibilità a Mancini. Pensierino, magari ce l'ha fatto il CT della Svizzera Murat Yakin, che era in tribuna, ma nell'Inter c'era anche Akanji, sicuramente osservato speciale del commissario tecnico. Altri tifosi usciti dallo stadio come Ilaria: posso dire che il Cagliari ha giocato bene, meritavamo di pareggiare soprattutto nel secondo tempo, su uno sbaglio abbiamo appena iniziato, diamo il tempo a questi ragazzi. Altri messaggi come questo di Daniele da Pirri: il Cagliari è uscito a testa alta, ora contro il Lecce si va a vincere. Kevin Carlos e Fadera, secondo Daniele, hanno risvegliato la squadra, sicuramente il loro impatto è stato positivo. Hanno anche avuto un'occasione, proprio Fadera che ha messo una palla dentro per Kevin Carlos, anticipato soltanto l'intervento di Joseph Martinez. Poi un altro tifoso che torna dallo stadio, Mattia dall'Unipol alla Bosa, un bel viaggio. Secondo lui siamo belli giovani e spensierati, così facendo ci toglieremo tante soddisfazioni. E poi per quanto riguarda la fascia destra, secondo Lino, perché il Cagliari non pensa a Nandez visto che sta aspettando la chiamata? Sicuramente bisogna ragionare su un ingaggio molto pesante, quello di Nathan Nandez, che percepiva in Arabia, che sicuramente il Cagliari non si può permettere. E poi forse c'è anche la volontà di provare qualcosa di diverso, nonostante io ricordi bene le sue parole al momento dell'addio. Questo è un arrivederci, quindi la sua speranza era quella di tornare a vestire nuovamente la maglia del Cagliari dopo essersi coperto di soldi e di milioni in Arabia. 340 87 15 015, i vostri messaggi su WhatsApp mentre siamo in attesa di Fabio Pisacane. Non è possibile non fare un tiro in porta, eppure la squadra era la squadra di Parma, secondo Stefano che ci scrive da Genova. Secondo tempo abbiamo sperato nella beffa, il campionato è lungo. E poi da Bosa Planage, il fan club: un primo tempo inguardabile per merito dell'Inter, secondo tempo un bel Cagliari giocato alla pari a viso aperto. Saluti da Stefano, Domenico, Fabiano, Antonello e Lorenzo. Quindi in generale c'è grande soddisfazione per quanto riguarda il secondo tempo. Scriveteci però anche se e cosa secondo voi manca dal mercato. Vi ricordo che finisce martedì ore 20, dovrebbe arrivare Gagliardini, indiscrezioni danno visite mediche in programma addirittura già domani per il centrocampista svincolato ex Inter, ex Verona, che potrebbe sicuramente dare una mano più che altro a dare cambio, a far rifiatare lì il centrocampo di Fabio Pisacane. Tanto per fare qualche nome, oggi in panchina le alternative lì in mezzo al campo erano Liteta, Akarakiri e Sulev. Sono tre ragazzi giovanissimi, c'è anche Cavoti, che però Pisacane secondo me vede una posizione più avanzata come quella di Adopo, tant'è che quando ha tolto Winks ha preferito alzare De Jola. E non è un caso. Michele ci scrive, anche lui appena uscito dallo stadio, tornando in Ogliastra, bella partita.
7: Pisacane.
6: Forza Cagliari a Curva Nord, mentre sentiamo Pisacane.
7: Clara Casini, Radiolina. Gli ultimi anni il Cagliari ha sempre perso con l'Inter. La differenza quest'anno forse è che il Cagliari ha messo in difficoltà l'Inter. Quel finale forse fa ben sperare, i tifosi sembrano felici, l'applauso anche a fine partita lo testimonia. Nell'analisi della tua gara, cosa ti è piaciuto e cosa invece magari hai notato che non è andato come avevi chiesto? Grazie.
8: Ma nell'analisi della gara la cosa che mi è piaciuta sicuramente sono gli applausi del pubblico alla fine. Senza ombra di dubbio è quello che ci portiamo a casa, perché significa che la gente ci riconosce di aver dato tutto. al netto dell'avversario, che era un avversario che non ha bisogno di presentazioni. Penso che, come ho detto ieri in conferenza, avvicinarci anche alla perfezione contro queste squadre potrebbe non bastare. Penso che nel primo tempo eravamo anche ben messi in campo, però vista la grande mole di qualità dell'avversario, quando ci giocavano attorno alla pressione, come in occasione del gol, abbiamo sbagliato nell'accorciare le distanze, ma non la posizione. Per cui nel secondo tempo i cambi ci hanno dato qualcosa in più, abbiamo cambiato piano gara, ci siamo distribuiti bene, da una parte uscivamo con Adopo, da una parte avevamo fissato Fadera, abbiamo lasciato Maldini comunque a uomo su Cialanoglu, e quando impostavano a tre abbiamo portato il terminale offensivo sul centrale tre, e quando scivolavano a quattro, perché l'Inter è un 3-5-2 mobile, che diventa un 4-3-3 e un 4-2-4, per cui siamo stati bravi sicuramente da questo punto di vista, però penso che l'Inter comunque abbia meritato la vittoria.
9: Buonasera mister, Luigi Giuliano, Passi News. Nonostante la gara svolta dall'Inter, che oggettivamente è sembrata essere davvero molto in palla, credo che però il Cagliari abbia avuto il merito di riuscire a mantenere questo 1-0 fino all'ultimo. Forse è mancato l'ultimo passaggio utile.
8: Nel primo tempo ne è mancato qualcuno in più, per trovare il pelo nell'uovo, sempre nelle nostre reali possibilità, siamo stati un po' troppo timorosi quando riconquistavamo la palla e abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo. Bisognava avere un po' più di pazienza e cercare di infastidirli facendoli un po' correre, no? Perché sappiamo tutti che a queste squadre, quando giocano con squadre che lottano per obiettivi diversi dal centro in giù della classifica, non è che gli piace tanto correre, e lì abbiamo sbagliato, siamo stati un po' troppo timorosi. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualche interprete nel cuore del campo, e paradossalmente, mettendo un centrocampo più dinamico e intenso, abbiamo avuto più palleggio. Questo è il bello di questo sport, ti sorprende sempre, però rimanere aggrappati alla gara era quello che avevo chiesto alla squadra, perché anche quando si perde si deve saper perdere, e quando riesce a tenere una partita in bilico, poi con qualche fiammata, sicuramente se l'episodio ti gira dalla tua parte puoi anche racimolare punti. Però ripeto, per onestà di cronaca è giusto fare complimenti all'Inter, perché non so se il pareggio fosse stato il risultato giusto.
10: Buonasera, Paolo Tomaselli, Corriere della Sera. Lei è uno dei giovani allenatori più bravi probabilmente a cambiare lo spartito di gioco a gara in corso, eppure non si parla tantissimo di lei in questo senso. Le chiedo se si sente un allenatore un po' sottovalutato.
8: Ma intanto vi ringrazio perché per questo complimento. Mi piace far parlare quel rettangolo verde. Se poi le persone si accorgono che possiamo avere delle qualità, che ben venga, però non è quella la mia priorità. È normale che lavoro per farmi apprezzare, però diciamo che io devo raggiungere gli obiettivi. Da calciatore sono stato un discreto calciatore, e con la forza, con la tenacia, con la volontà ho scalato montagne e mi sono tolto delle soddisfazioni. E anche da calciatore non posso dire di essere stato sottovalutato, perché ripeto, avevo dei limiti, però non mi sono mai fatto ammaliare dai complimenti, anche quando ho fatto bene, perché so benissimo come funziona questo sport, so benissimo che calcio dilude, per quello che dico che vale per i miei giocatori così vale per me. E nei momenti di gioia riesco a non esaltarmi, e nei momenti difficili non riesco a deprimermi, per cui vado avanti per la mia strada. Poi se la gente vuole riconoscermi delle qualità, ripeto, sono felicissimo. Se dovesse essere il contrario, l'importante è portare i risultati a casa.
11: Gaviano, la Sardegna. Tra le cose positive sicuramente il fatto che hai utilizzato dei giocatori che praticamente sono scesi in campo per la prima volta, dico Ferreira, Cervo, lo stesso Carlos. E poi mi è piaciuta molto anche la scelta di far entrare in campo Kofler, perché anche lui è un nuovissimo e mi sembra che sia andato bene anche lui.
8: Ma partirei da Kofler. Kofler è un ragazzo importante, mi sbilancio su quello che dico, può essere un potenziale nazionale, ha fisicità, ha palleggio, a parte che ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili, per cui non mi meraviglierei se domani dovesse venire convocato, anche perché sarà solo questione di tempo. Un ragazzo che ha una serenità fuori dal normale, è un altro bello mentalizzato, lo seguivamo da tempo, lo volevo già l'anno scorso, sono felice che la società quest'anno me l'ha preso. La sua scelta è nata dal fatto che De Jola stava un po' faticando con Pio Esposito, ma solo perché provava più volte ad andare sulle linee d'anticipo quando bastava stargli dietro e non permettergli di girarsi. Kofler mi dava impatto in quel momento e l'ha fatto con grandi meriti. Gli altri sono entrati benissimo, faccio un applauso soprattutto a Cervo che, ad essere sempre sincero, non si è mai allenato con noi, perché anche da un punto di vista burocratico ieri è arrivato il tesseramento e stamattina è entrato nella lista dei convocati. Per cui abbiamo bisogno di tutti, lo sapete, diciamo che questa sera sono soddisfatto perché chi è entrato sicuramente mi ha messo qualche dubbio in più.
12: Patania del Corriere dello Sport, è vero, i cambi sono entrati benissimo, a me mi ha colpito nel primo tempo Mendy, perché ha giocato la parte più difficile di partita da solo, è andato a fare la guerra con i difensori dell'Inter. Volevo sapere che margini di crescita e di prospettiva ha questo ragazzo.
8: Ma Mendy è un giocatore importante, è un ragazzo del 2007 che 2 anni fa giocava dall'altra parte del mondo, è arrivato qua in Italia in una squadra come il Cagliari, ha quasi accelerato il suo processo, e questo perché ha dei valori tecnici e anche cognitivi, perché per la sua età non è facile fare quello che poi uno gli chiede. È sicuramente un attaccante che ha delle caratteristiche ben precise e avevamo bisogno di fare questo lavoro sporco. Si deve ancora smaliziare, giustamente, perché nel primo tempo Akanji certe volte lo spostava, secondo me, nel limite delle regole, però sappiamo anche che è difficile e ti fischiano certi falli, però sono soddisfatto quello che ho detto a lui e dico a voi. È normale che questi giovani hanno bisogno di giocare, hanno bisogno di sbagliare, ma soprattutto noi dobbiamo essere bravi a non caricarli troppo eccessivamente da un punto di vista proprio di quello che ci aspettiamo.
13: Buonasera mister, Luca Di Nardo 131. Ti chiedo, primo tempo dove il Cagliari ha avuto difficoltà, un grande partita dell'Inter, meglio nel secondo tempo, ma ti faccio domanda su un singolo, su Fazzini. Secondo me non è ancora entrato bene nei movimenti e in quello che magari gli chiedi tu. Come hai visto oggi la partita di Fazzini?
8: A Fazzini penso che è entrato nei movimenti, ma ha bisogno, è un calciatore che ha bisogno ancora di un po' di tempo per entrare in condizione. È un ragazzo che, l'ho detto anche la settimana scorsa, è un ragazzo che nell'ultimo anno /2 ha giocato pochissimo, ha bisogno, e questo è fisiologico, di tempo per entrare in condizione. Questa sera ha faticato perché dall'altra parte c'era una squadra di gamba, di qualità, e giocando con un centrocampo così sicuramente devi fare il giusto compromesso, perché vuoi la qualità, però poi sai e siamo consci che dobbiamo rincorrere dietro gli avversari anche se facciamo tutto bene, per cui ha bisogno di tempo e mi auguro che al più presto trovi quella condizione che poi gli permette anche di durare da un punto di vista di lucidità di più nell'arco temporale della partita.
14: Ciao mister, buonasera, Fabio Ornano per Calcio Casteddu. Al di là di alcuni momenti in cui la squadra ha avuto delle sofferenze in ambito difensivo, credo che si possa dire che a livello complessivo la squadra non si è mai disunita, e questa rappresenta, a mio parere, una caratteristica importante di questa squadra. Grazie.
8: Sì, questo, come vi ho detto anche lo scorso anno, è il complimento più bello che può portare a casa un allenatore che gioca per il mio obiettivo, perché non mollare, rimanere nella partita è un qualcosa che ci deve appartenere, dobbiamo avere dentro, perché anche quando si perde, come ho detto, bisogna saper perdere, però penso che quando cerchi di giocarti la gara avendo il baricentro 10-15 metri più alto, e ci sta comunque andare su più transizioni, e quando c'è i giocatori dietro nell'uno contro uno in parità numerica può succedere che puoi concedere di più, e questo è successo. Però se l'episodio è venuto dalla nostra parte nell'economia generale della partita, è perché i ragazzi comunque hanno fatto quello che dovevano fare. Buona serata.
6: Abbiamo sentito Fabio Pisacane molto soddisfatto di quanto visto in campo, certo qualcosa da correggere, però ha parlato anche dei singoli, ha parlato di Romano, ha parlato di Kofler, un futuro nazionale secondo il tecnico. Vediamo, perché è entrato sicuramente bene. Ricordo anche i prossimi appuntamenti, in particolare domani con A Voi la Linea. Se volete insomma prenotarvi per le chiamate, quelle 14:30, poi il Cagliari giocherà in Coppa Italia col Verona, e poi l'appuntamento con il campionato invece per lunedì prossimo. Per oggi invece è davvero tutto, ringrazio Lele Casini per Radio Cronaca e per il supporto anche in sala stampa, Fabio Leoni in regia, da Roberto Carta è tutto, buonanotte.
15: Post partita. In collaborazione con Istituto di Radiologia de Riu.
16: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
15: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini su Radiolina.

0: mezzanotte e due minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzo di puro, in sa radiolina.

0: I sonus de sa terra nostra.
1: Il brano che ascoltiamo da Emanuele Grau, Cantone su Buttegheri, cioè del bottegaio, è un passo torrau su un testo tradizionale di Bosa.

0: Il brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau compariva originariamente nell'album A Benis Comare del 2002.
1: Claudia Crabuzza è un'artista algherese che ha un percorso diversificato con alcuni gruppi, ma anche improprio, nel quale ha ottenuto importanti riconoscimenti a livello nazionale. Per un breve periodo ha fatto anche parte dei Tazenda. Adotta il nome di Claudia Harper per affiancarli nell'esecuzione di Limba, un brano del 1992 del gruppo sassarese, inserito poi nel disco Bios del 2001.

Porta Azenda in una loro esibizione all'edizione di Sardegna Canta del 2001. Con gli storici componenti Gino Marielli e Gigi Camedda c'era anche la cantante algherese Claudia Crabuzza.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: È 1:30.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
1: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
0: Quindi?
1: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
0: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
1: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, oggi alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.